0: Radio Number One, le 2:02.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: Senti qui,
1: allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No,
2: ma
1: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo me.
2: Sì, ho capito,
1: funziona.
2: Ma secondo te.
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise. Tutto
2: a posto. Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Baby, it's just emotion from my emotions. Crash in my deepest crush. When the lights come down, buzzing in slow motion. I like the way we touch. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno, già svegli a quest'ora? Anche noi. Proviamo però a prendere la giornata per il verso giusto con i vostri messaggi più esilaranti in questa nuova puntata degli scombriccolati del mattino. Andiamo, anzi, vamos!

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, e tu senza di

0: Mi piace.
1: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore. Adoro. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Number one. Gli scombricolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ma perché? Perché? Perché riesco sempre a essere in ritardo? Ah!
2: Ragazzi, non si può andare avanti così. Per piacere. Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.

0: Ascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Viva la combricola! Viva la combricola!

0: Ciuicua con i tre mariachi su Radio Number One. Amo, buongiorno.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola
3: di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
2: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B, B, B, B, B, B. Ciao Sergio Juan da Credaro.
3: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gavis con bruciore e indigestione.
4: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
2: Ehi, Pati, vuoi giocare con noi? Na, na, na, na.
0: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
3: Gli scombricolati del mattino. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno scombricolati. Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
2: 600 milioni di dollari per andare sulla Luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla Luna, che sulla Luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata!
3: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
2: Buongiorno da Didi.
3: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa, vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Gina Sergio Sirone. Poi ne riparliamo. Baci baci.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me io le vado a cercare, poi basta che non mi ricordo. Ciao raga.
2: Veglia al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
3: Help me, sono pigro e ingrasso, aiuto dottor Pautasso.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombriccolarvi la giornata.
1: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico, la combrico con la qua. Con la Doria Ani, Sergio Siro Oni e Patro Romano ci faranno divertir.
2: Buongiorno combricola! Sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione! Ciao Federico!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: è il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Perché la persona se non fa venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, finì da lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
2: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
3: Scombricolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
2: Ah, ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola. Che bella sensazione.
3: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: the flow now. Sologenic, photogenic, shoot.
1: State ascoltando Radio Number One, sono le 6, buongiorno.
2: Sbriccolati del mattino.
3: Tra poco sugli sbriccolati un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
2: Buongiorno, pazzi!
3: Antonio, che è successo, Antonio?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: E alla mattina quale venzi, pizza la combricola tutte, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
2: Buongiorno scombriccolati!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Giomborno scombriccolati, Giomborno a tutti, un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombriccolo anche loro, si scombriccolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo, ciao scombri.
2: Buongiorno combriccola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino. Mi sento

0: Gli Scombriccolati del Mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano uncino. Ciao Simone Cambianaro, ciao Scombriccoli!
2: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: sei. Ciao Darò.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di 1000 valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Nella giornata di martedì il contesto sarà instabile al centro-nord, con piogge e rovesci sparsi per il passaggio di un'area di bassa pressione. Da segnalare fenomeni localmente intensi su parte delle regioni di nord-ovest e sulla fascia tirrenica. Temperature in conseguente diminuzione, con temperature massime che non andranno al di sopra dei 20 gradi. Al centro maltempo con piogge e rovesci anche temporaleschi, specie in Toscana. Fenomeni più intermittenti sull'Adriatico. Temperature in calo con massime tra i 17

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
2: La canzone del fabbro, strenza il coltenai e con le pinze picca il col martel, busa il col trapen, che il venera fo più bel. Ciao, bacione Omar D'Averzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.
0: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è martedì 5 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran, Hormuz, droni iraniani su Emirati e Oman. Secondo Teheran non c'è una soluzione militare. Intanto sia USA che Iran rivendicano il controllo dello stretto e Washington nega l'attacco ad una fregata USA. Trump minaccia ancora, se ci colpiscono spariscono, ma per Teheran ci sono progressi nei negoziati. Intanto il petrolio sale oltre i 110 dollari al barile. Conflitti e diplomazie, Ucraina, la guerra delle tregue, von der Leyen, dall'Armenia bisogna diventare più indipendenti. Mosca annuncia una tregua tra l'8 e il 9 maggio, Zelensky, noi iniziamo il 6 maggio. Raid russo su Kharkiv con almeno 6 morti. Passiamo alla cronaca attesa per l'interrogatorio il 6 maggio a Garlasco, la difesa di Sempio, strumentale mostrizzazione, convocati Marco Poggi e le sorelle K. Gli avvocati di Sempio, in riferimento al fatto che il giovane fosse iscritto a una forum per seduttori e ossessionato da una ragazza, escludono che si trattasse di Chiara Poggi. Come persone informate, appunto, saranno ascoltati il fratello e le cugine di Chiara. L'abordaggio israeliano in acque internazionali della flottiglia, indaga anche la procura di Roma. Nuove intimidazioni di Tel Aviv, elicotteri e droni, c'è paura di nuovi raid di Israele. Roma procede per sequestro di persona, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio. Germania, auto contro un gruppo di persone nel centro di Lipsia, almeno 2 morti, fermato l'autista, la polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli. Testimoni oculari raccontano di una persona sul tetto dell'auto e anche di un accoltellamento. Stati Uniti, spari a Washington, un uomo armato ferito dalla Secret Service, ignote le intenzioni dell'uomo, ferito anche un minorenne. La Casa Bianca è in lockdown, Trump era ad un evento con giornalisti e imprenditori. 14 minatori risultano dispersi da ieri in seguito ad un'esplosione in una miniera di carbone legale nella Colombia centrale, lo ha annunciato il governatore del dipartimento di Cundinamarca.

In chiusura calcio, posticipi della giornata 55 della Serie A, Roma Fiorentina 4-0 e giallorossi a un punto dal quarto posto, Cremonese Lazio 1-2, Cremonese sempre più vicino alla Serie B. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Svalvolati del mattino.
1: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
2: Buongiorno mondo, sveglia!
3: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter, ciao Federico!
0: Gli scombriccolati del mattino!

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno Scombricolati. Oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
2: Nei campani, din don, din da, ascolti number one, senti sul divano, din don, din da, quando sono ai campani.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Invia messaggi vocali con saggezza, zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno scombricolati, combricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che matizza in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Mua. Ciao Manu, ciao Pat.
2: Da che luna, guarda che mare. Io number one resto qui ad ascoltare, arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno ragazzacci, allora prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori, e quindi ci diamo un bel po' di integratori, io ho il mio integratore super e quindi parto da lì, poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una perché rido e poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere, quindi benvenuto number one antirughe, buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici, Sandra da Carpenedolo.
2: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato il SUV sul marciapiede, scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
3: Number one! Gli Sgombriccolati del Mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombriccolati.
1: Buongiorno Combriccola. Io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina da ridere. Questa è la mia, il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
2: Buongiorno scombricolati. Un consiglio? Ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso. Qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi. Ciao ragazzi!
3: E così si conclude un'altra puntata degli scombricolati. Ah no, tra poco ci siamo ancora noi. Ragazzi, tra poco comincia la combriccola!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Scattata nello stretto di Hormuz l'operazione USA Project Freedom, aperto un corridoio sicuro, afferma Washington, colpite 6 lance iraniane, ma Teheran smentisce tutto, su Abu Dhabi piovono 4 cruise iraniani, tutti intercettati. Trump si dice certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto insoddisfatto dei negoziati con Teheran, accordi in tempi brevi, avverte, o la guerra riprenderà. Crisi iraniana, guerra in Ucraina, immigrazione, alcuni dei temi al centro del vertice di Yerevan della comunità politica europea, circa 50 i leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempi. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti le sorelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta del fratello e soprattutto di Sempio. Serie A, l'Olimpico in uno dei due posticipi della 35esima giornata, la Roma travolge la Fiorentina per 4-0 e si porta a meno 1 dalla zona Champions. Nell'altra gara allo Zini, la Lazio supera e rimonta la Cremonese per 2-1. Ed è tutto, una buona giornata da Barbara Salandri.

0: Battiamo le mani, eccolo qui il ritrovo di pazzi delle 7 del mattino, tutti quelli messi peggio proprio in generale mondo. Si ritrovano qui ogni mattina all'ascolto di Radio Number One alle 7 in punto. Buongiorno Patromano.
1: Buongiorno.
2: Della lista,
1: sì, sì, buongiorno Manu Togliani, buongiorno Sergio Sironi.
3: Ma che buongiorno, eccolo, sono andato di là per fare il caffè, la macchinetta prima non l'ha messo giù e poi l'altra si è incastrata e anche la moca l'ho messa a rovescio.
0: Male stamattina.
1: Ho cercato di fare il caffè con la macchinetta, niente, non scende. Dico, vabbè, faccio l'altra macchinetta, quella con le cialde, niente. Si è incastrata la cialda. Funziona così stamattina, vabbè.
0: Sei sempre in piano C, però tesoro, c'è la cicoria di Sergio Sironi.
3: È finita la cicoria.
0: Mamma mia.
1: Fantastico.
0: Allora, questo ha problemi di prendere il caffè, l'altro non ha dormito stanotte.
3: Tu tutto bene?
0: Io tutto bene, sì benissimo, mi serve. Ho appena postato, guarda, io me le sento delle volte le cose, ho appena postato un meme che dice: mi serve la pazienza di quelli che aspettano che finisca l'asciugamani elettrico per asciugarsi le mani completamente.
3: Vero.
0: Mi serve. Stamattina
3: vero.
0: Mi serve.
3: Vero.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.

0: Styles stamattina per augurarvi buongiorno con la sua nuova canzone che si chiama American Girls. È un bravissimo cantante e anche un bono pazzesco, lasciatemi dire, chiamare le cose con il loro nome. Ancora buongiorno dalla combricola di Radio Number One. Vedo Patrizio che sei riuscito Batman a prendere il tuo caffè.
1: Sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. È la pazienza e la virtù dei forti.
2: Grazie all'intervento di Robin.
0: Esatto, che sei tu?
2: No, assolutamente. Lui, il MacGyver che ha dentro, è riuscito con una specie di forcipe fatto con un pappagallo e una lama d'acciaio con un'ascia. Ha distrutto la macchinetta del caffè, però se l'è fatta.
0: Va bene, bravo, così si fa, bravo. Bisogna sempre trovare un piano B e finalmente ce l'hai fatta. Allora, meno male che questa mattina ci sono come sempre i primi della classe, che sono un po' sempre gli stessi, però giustamente sono quelli che si alzano prima degli altri, no?
2: Sì.
0: Quindi, esatto, è come se fossimo una grande famiglia De Matti Gorbotto.
3: Sì. La combriccola, la combriccola. Buongiorno amici scombriccolati, come butta, miei simpatici moschettieri?
0: Va bene.
3: Questo è il pensierino del mattino. Qualora ti sentissi inutile e depresso, ricordati che un giorno sei stato lo spermatozoo più veloce di tutti. Baci baci, tienilo a mente. Ciao ciao.
0: Sì, sì, tienilo a mente.
1: Andiamo
0: tienilo
1: proprio alle origini delle origini.
2: Sì, che poi non è neanche vera quella storia lì, eh.
0: Perché?
1: Che è il più veloce
0: perché,
1: che vince.
2: No, è l'ovulo che sceglie.
1: Aia.
2: Anche lì è l'ovulo che sceglie.
0: Quindi, tanti
1: sono veloci, bussano alla porticina, ma l'ovulo sceglie. Ah, ok, occupato. Va bene, certo.
0: Quindi se ti senti triste e depresso, continua a essere triste e depresso, perché non è merito tuo, diciamo, ecco.
4: Io. Buongiorno carissimi, allora volevo solo condividere questa piccola cosa, un acquisto di questi giorni che è arrivato proprio ieri, e cioè una riproduzione di un Teomondo Scrofalo. Lo ricordate Teomondo Scrofalo? Quel quadro dell'uomo bevitore con la barba, faccia simpatica, è tutto, ecco, l'ho visto, non ho resistito. Adesso devo solo decidere dove metterlo. Questa sarà una difficile scelta, dovrò confrontarmi soprattutto con mia moglie, non l'ha presa benissimo, non credo che sia adatti molto ai mobili che abbiamo, però Teomondo troverà
0: Teomondo
4: che in realtà è un De Curtis. Non è un Totò, è un De Curtis, un pittore dei primi anni del Novecento. Buona giornata a tutti.
0: Ma buona giornata a te.
2: Ma bello, bello. Un posto dove metterlo ci sarebbe, però bisogna vedere se fa pandan con le piastrelle. Però
0: cioè, il bagno, intendi? Sì. Non avevo dubbi.
2: Lo scrofalo è scrofalo, capisci? Lo scrofalo è tanta roba.
0: Tra l'altro potrei essere io tra qualche anno, il protagonista di Teomondo Scrofalo. Mi vedo
1: con la barba bianca.
2: Che sembra più me adesso.
1: Sì, è vero, è vero. C'è del Sironi nello Scrofalo.
0: C'è del Sironi in Teomondo, in effetti. Sì, ne
5: abbiamo. Oh,

0: I've got. Oh, the beautiful things that I got. Il pezzo di Benson Boone su Radio Number One, ancora buenos dias. Stiamo parlando di opere questa mattina. C'è un nostro ascoltatore che ha comprato un Teomondo Scrofalo. Che programma era? Drive-in?
1: Sì.
0: Sì, era Drive-in. Sì. E non è l'unico ad avere un Teomondo Scrofalo in casa.
1: Quanti scrofali?
2: Certo che lui il Teomondo Scrofalo.
0: Eccolo, c'è un nostro ascoltatore che ci ha mandato un video dove appunto dietro di lui, in, credo in sala da pranzo, ha un Teomondo Scrofalo originale.
1: Bello. Però il bicchiere è mezzo pieno.
3: Sì, ma c'erano varie versioni, c'era il periodo pieno, il periodo vuoto, okay, di Teomondo.
1: Ah. Con un colorino strano il bicchiere, sembrava più aranciata che vino.
3: No? Era il periodo non bevo, bevi responsabilmente. Okay. Perché Teomondo ha visto, lui ha fatto sempre quel quadro, certo, quel dipinto, però cambiava il contenuto del bicchiere e quello raccontava quello che c'era dentro il personaggio, capisci?
0: Certo,
3: perché talvolta è il dettaglio che cambia.
0: Certo, non sapevo tutta questa storia sul Teomondo Scrofalo.
4: Gioco Copricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Pat, una settimana di pioggia, una settimana di pioggia. Io capisco che la pioggia è importante, ma una settimana. Io devo portare fuori il cane 3 volte al giorno, gli devo mettere la mantellina, poi questa è bagnata, non vuole fare cacapipì, la porto a casa, la devo asciugare. E così per una settimana intera, per 3 volte al giorno. Io mi rompo i coglioni.
5: Detto questo, vorrei salutare il mio amico Omar D'Amerzo e dirgli che praticamente io non sono un camionista, ma sono uno che batte.
1: No, batte il chiodo ogni tanto.
4: No, batte il ferro, amico mio. Vabbè. Ciao dal mare.
3: Finché caldo.
1: Ragazzi, non è che si annuncia una settimana di pioggia, ci saranno anche delle pause asciutte. Oggi però il tempo butta male, perlomeno qui dalle nostre parti. Sì, alle Canarie sole pieno, giusto? No.
0: Assolutamente sì. No, sole pieno no, però sì, non piove. Ecco.
6: Buongiorno scombricoli. Volevo dire una cosa, me la sono dimenticata. Vabbè, dai, la prossima.
1: Ciao.
0: A volte capita, ragazzi, purtroppo. È l'età.
7: Buongiorno, scombriccolati.
1: Buongiorno.
7: È martedì. Un sospiro. Un respiro
1: profondo.
7: Aiuto. È solo martedì. Perché è solo martedì?
1: Diciamoci forza.
0: Verve, così vi voglio, carichi, di buon umore, positivi, preso benismo, vamo! Così vi voglio, tutti come Sergio Sironi, carico, positivo, sempre con il sorriso, sempre con una parola buona per tutti,
3: mi sta venendo la parola buona, ce l'ho, la dico, la dico, no, la dico, no. la dico!

0: Il pezzo di Clean Bandits con Jess Glynn su Radio Number One. Ma che carina questa cosa che Pat Romano sta facendo questa mattina, che non ha mai fatto prima. Molto tenera, tra l'altro. Ci sta facendo una sorta di rassegna stampa di tutte le notizie più interessanti che stai trovando.
1: Sì, ce ne sono alcune carine che riguardano un po' tutto il mondo. E tra l'altro, ecco, la cosa carina che accomuna i due presidenti, i due potenti del mondo, è che ci sono stati degli spari ancora una volta all'esterno della Casa Bianca, quindi dalla parte di Trump, mentre Putin si sta rifugiando nei bunker perché ha paura di essere fatto fuori. Quindi questa cosa che accomuna i potenti.
2: Se ne stanno accorgendo.
1: In che senso?
2: Stanno capendo di averle fatte combinate peggio di Bertoldo, quindi stanno schisci.
0: E comunque bello questa cosa, potresti farla anche per i nostri ascoltatori la mattina.
1: Sì, beh, una bella rassegnetta stampa.
2: Un'altra mezz'oretta all'ora.
1: Vabbè, allora ve la risparmio.
0: No, perché te la butta lì come, ma senti, ma sai che ad Amsterdam, che in Inghilterra, ma sai che, mi piace, mi ha divertito moltissimo. Allora abbiamo l'ultimo primo della classe, sentiamolo. Hai pronto Batman, Sergio, lì da qualche parte?
2: Devo prendere.
1: È andato un attimo in bagno, adesso torna, è con Robin, Batman, tra l'altro, vanno in bagno insieme, non so come mai.
3: Ragazzacci, buongiorno, ciao Pat, Sergio.
1: Ciao.
3: Io adoro questa sigla di Batman, l'adoro. Sono cresciuto, ha segnato una mia infanzia, l'adoro. Questa è quella di Spider-Man, proprio quella degli anni, degli anni 60, degli anni 70. Ciao ragazzacci, un abbraccio a Pat.
1: Sì.
3: Più mi avvicino al lavoro, alla zona di Milano, e il cielo non promette niente di buono. Ciao ragazzacci.
1: Ciao caro.
2: Però sopra il cielo di Milano è apparsa una luce con la simbolo di Batman che difenderà i poveri.
1: Gotham
2: Milan City.
1: Milan
2: City, una roba così.
0: Mi fa riderissimo perché tutti quelli che trovano brutto tempo scrivono a Pat, mandano i messaggi a Pat,
1: mandandomi anche un sacco di moccoli, come se fossi io il responsabile della pioggia.
2: Perché non sei tu?
1: Beh, ho fatto una piccola danza prima, in effetti.
4: La combriccola di Radio La combriccola di Radio Number One.
5: Buonasera Luchino.
6: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
7: Buonasera Luchino.
6: E lei una dedica?
7: Ah, perché no, ma ora?
6: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
8: Non ci abbiamo più spazi, eh?
4: Venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

Mattinata dalla redazione, code sulla tangenziale ovest tra allacciamento A1 e allacciamento A7 in direzione A8. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano in direzione Lecco e code in direzione A1 all'altezza di Agrate e Carugate. Ancora code a tratti sulla tangenziale nord. Sulla A1 la Milano-Bologna, code in direzione Milano tra Melegnano e l'allacciamento con la tangenziale ovest e in direzione Bologna tra San Giuliano e la stessa tangenziale ovest. Sulla A8 code tra Malpensa e la barriera di Milano Nord verso Milano. Sulla 4 la Torino-Milano corre a tratti verso Milano dopo il nodo di Pero. Sulla 7 corre per un chilometro verso Milano tra barriera Milano e tangenziale ovest. Traffico intenso anche sulle varie tangenziali di Torino. E poi abbiamo sulla 6 un veicolo in avaria con rallentamenti allo svincolo di Altare direzione Torino. Per quanto riguarda invece Roma e dintorni, vengono segnalati due incidenti in città, uno in via Tiburtina, traffico rallentato all'altezza di via di Portonaccio, e poi un altro incidente in corrispondenza di via Conteverde all'altezza di viale Manzoni. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: Sam Fender si chiama Rain Me In, questa bella canzone su Radio Number One, per augurarvi ancora una volta buongiorno. È il momento di Pato Romano, pozzo inesauribile senza fondo di conoscenza e cultura, con il suo primo focus di oggi. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Una notizia arrivata in nottata dalle agenzie americane: una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca, siamo dunque a Washington, dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine. Le condizioni di questa persona e le circostanze relative alla sparatoria avvenuta nell'area tra la 15ª strada e Independence Avenue non sono state rese note. Il Secret Service ha spiegato che la zona era affollata di turisti, eravamo a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca, e poi è stato ferito anche un passante nel corso di questa sparatoria. Un giovane è stato appunto colpito inavvertitamente, è stato ricoverato anche il sospetto armato che ha aperto il fuoco, ripeto, vicino alla Casa Bianca. In questo momento la zona della Casa Bianca è in lockdown, quindi il presidente non è autorizzato ad uscire. E da un presidente all'altro, perché ci sono problemi anche in Russia per Vladimir Putin. In Russia leggerebbe infatti lo spettro di un possibile colpo di Stato, riferirlo è l'emittente statunitense CNN, secondo cui il Cremlino avrebbe drasticamente rafforzato la sicurezza personale del presidente Putin, installando sistemi di videosorveglianza nelle abitazioni dei suoi collaboratori più stretti. Le misure sarebbero scattate dopo l'ondata di assassini di alti ufficiali militari russi e i timori di un rovesciamento proprio di governo. Lo zar, appunto il soprannome che viene dato a Putin, sarebbe particolarmente preoccupato per l'utilizzo anche di droni per un possibile attentato alla sua vita da parte di membri dell'elite politica russa. Putin passerebbe gran parte del suo tempo in alcuni bunker sotterranei. Secondo un dossier dell'intelligence, anche cuochi, guardie del corpo e fotografi che lavorano a stretto contatto con il presidente russo avrebbero il divieto assoluto di utilizzare i mezzi pubblici e peraltro anche altri tipi di divieti. Inoltre i visitatori del capo del Cremlino vengono sottoposti a un doppio controllo e coloro che lavorano sempre a stretto contatto con lui possono utilizzare soltanto i cellulari senza accesso a internet. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.
4: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Senti.
1: Le fiamme negli occhi dei Comacos, pensate che si sospende queste fiamme, che storia triste.
2: Brucia, l'amore brucia.
1: Brucia. L'abbiamo riascoltato su Radio Number One. Allora, il momento del domandone. Dalle mariachi, allora
3: sono il mariaccio che vuole partire dalla notizia del quadro di Teomondo Scrofalo.
2: Sì.
3: Visto che
2: sì,
3: ne abbiamo parlato in modo così ampio, è venuta in mente questa domanda: qual è il soprammobile, il quadro, l'opera d'arte anche virgolettata più inutile? Sì, quello che più inutile che avete tra le mura domestiche, che magari siete costretti a tenere perché è un caro ricordo di famiglia, perché lui o lei vogliono che stia in quel posto. Ci sono sempre quelle cose che vorreste buttare via con l'indifferenziata.
2: Guarda,
3: ma che dovete
2: a casa,
3: tenere?
2: A casa abbiamo un Picasso che non sopporto, però lo dobbiamo tenere.
1: Lo butterei. Che ridere. No, infatti c'è questo nostro amico che ci ha mandato il quadro del Teomondo Scrofalo che ha appeso in salotto, che dice: era in pellegrinaggio tra Assisi e Roma, si è imbattuto nel Teomondo Scrofalo e ha dovuto comprarlo per forza e lo tiene appeso. Ma mi sembra un Fede felice di averlo comunque.
2: Sì, sì, sì, ma il Teomondo Scrofalo ci ricorda anche tante cose belle, insomma, per la trasmissione che ci ha un po' divertito per anni.
3: Sì, tra i vinci, riporta anche agli anni 80, quindi è comunque legato a qualche ricordo importante, bello, assolutamente romantico. Tu hai qualcosa lì nella tua dépendance canaria che vorresti?
1: Dance Canaria no, sono riuscita con il trasloco internazionale a fare fuori tutto, però mi ricordo la mia mamma aveva i 15, ve la ricordate l'enciclopedia dei 15?
3: Sì.
1: E invece mio marito aveva un proiettile, che era guai a chi gli toccava sto proiettile. Sto proiettile doveva stare su un piano della libreria e doveva stare lì.
3: Hai capito, cioè, un calibro 9, guai a chi tocca
1: che
3: il calibro
2: 7,65.
1: Non mi ricordo neanche bene da dove provenisse, però questo proiettile guai a chi glielo toccava.
3: Una sorta di monito a chi visitava la casa.
2: Io voglio fare un collegamento: non c'è il marito ed non c'è più neanche il proiettile.
1: No, il marito c'è ancora, si è portato il suo proiettile.
3: Perché sennò cominciano le indagini.
2: Esatto.
3: Stai attenta.
1: E su un'altra libreria, okay. Fortunatamente. Ah, okay. Voi?
3: Noi avevamo, ad esempio, a casa dei miei genitori c'era una statuetta fatta in porcellana con il personaggio della statuetta che aveva in bocca una sigaretta sottilissima. E mio padre regolarmente ogni giorno, ogni mattina, ogni sera controllava che quella sigaretta non fosse rotta. Cioè magari
1: certo,
3: facendo le pulizie.
1: Sì.
3: Finché un giorno si ruppe, ovviamente, perché era sottilissima. Non ti dico i moccoli che ha lanciato. Mamma mia.
1: E tu, Sergio?
2: Una bottiglia di grappa degli Alpini e la bottiglia era di legno.
1: Porca miseria.
2: Era la faccia di un alpino e quando la sollevavi partiva il carion.
3: Oh signore.
2: Quando la versavi. E quindi quando per caso qualcuno alzava la bottiglia, tutti gli altri sapevano che stavi vivendo.
1: Esattamente, è bello.
3: Una sorta di antifurto anche.
2: È bravissimo, secondo me era più un antifurto che un carion.
1: Abbiamo fatto 3 esempi, adesso vogliamo sapere le vostre cose inutili. 393-444-0444.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail:
8: spritz al tramonto.
7: Colazione:
8: cappuccino vista mare.
7: Estate:
8: crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: attenzione, quando Zucchero ci regalava questa bella canzone che si chiama Baila Morena, sotto questa luna piena. Allora, stavo cercando, grazie, utilizzando ovviamente ChatGPT, qualcosa di interessante per costruire il mio quotidiano pippone.
1: Il
0: e l'ho trovato.
1: Pippone della Doriana. Fantastico. È il pippone più bello che c'è. Spara.
0: Allora, giustamente ho chiesto a ChatGPT, trova una curiosità su Baila di Zucchero, e ChatGPT mi risponde: le zollette di Zucchero non sono sempre esistite. Sono state inventate per caso nel 1843 da Jacob Christoph Rad, un direttore di una raffineria che appunto si trova in Repubblica Ceca. L'idea gli venne dopo che sua moglie si tagliò cercando di spezzare un blocco di zucchero duro, all'epoca veniva venduto così. Da lì nacque la prima zolletta, molto più pratica e anche più sicura da usare.
1: Che
0: non c'entra niente con la grande canzone, però comunque è una cosa da sapere, no? Già, fa cultura.
1: La cosa più inutile che avete in casa, un soprammobile, un quadro, un'opera d'arte tra virgolette, che cosa avete tra le mura domestiche?
0: Questa roba orrenda che non so cos'è, però
2: ho dato foto. Questo è un regalo che mi fecero tanti anni fa per le mie nozze e non lo sopporto più, lo vorrei scaraventare giù dalla finestra, ma prima o poi lo porto, faccio beneficenza, ecco. Ci siamo capiti. Ciao.
0: Ma è un orologio.
1: Sì. A pendolo.
3: Sembra un pendolo, sì, e quindi sì. Qualcuno lo puoi ferire col pendolo.
1: Il quadrante dell'orologio sembra più un manometro. Che un orologio.
3: Sarà un barometro.
1: Non lo so, però è una cosa un po' particolare, in effetti.
0: È bruttino, in effetti, come dice giustamente anche lei. Però bisogna sempre, secondo me, fare attenzione prima di regalare o buttare le cose, perché magari potrebbero avere un valore. Cioè, una roba orrenda che a noi non piace, magari poi scopri che vale un sacco di soldi. Quindi bisogna.
3: Tipo la Gioconda. Le bamboline fatte con le conchiglie.
0: Ah, sì, valgono un sacco di soldi?
3: No.
0: Ok.
1: No, è l'esempio al contrario. No, qui c'è invece. Ma mi sembra di conoscerlo questo quadro. È la Gioconda, per caso.
3: Buttarlo, secondo me, è un peccato.
1: Ah, no, la Gioconda originale. Io la terrei appesa al muro ancora per un po'.
0: Sono quelle dei cinesi. Dai cinesi è pieno di Gioconde.
1: A me sembra originale.
3: Sì. Nel dubbio, tu mandala 393-444.
1: La facciamo peritare.
3: La facciamo peritare.
0: Esattamente, sentiamo.
4: Oh ragazzi, comunque, perché quando c'è il temporale, la pioggia, dite che c'è brutto tempo? È bellissimo, dovete respirare a pieni polmoni la geosmina, che vi fa bene ai neuroni del cervello.
0: Hai capito?
4: Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo. Respirate a pieni polmoni.
0: Respirate la geosmina.
3: È quell'odore che si solleva quando c'è il petricore, ovvero quando le prime gocce cadono sulla terra e si sente l'odore del bagnato.
1: Quel caratteristico odore di terra bagnata.
0: Sì.
1: E viene fuori. C'è anche l'odore del cane quando ti versi un po' di acqua
3: quello
1: sopra.
3: Quello più sciacallo.
0: Geosmina, pieni polmoni, che ti fa bene, che fa bene ai neuroni, che risveglia, mica il caffè, la geosmina. Bruno Mars su Radio Number One, I Just Might.

0: Just Might, Bruno Mars, immancabile nelle nostre mattinate insieme, tanto buon umore ci trasmette. E mamma mia che paura questa roba qua che è arrivata.
1: Il soprammobile, il quadro, l'opera d'arte, la bambola. Insomma, le cose più inutili che avete a casa.
2: C'è una bambola.
1: È la bambola assassina questa.
0: Bambola assassina di porcellana mia. Seduta sul puff, ragazze. Questa qua si sveglia e ti taglia la gola.
2: Di notte si alza.
1: Ma ce l'hanno in camera da letto proprio?
2: Sì, secondo me sì.
0: Te la trovi col coltello così, capito? Con i denti.
3: Sentiamo. Ecco, quello che vi ho mandato è un mariolino degli anni 60.
0: Un mariolino?
3: Perfettamente funzionante, ovvero tirando la cordicella sulla schiena dovrebbe parlare, ma il disco deve essere un po' consumato e fa delle cose tipo...
1: Mamma. Ubriaco.
3: Ecco, no. Inquietante a livelli più alti. Buona giornata.
2: Tra l'altro, mariolino non è in piedi, è un po' seduto, ma io lo metterei... Tutto in una parola, è posseduto. Mamma mia, fa impressione.
1: Sì. Ma l'importante è non tenerlo nella camera da letto, perché io non riuscirei a addormentarmi col mariolino che mi punta così.
2: Di notte viene vicino al naso e ti respira l'anima.
0: Se lo chiudi nell'armadio, però potrebbe arrabbiarsi e fare di peggio, quindi lascialo lì.
4: Con brincoli, io a casa dei miei sono cresciuto con una giraffa alta 2 metri, porta CD, mai usata, ma sta giraffa ci avrà 25 anni. Adesso quando me ne sono andato via di casa il mio babbo mi fa: lo vuoi portare via?
2: Lasciamo perdere.
4: No, ciao.
0: Papà tieni la
1: giraffa porta CD,
2: ma porta CD di 2 metri.

0: Kiss, firmato Now di Cole Hart, Elton John, Dua Lipa su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: con Crestani. Il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani. Il metallo prende forma.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like a Fox!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Sono le 8 e un minuto.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Radio Number One Notizie.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alta tensione nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano i primi successi dell'operazione Project Freedom volta a ripristinare la libertà di navigazione. Subito il negoziato o la guerra riprenderà, minaccia Trump, ma Teheran smentisce tutto e rilancia. La guerra su Hormuz è senza sblocco, torniamo alla diplomazia. Sentiamo Laura Supino.
16: Gli equilibri della pace e della guerra restano legati allo stretto di Hormuz, dove gli USA hanno fatto scattare l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'amministrazione Trump ne ha annunciato già un primo significativo successo, l'apertura di un corridoio per garantire il passaggio sicuro dei mercantili nello stretto dopo l'affondamento di 6 lance iraniane. Teheran però smentisce tutto e comunica di aver sparato missili contro 2 cacciatorpedinieri americani. Che nel Golfo siano in corso attività belliche è probabile. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili cruise verso gli Emirati Arabi Uniti. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Non esiste una soluzione militare a una crisi politica, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, i colloqui stanno facendo progressi.
15: La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, così il presidente francese Macron durante il vertice della comunità politica europea che che si svolge a Yerevan. Circa 50 leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nel 2007, e soprattutto di Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia. Calcio in chiusura all'Olimpico: in uno dei due posticipi della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta a meno 1 dal quarto posto, che vuol dire Champions. Nell'altra gara, allo Zini, la Lazio ribalta la Cremonese, sempre più sull'orlo del baratro. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
17: Se il Milan è di questi tempi avvolto su se stesso, la Juventus stenta con il Verona già retrocesso, pare fatta di tutt'altra pasta la Roma, più che mai nelle mani di Giampiero Gasperini dopo l'addio shock dell'uomo simbolo Claudio Ranieri. Se ne accorge rapidamente la Fiorentina, annichilita l'Olimpico da 3 reti nel primo tempo, affirma Mancini, Wesley, Hermoso. Nella ripresa la testa di Pisilli sigla il 4-0 che rilancia i giallorossi nella corsa Champions. Dal canto loro i viola vedono interrompersi la striscia di 7 risultati utili di fila. La festa salvezza è rimandata, ma il vantaggio di 9 punti sulla Cremonese terz'ultima rappresenta un bel tesoretto. Quella Cremonese che nell'altro posticipo della 35esima di Serie A allo Zini deve alzare bandiera bianca al 92esimo al cospetto della Lazio in rete con Noslin, che c'entra 2-1, il quinto successo nelle ultime 8, a 8 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter.
15: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Yeah.

0: Comunque, non so voi ragazzi, ma anch'io quando Venere in Leone non mi si può parlare. Sono quelle giornate che nascono. Come analizza,
1: io quando entro, allo zoo e vedo il leone, va già lì.
0: La seconda ora della combricola di Radio Number One, Pat, con quegli occhietti furbetti. Cosa mi devi dire?
2: Niente, quello è l'argomento che stiamo trattando: soprammobili, quadri, opere d'arte, le cose più inutili che avete tra le mura domestiche, che avete a casa.
0: Tomboloni, ragazzi, tutta roba di tomboloni.
3: Allora ve la butto lì un'idea, con tutte le cose che raccogliete durante l'anno che non vi interessano più. Per l'ultimo dell'anno, il tombolone.
1: Bello.
3: Così? Durante la festa dell'ultimo dell'anno, per tirare la mezzanotte, si fa la tombola e si regalano ricchi primi che non interessano più. Ecco.
0: No, io l'ho fatto durante il Covid, vi ricordate che c'era tra l'altro il coprifuoco, non potevi uscire prima delle 7 del mattino e noi ci siamo ritrovati, abbiamo fatto tutto il tampone, ci siamo ritrovati con pochi amici a casa di uno e abbiamo fatto proprio questa roba qua. Io ho portato a casa delle robe orrende. Un unicorno rosa dei cinesi, tipo. Sì, e poi ce l'ho ancora qui, è tipo un portapepe Alessi, che è carino, un peperoncino,
2: Ci sta.
0: Vai.
1: Buongiorno Combricola. L'anno scorso ad una tombola ho vinto uno scacciapensieri da appendere fuori dalla porta di casa. Non che ci tenessi particolarmente, ma piuttosto che buttarlo via, ora è appeso fuori dalla porta di casa. Dice Federico, e tiene lontani gli spiriti maligni.
2: Certo, assolutamente.
0: Pensavo i pensieri, se scaccia pensieri tiene lontani gli spiriti.
2: I brutti pensieri, brutti, cattivi pensieri, via, show.
0: Compriamone uno allora.
2: Serve.
0: Stiamo parlando delle cose che avete in casa che non sopportate, ma per qualche ragione devono stare lì. 393 444

0: Vedi, vedi, Robbie Williams è un altro, un po' come i miei due compagneros, Sergio Sironi e Patromano, che più passa il tempo più diventa attraente e affascinante. Non mai life il titolo.
1: Non ho capito sta risatina.
0: Ma era vero, vero, è un po' come vero, voi, no? Cioè, più si brizzola, diciamo, più insomma la faccia è vissuta e più diventa interessante e attraente, come voi due.
1: Secondo
0: no?
1: me ci sta un po' perculando. Ci sta perculando,
0: no,
1: vero? Sì.
0: No, non mi permetterei mai.
1: E attenzione, attenzione, tutto si ritorce contro,
2: eccoci,
1: non dire una parola in più.
2: Eccoci.
1: Entriamo nel mondo del mistero, quasi del paranormale. Lui è il boss del paranormale.
2: Massimo mistero. Cosa c'è?
0: Massimo pericolo, Massimo mistero.
2: Sì, è mio fratello. Allora, perché ci chiamiamo Massimo di cognome? Allora, cos'è che c'è nelle case di ognuno di noi?
1: Non ho capito nulla. Che c'è nelle case?
2: Ognuno di noi.
1: Ah, in ognuno di noi.
2: Ognuno di noi,
1: sì. Che cosa alberga?
2: Cos'è? Alberga, anche gli alberghi se li avete. Ma avete un albergo?
1: No, non
2: ho
1: abbiamo.
2: Ho bisogno questo weekend di una casa. Perché no. andare in un albergo?
1: Appunto, perché?
2: Allora, le nostre,
1: ma che misteri ci sono negli alberghi?
2: C'è Massimo Mistero qui con voi per chiarire le vostre problematiche. Mariolino, misteriosa.
1: Bambolotto.
2: Tiri la corda e lui pronuncia frasi come d'ammazzo.
1: Ma no, vabbè, ma io tiro la corda per altri motivi.
2: Non tirare troppo la corda. Sì. Ma quando la vostra vita. Le statuine, igrometro.
1: L'igrometro, quello sì. che misura l'umidità.
2: Sì,
1: che dobbiamo fare?
2: Rosa quando c'era la pioggia sì. e azzurre quando c'era il sole. C'era il cloruro di cobalto.
1: Ma cosa c'è tra il cloruro di cobalto?
2: Che cos'è il cloruro?
1: Non
2: cobalto?
1: Lo so, lei che risolve i misteri me lo dica.
2: È quello che c'è sopra le statuine.
1: Devo capire, quindi. Che
2: cioè, quindi voi che aprite il cassetto.
1: Sì, ma non mi indichi così.
2: Tu mi
1: inquieta.
2: Il cassetto, se avete in casa una statuina che aveva una sigaretta.
1: Sì, ce l'aveva mio papà.
2: E quella si rompe.
1: Succede un casino.
0: Mariolino.
2: Da lì in poi arriva Mariolino.
1: No, ancora.
2: Arriva
1: col
2: Mariolino.
1: Coltello. Porca miseria.
2: Che vuole sistemare.
1: Non si può non tirare quella corda, no. per favore.
0: Sì, Mariolino!
2: E Mariolino ti dice: ah,
1: no,
2: hai rotto la sigaretta.
1: No, ma porca.
2: Perché hai rotto la sigaretta?
1: Io non lo so. Non
2: e cos'è questo?
1: Massimo, sì.
2: Che ce la
0: grazie,
2: vende.
0: Grazie per questo prezioso contributo.
1: Io non ci ho capito nulla.
2: Zitta, grazie. Perché la grazia ti appartiene. Cos'è quella forchetta e quel coltellaccio appesi?
0: Sono di Mariolino.
2: Quindi Mariolino verrà a cena da te stanotte.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: come anche con l'alta marea.
1: Alta marea di Coez insieme a Fra Quintale. Questa è Radio Number One, ragazzi. È arrivato un messaggio di Mariolino.
2: No, il nostro, no, proprio lui, sì, in persona.
1: Il nostro ascoltatore che ha Mariolino l'ha fatto parlare.
2: Siamo, lo volete sentire? Certo, siamo parla. Inquietati, via.
1: Sentiamo.
3: Io
1: si è sentito? Lo rimetto.
3: Vai, rimetto.
2: Ha detto...
3: Non voglio bene.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
6: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.it.

0: 7 la Milano-Genova, traffico intenso, causa code in entrata Genova tra Renzano e l'allacciamento con la 7 e anche all'uscita di Assago verso Milano. Sulla 26 l'autostrada Genova-Gravellona-Toce, personale su strada con rallentamenti tra allacciamento a 4 e Romagnano-Sesia direzione Gravellona. Sulla 21 la Torino-Brescia per materiali dispersi all'uscita di Voghera ci sono dei rallentamenti in direzione Brescia. Per quanto riguarda Roma e dintorni segnaliamo rallentamenti per lavori di manutenzione sul grande raccordo anulare tra lo svincolo 28 via del mare e lo svincolo 13 via Tiburtina in direzione Salaria. Adesso ci concediamo un break e vi auguriamo buon viaggio, ovviamente in compagnia degli Scombriccolati.
1: Scombriccolati al 393-444-0444 vi stiamo chiedendo qual è quella cosa orribile che avete in casa ma che non potete nascondere, perché non lo so, magari c'è qualcuno che ci tiene.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre, gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Si chiama così la canzone nuova dei BTS. Sono tornati! Il Sorrento Number One, appunto, con il singolo nuovo alle 8:29. Torna anche Patromano col suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Andiamo ad Amsterdam perché la capitale dei Paesi Bassi è diventata la prima città al mondo a vietare la pubblicità pubblica che promuove la carne e anche tutti quei prodotti derivati da combustibili fossili. Una decisione che fa discutere. Sta di fatto che gli annunci pubblicitari di hamburger, auto a benzina e compagnie aeree, tanto per fare gli esempi, sono stati rimossi dai cartelloni pubblicitari, dalle pensiline dei tram, dalle stazioni della metropolitana appunto di Amsterdam. I politici della città affermano che l'iniziativa mira ad allineare il paesaggio urbano della capitale dei Paesi Bassi agli obiettivi ambientali del governo locale. Questi obiettivi prevedono che la capitale

0: olandese raggiunga la neutralità carbonica entro il 2050 e che la popolazione locale dimezzi il consumo di carne nello stesso periodo. Secondo il Consiglio Comunale di Amsterdam non è infatti possibile ignorare quello che viene definito l'impatto degli allevamenti intensivi sulle emissioni globali. E a proposito di allenamenti, invece, Sinner è atterrato a Roma con un jet privato e si prepara a vivere gli internazionali d'Italia, l'unico torneo ATP 1000 che non ha mai vinto. Al via anche il piano per contenere, diciamo, l'amore dei tifosi nei suoi confronti. Perché? Perché da numero uno la popolarità del tennista azzurro è cresciuta in maniera esponenziale. Sinner soggiornerà in un noto hotel di lusso romano, altro che 5 stelle Superior, non distante dal Foro Italico, per evitare ovviamente lo stress del traffico di Roma, dove avrà peraltro anche la possibilità di usufruire, qualora servisse, di un campo da tennis, di una piscina con palestra per potersi allenare, oltre ad un servizio di sicurezza studiato ad hoc proprio per lui. Potrà così muoversi in massima tranquillità. Sinner inoltre avrà a disposizione un autista per gli eventuali spostamenti, anche se durante i tornei solitamente evita le uscite, e comunque le foto con lui saranno vietate nei ristoranti. Per il resto soltanto relax tra carte e PlayStation. Potrà beneficiare anche di una lounge riservata all'interno degli internazionali. Tutto ciò con un obiettivo preciso: riuscire a conquistare quel titolo a Roma che l'Italia non ha più raggiunto dal 1976, 50 anni fa esatti, firmato allora quel titolo da un certo Adriano Panatta. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Cesare Cremonini Doc del 2012 e si chiama Il Comico, sottotitolo Sai che risate, su Radio Number One alle 8:36 nella Combricola. Lo Scombricolone.
1: Il soprannobile quadro, l'opera d'arte più inutile che avete a casa, beh, una lunga lista di museo, quasi degli orrori, verrebbe da dire.
0: Sì, veramente. And the best is yet to come. Che cos'è? Mi descrivi, Patto?
1: Allora,
0: Sergio, perché.
1: Sì, c'è una foto di Fabri da Milano che riproduce un tifoso interista che tiene il classico due aste, si chiama, che viene portato spesso allo stadio, con bastoni che a sua volta regge una maglia rossonera con scritto. Zero titoli.
0: Era quella di Mourinho, no?
2: Sì,
0: Mourinho cosa aveva vinto? Tipo tre
2: importanti. In un anno il triplete.
0: Perfetto, con l'Inter.
2: Con l'Inter, sì.
0: Ah, chissà com'è rigioioso quell'anno lì.
2: Caspita,
1: è passata però di acqua sotto i ponti, da allora.
0: Ah, non ti tenevano neanche legandoti, quell'anno lì. Ciao, prima di buttare i brutti non comprensibili, fate una ricerca, come dicevo io prima. Io anni fa in una pesca di paese a un euro ho vinto una specie di soprammobike misto, un vaso misto, porta candele osceno. Lo cerco su Google, se ed è saltato fuori che aveva quasi, cioè che valeva quasi 150 euro. Parliamone, adotta anche tu un brutto.
1: Beh, se volete adottare me e Sironi, siamo qua,
2: siamo qua.
1: Assolutamente.
2: Però valiamo un po' meno di 150 euro.
0: Sì. Bisogna cercare su Google quanto valete.
2: Sì,
0: patromano
2: con Google Lens.
1: Aspetta, che vado subito. Allora, okay, Sironi vale 35 euro.
0: E Pat Romano?
1: Bat Romano 28 euro. Il borsino in discesa, in picchiata.
0: Un po' meno, non conviene. Gli do i soldi e vi tengo io. Allora, ho una foto ricordo di mio nonno, che è stato un pessimo nonno. Non posso nasconderlo perché farei un torto a mia mamma e a un morto.
1: L'ha toccata piano.
2: Sì, sì,
1: la miseria.
2: È vero.
1: L'ha toccata
2: piano. Però
0: la foto è brutto e cattivo.
2: Brutto e cattivo. Gira la capovolta.
3: Ciao, raggi di sole in questa giornata uggiosa. Io comprai una chiappa Sony di quelli tipo indiani,
2: sì,
3: per non avere più incubi. Non ho mai avuto così tanti incubi come da quando avevo quella chiappa Sony, però dato che me lo fece un'amica non posso buttarlo. Col trasloco è rimasto in uno scatolone e nello scatolone rimane. Ciao scombriccolati, Romana.
2: Forse l'hai appeso al contrario, non so, dico.
0: Lo so, ma lascialo nello scatolone,
2: sì,
0: che va
2: sì,
0: bene.
2: Sì,
0: così.
2: Sì, sì.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociero all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Programmatori musicali, una delle mie canzoni preferite di sempre, della storia, 1986, Pretenders, che avevano questa cantante ingambissima, una mascolina proprio una di quelle che hanno la cagna, no? Non ce l'ho il pippone, no. Volevo dire soltanto che mi piaceva un sacco Chrissy Hynde, ed era Don't Get Me Wrong, le grandi canzoni di Radio Number One.
1: Stiamo parlando di cose inutili che ci sono a casa, soprammobili, quadri, opere d'arte, mariolini vari, insomma tutto quello che può ritenersi inutile.
0: Allora, tra le cose appunto che ci hanno raccontato i nostri ascoltatori, c'è proprio questa figura, questa bambola che si chiama Mariolino, abbiamo scoperto chiamarsi Mariolino, mamma che mia. Fa dei versi, ma... abbiamo trovato la fidanzata di Mariolino.
2: Ciao ragazzi, mamma mia mamma aveva una bambola di porcellana di quando era piccola. Inquietante, era color mattone, neanche rosa la faccia, con questi occhi cliccanti, ma una roba, e i capelli veri tutti acconciati color topo. Per me erano capelli di morto, ma era brutta fessa.
0: Capelli di morto.
2: Aveva questo vestitino rosa di vellutino lì, seduta così che ti guardava con quella faccia. Ti giuro, io me la sognavo anche di notte. Non so che fine abbia fatto, sarà in qualche baule. Ma era la cosa più inquietante che io abbia mai visto. Ha un abbraccio da Fabiano.
1: Sotterratela, non lasciatela nel baule.
0: Sembra che si spostino gli occhi, sì. Quando ti muovi sembra che...
1: Attenzione, attenzione. Ma no, ma è lui!
3: È Mariolino!
1: È Mariolino!
0: È Mariolino!
1: Ciao tesoro, come stai? Anch'io ti voglio bene.
3: Io sono di Trafoi.
1: Di Trafoi? Quindi vieni dalle alte valli?
3: No, sono qui Trafoi.
1: No, sei tra noi, ma vieni da Trafoi.
3: Sì.
1: Hai intenzioni particolari?
3: La mia fidanzata.
1: La tua fidanzata era qui poco fa.
0: È a casa di Fabiana.
1: Ma la nostra Fabiana?
3: No, no. Chiari, chiari, non toccare la mia bambola.
1: Va bene, sì.
3: Sì.
1: Perché sgrani così gli occhi, Mariolino?
3: Perché non sono sdraiato.
1: Mamma mia, ragazzi, è inquietante.
3: No,
1: manteniamo le distanze.
3: Un bacino.
1: No, tesoro, io ti voglio bene.
0: Allora.
1: No, si sta trasformando. Ma che Mariolone sei diventato adesso? Mamma mia. Mamma mia.
0: Dai, un bacino.
1: Vieni qua. No.

0: bellissimo il video di questa canzone girato on the road negli Stati Uniti, la nuova canzone di Paola Iezzi che si chiama Stessa Direzione su Radio Number One. Hai dato un bacino a Mario Lino?
1: No, non mi sono avventurato, anche perché poi c'è stata la trasformazione, sembrava Mario Lynn Manson più che Mario Lino.
0: Mario Lynn Manson, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buona giornata di pioggia qua da Milano. Più che Mariolino sembra Chucky la bambola assassina, non so se la ricordate.
3: Sì.
2: Ciao, buona giornata.
0: Te la ricordiamo, sì, benissimo.
2: Ah, sono Paola, mi sono dimenticata ma sto dormendo ancora.
0: Ciao Paola, dormi certo. Ancora alle 9 del mattino, beata te.
3: Beatiti.
0: Questa è la copricola di Radio Number One. Bella questa canzone, era il 2015, insieme Major Lazer e DJ Snake. Le ritroviamo su Radio Number One nella combriccola con Lean On.

0: Mariolino, un Nino. Io comincio ad avere un po' di paura perché mi sembra.
1: È ancora qua.
0: Mariolino, un
1: mannaggia.
0: Sì. Io comincio ad avere un po' di paura, soprattutto per il nostro ascoltatore, perché noi così scherziamo, ridiamo su Mariolino, che è una bambola, lo ricordiamo per chi non avesse seguito la combricola dall'inizio, e che un nostro ascoltatore è in casa e noi la prendiamo in giro, praticamente la perculiamo da un'ora, e quindi questo Mariolino prima o poi si arrabbierà con chi se la prenderà? Per il nostro ascoltatore. Mettilo in bagno stanotte.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Put some miles on my

0: Desideri migliorare?
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
6: Sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono le 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due giornate cruciali nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede unico indagato Andrea Sempio, al quale i PM contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Questa mattina saranno ascoltate a Milano, come persone informate sui fatti, le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco e soprattutto di Andrea Sempio, convocato a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Washington sostiene di aver riaperto un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz grazie all'operazione Project Freedom e di aver affondato 6 lance iraniane. Teheran però smentisce, comunica di aver sparato missili contro 2 caccia torpedinieri americani. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili iraniani verso gli Emirati Arabi, 3 intercettati, il quarto è caduto in mare. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi, torna a minacciare o la guerra riprenderà. Terrore ieri pomeriggio in pieno centro a Lipsia, dove un'auto si è lanciata contro la folla, 2 le persone morte, altre 3 in gravi condizioni, 80 i passanti coinvolti. Arrestato un 33enne tedesco, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di agitazione psichica. Di attacco intenzionale hanno parlato le autorità tedesche. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, morto all'età di 59 anni. Lutto regionale oggi in Veneto nel giorno dei funerali che saranno celebrati questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, attese migliaia di persone. Figure come Zanardi illuminano il nostro sport, le parole ieri del presidente Mattarella incontrando al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: talk about.
1: Sabrina Madonna insieme Sabrina Carpenter con Madonna, il pezzo nuovo su Radio Number One. Tra l'altro proprio ieri a New York sono andati in scena i Met Gala 2026, no? E la, una delle cose più divertenti, più interessanti del Met Gala sono gli outfit di queste grandi star che ovviamente percorrono il red carpet. Allora, Sabrina Carpenter era vestita tipo ricoperta da pellicola cinematografica, aveva questo vestito dove era tipo tutta avvolta da pellicola. Madonna era ispirata ad un quadro, un dipinto di Leonora Carrington, un dipinto dell'arte surrealista. Quella che mi ha fatto più ridere di tutti però era Rihanna, che era, si è trasformata praticamente in una scultura, ed era una cosa insomma abbastanza particolare. Poi ce ne sono tante altre, adesso andatevele a vedere perché ci sono delle cose che fanno anche molto ridere, cioè al di là della, insomma, della, del fashion. Va bene, ultima ora della combricola di Radio Number One. Sergio Sinoni, Patromano, Manuela Doriani, cosa in serbo per noi?
2: Beh, manteniamo quello che è un aspetto, come dire, paranormale o comunque qualcosa di similare. Parliamo di sogni premonitori, quelli che contengono informazioni su eventi futuri. Chi non ha mai avuto un sogno premonitore?
1: No,
2: mai.
1: Io no.
2: Mai?
1: Tu sì? T'ha premonito qualcosa?
2: Ma premonito soprattutto.
1: Cosa ti ha premonito?
2: Adesso poi ti racconto. Allora, la scienza sta ancora cercando spiegazioni perché ci sono questi sogni che anticipano il futuro. Circa il 60% delle persone dichiara di aver vissuto almeno un sogno di questo tipo nella vita.
1: Io no, mai.
2: Mai, mai. E tu sei nel 40% che non l'ha vissuto. L'inconscio, infatti, potrebbe portare a percezioni extrasensoriali. Ma mancano però prove scientifiche concrete che possono dimostrare, insomma, che ci sia un collegamento, come dire, razionale a tutto questo. Però in effetti a me è capitato, ad esempio, una volta di sognare un evento che non è stato catastrofico. Era un'eruzione vulcanica dell'Etna proprio, non ha portato niente di particolare, si è riempita la valle del Bove di lava eccetera. Nessuno.
1: Tu l'hai sognato il giorno
2: prima?
1: Io
2: l'ho sognata la notte stessa che è venuta l'eruzione, la mattina la notizia, e ho sognato. Poi ho sognato una volta di essere tornato nella classe dell'istituto tecnico che frequentavo più di 40 anni fa. Il giorno dopo quasi 40 anni, incontro uno dei miei vecchi compagni di scuola. Casualmente.
1: Che invidia! A me no, ma è successo. A te, Sergio?
3: No, io
2: non ti sei premonito?
3: No, non mi sono mai premonito.
2: No, va bene.
1: Non ti sei premonito?
3: Sono più scimonito.
1: No, io ho sognato che non c'entra un tubo di niente, però è stato un sogno veramente molto molto bello. Allora, qui in Spagna la festa della mamma era domenica scorsa, no? Il 3 di maggio. E la notte della festa della mamma io ho sognato come se ero nel letto, come se una persona si sedesse sul letto e si sdraiasse accanto a me, però questa persona non si vedeva, ho avuto solo la percezione. E io ho detto tipo mamma, e mi ha dato un bacio sulla guancia.
2: Ah, che bello.
1: Non c'entra niente, non è la premonizione di nulla, però un sogno bellissimo, mi sono svegliata felicissima. E niente, basta, insomma, questo. Se avete voglia di raccontarci i vostri,
2: dai,
1: se avete
2: qualche sogno premonitore, qualche momento
1: particolare. Ma qualcuno che ti dà dei numeri da giocare al
3: dateci dei numeri.
1: Dateci dei numeri. 393 4

0: use my telephone.
1: Wow, che bella canzone, ma che bella collaborazione, soprattutto 2010, insieme Lady Gaga e Beyoncé, mamma mia, tanta roba. Telephone è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Ancora buongiorno, buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno,
2: buongiorno.
3: Sono Mariolino, Mariolino.
2: Pensa a sognare Mariolino, anche se non l'hai in casa lo sogni, già diventa un incubo. No, stiamo parlando di sogni premonitori, comunque sogni che, come dire, hanno risvegliato in voi qualcosa di particolare, perché quando si è assonnati, anzi quando si è nel sonno, si hanno queste percezioni, come dire, extrasensoriali, che la scienza sta cercando di spiegare ma ancora non è riuscita. E voi avete avuto dei sogni?
1: Sì, che non sei neanche sicuro di sognare, cioè nel senso, sì, non capisci, vero, se sei sveglio, se stai,
2: esatto,
1: sognando.
2: Esatto, quella situazione un po' sì di metaverso, di sottosopra nel sogno che vai a vivere.
4: Il demogorgone.
2: Sì, il demogorgone. Voi fate sogni premonitori, fate sogni particolari, credete in questo tipo di percezione durante appunto la fase del sonno, la famosa fase REM.
4: My religion.
5: Ciao scombricolati.
2: Ciao.
5: A me capita di solito a volte di fare dei sogni e dopo anni dire: ma questo l'ho sognato anni fa ed è successo. Ah. Ciao Sergio Wanda Credaro.
1: Beato te che ti ricordi.
4: Beh, cioè, però questo credo che sia più la sensazione del déjà vu.
6: Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
6: Allora, a me è capitato 15 anni fa di essere a casa da solo di notte, mia moglie era incinta, era via con mia figlia e mi sono svegliato di soprassalto sentendo una voce che mi chiamava papà, e io che nel sogno gridavo arrivo e mi sono svegliato. E niente, mio figlio è nato la notte dopo con 20 giorni di anticipo sulla scadenza della data prefissata per la nascita. Ciao ciao Ivano da Corsico.
1: Bello, che cosa, bello, ridi, bello. Pat? Che cosa,
2: no,
1: cosa è,
2: beh,
1: successo?
2: Una cosa che fa, no, il mio è un sorriso, nel senso, una bellissima cosa. Devi, cioè, devi. Tu sogni, no, tu sogni il figlio, il figlio nasce in modo prematuro. È bellissimo questo.
4: È bellissimo.
2: Io ad esempio, no, adesso a parte gli scherzi, io ho sognato mia figlia prima che nascesse. E vi giuro, i tratti somatici di quando è nata era proprio come me li immaginavo nel sogno.
1: Identica.
2: Incredibile. Incredibile.
1: Pat, tu che fai un sacco di sogni premonitori, sogna qualche numero, porca miseria, che diventiamo ricchi.
2: Ma se lo sognassi lo gioco io, però. Perché no, se lo,
4: bravo,
2: divulghi. No,
4: bravo,
2: ragazzi,
4: bravo.
2: Se lo divulghi, non esce.
4: Sì,
2: non esce. Al limite, li vediamo.
1: Poi, però, ci dai un obolo.
2: Sì,
4: un
2: assolutamente.
4: Obolo.
2: Sì.
4: Dacci un obolo.
2: Certo, ricordati, lo do subito l'obolo. Sì, no, ma siamo una squadra.

0: su Radio Number One. Mamma mia, quanti bei sogni che stanno arrivando, quante storie interessanti. I nostri ascoltatori al 393-444-0444, sogni premonitori. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, allora mio marito la sera mi dice: mi raccomando, questa notte non sognare per favore, perché purtroppo ho alcuni sogni che poi in realtà mi dicono qualcosa, ecco. E molte volte quando sogno, e sogno magari persone defunte, io mi sveglio in automatico, cerco di svegliarmi perché non voglio assolutamente che quelle persone mi dicano cose.
0: No.
1: E quindi
0: perché
1: mi sveglio.
0: No?
1: Ormai ho imparato questo trucco proprio per paura, perché purtroppo molte volte sono poi successe.
0: Certo.
1: Ciao, sono Michela.
0: E quindi giustamente, se dicono cose brutte, lei ha paura che poi se gli dicono qualcosa ed è brutto, poi succede,
2: sì,
0: capito?
2: Infatti,
0: e giustamente non lo voglio sapere.
2: No, grazie, no, no.
0: Oh,
2: come
0: no,
2: quelle che ti vendono le rose. No,
0: no,
2: no, no, grazie, no. No.
0: Allora, una nostra ascoltatrice, Sabri, io qualche anno fa ero in ospedale, ho sognato tre numeri e le ruote anche. Ho detto al mio futuro marito e alla mia mamma di giocarmeli, perché lei non poteva uscire dall'ospedale, quindi non poteva giocarli. Giustamente loro, figurati se hanno giocato. Il risultato, sono usciti tutte e tre sulla ruota che avevo detto. No comment. Che nervi. Mamma,
2: veramente,
0: che nervi.
2: Che giramento di scatole. Ma perché passa rigida interrottamente da due minuti?
3: Ho letto un messaggio che mi riguarda. No, prima ho parlato che aver sognato un'eruzione,
2: sì,
3: c'è chi
2: sì
3: maligna dicendo che ho sognato un'altra cosa che ha un termine simile all'eruzione.
0: E ti fa così ridere questa
3: no,
0: cosa?
3: Perché, no, perché mi fa ridere.
0: Vabbè, a tra poco.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Segui Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
5: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: chat, tornano le meteopattine con la Manu Doriani, capa delle cape delle meteopattine canarie. Allora ragazzi, sì, tornano anche le perturbazioni. Adesso non mettiamola giù così dura. È vero, ci saranno piogge, rovesci, anche temporali, anche localmente di forte intensità. Le temperature ne risentiranno, saranno in netta diminuzione, anche di 6-8 gradi. E allora andiamo subito alla polpa, alle previsioni. Oggi al nord, instabile o perturbato, con rovesci e temporali, anche intensi, sì. Parziale però attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale. Temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Domani dovrebbe andare un pizzico meglio, ma sarà comunque ancora un mercoledì all'insegna dell'instabilità, con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali. Qualche schiarita in più al nord-ovest, temperature stabili. Giovedì invece andiamo verso anche il miglioramento, con ampie schiarite, soprattutto sulle pianure, su Alpi e prealpi occidentali. Sì, è vero, torneranno gli uccellini un po' bagnatelli, insomma, per le piogge delle ore precedenti. Soltanto ancora qualche rovescio, specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est, dove qualche rana ancora sguazzerà. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 22 gradi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 100

0: domenica.
1: Tico, tico, tico, tico, il pezzo nuovo di Saif che si chiama Buona Domenica. Questa è Radio Number One, un irrefrenabile carico a pallettoni. Pat Romano pronto col suo focus, ascoltiamolo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Il conflitto che vede Stati Uniti e Israele contro l'Iran è alla sua decima settimana. La fragile tregua vacilla. Teheran ha rifiutato la proposta del presidente americano Donald Trump di collaborare all'operazione ribattezzata dal Tycoon Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto di Hormuz. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è un progetto morto, e insiste su quelli che sono i colloqui che invece, secondo lui, stanno facendo dei progressi. Invece, secondo Trump, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Di nuovo nel mirino i paesi del Golfo. Le forze aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver intercettato 19 tra missili e droni lanciati dall'Iran, che hanno causato anche 3 feriti. Con il riaccendersi delle tensioni, purtroppo anche il petrolio chiude in rialzo a New York. Le quotazioni del barile sono salite del 4,3%. Portando appunto il barile stesso a $106.4. Veniamo alle vicende di casa nostra, ai furbetti del quartiere, verrebbe da dire. Aveva trasformato una Toyota in una Ferrari F355 GTS, sostituendo alcune parti con componenti contraffatti per poi mettere la vettura in vendita come una vera Ferrari. Stemmi, loghi e parti meccaniche originali della casa di costruzione giapponese, tra i quali cerchi, volante, batteria.

0: antitacco, passaruota, cofano anteriore e posteriore, erano stati sostituiti con prodotti apparentemente del tutto uguali a quelli del noto modello del cavallino, prodotto Maranello tra il 1994 e il 1999 con il design griffato Pininfarina. La Toyota, l'auto intesa come Toyota, così modificata, era stata messa in vendita pubblicizzandola anche sul web come una Ferrari in un autosalone di Catanzaro, senza indicazione del prezzo. Ma sul posto, insieme ai possibili acquirenti, si sono presentate anche gli agenti della Guardia di Finanza. L'auto è stata prima sequestrata, poi è stata smontata, le parti aggiunte sono state distrutte, il proprietario è stato invece denunciato per contraffazione e successivamente rinviato a giudizio. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: no? Non vi siete immaginate sul toro meccanico? Ia, con l'azzo!
1: È scatenata la mano.
0: Proprio
1: nel ranch, sì, eravamo tutti due nel ranch.
0: Vi sono catapultati proprio in questa situa. Il pezzo di Amic McDonald's su Radio Number One alle 9.35. Ma stavate guardando la panda che diventa la Ferrari?
1: No, non è una panda, è una Toyota che è stata trasformata da questo signore di Catanzaro in una Ferrari. Beh, ma comunque.
2: È
1: molto simile,
2: lavoro.
1: Ha fatto un ottimo lavoro di contraffazione, ribadiamo, perché poi è stato rinviato a giudizio. Ha trasformato questa Toyota in una Ferrari 355 GTS, un modello di fine anni 90.
2: Però io immaginavo una cosa più
1: più artigianale.
2: Molto dettagliata.
1: Ha curato i dettagli, sì.
0: Però vedi, è un artista. C'è un nostro ascoltatore che voleva segnalarci che a Roma, alla sede dei Monopoli, c'è il museo delle contraffazioni e c'è una macchina da Formula 1, altre auto e moto che sono state appunto contraffatte in quella maniera lì, che nascono, appunto, nascono Toyota e diventano Ferrari, capito? Che figata. Chissà, capito, se io se lo facessero sulle persone, pensa, io potrei nascere Manuela Doriani e rinascere Belen, diventare Belen, tipo, che se, cioè, no, vabbè, lì ci vuole un miracolo.
1: Posso dire una cosa? Rimani Manuela Doriani, che noi ti preferiamo così.
2: Io ti preferisco così.
1: Assolutamente.
0: Ma andate a fanco tutte e due, va là, dai, su.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Secondo me nel sogno lavora tantissimo l'inconscio. Quindi una serie di informazioni che abbiamo ottenuto durante la giornata, nei giorni precedenti, e poi in qualche modo il nostro cervello, che è uno strumento dotatissimo, elabora queste informazioni ed escono questi sogni, queste sensazioni, come i déjà vu, come invece cose che poi accadono, come sotto forma di premonizioni. Non è proprio una cosa così, data dal nostro subconscio e delle capacità che abbiamo di elaborare tutte queste informazioni.
0: Hai capito? Però, cosa dice Pat?
1: Sta di fatto che quando si è in questa fase di sonno, magari è una fase REM, sonno profondo, il subconscio lavora molto meglio rispetto ovviamente a una fase, come dire, quotidiana, quindi ha la capacità, è vero, di elaborare meglio alcuni dati, e quei dati elaborati possono darti un'indicazione anche su eventi futuri. Su questo sono assolutamente d'accordo con la nostra amica.
0: Va bene, vorresti leggere cortesemente tutta la cosa degli Alkekenji?
1: Alkekenji, sì. Allora, devo partire dal messaggio superiore, giusto?
0: Credo proprio di sì.
1: Ok, allora, il mio è stato un sogno, più che premonitore è stata una mancata, scusate,
0: era appena mancata mia mamma.
1: Mamma da poco, e non mia nuora, e ragazzi, però è scritto un po' in modo maccheronico.
0: È scritto un po' allora, praticamente il concetto è che era appena mancata la mamma e sua nuora non riusciva da anni ad avere dei bimbi e li voleva tanto. Quella notte ha sognato la mamma che le faceva vedere questo pentolone con dentro questi Alkekenji, che non so che cosa diavolo siano gli Alkekenji. Comunque c'era questo pentolone pieno di Alkekenji e sono arrivati degli splendidi nipotini, cioè nel senso gli ha fatto vedere questi Alkekenji per dirgli che avrebbe avuto questi bambini, capito? E ovviamente gli Alkekenji simboleggiano dei bambini.
2: Gli Alkekenji sono quelli arancioni, piccolini, a Natale hanno un ciuffetto.
0: Ma cosa sono? Dei frutti?
1: È un frutto. È il frutto, ti dico anche il nome della pianta, è il Kenjo. Il famoso Kenjo, che è campione mondiale di sumo, credo.
2: Sumo, sì.
0: Quindi
2: sì,
0: ha sognato la mamma col pentolone pieno di Alkekenji e sono arrivati i miei nipotini, hai capito cosa è successo? Vedi, questo è un sogno premonitore.
2: Una pentola piena di monete d'oro? No, No.
0: Ma non lo so, però vedi che lì non è l'inconscio, subconscio, inconscio, gli Alkekenji e gli Alkekenji.
2: Tu ce li hai?
1: Io no, non ho nessun Alkekenji. Vado a prendere un paio di Alkekenji, va bene. Ok,
0: perché
1: così
0: vuoi altri bambini?
1: No, vabbè, ma mai mettere figli, non limite la provvidenza, mai.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: queste sono le grandi canzoni di Radio Number One. Abbiamo ritrovato SOS degli ABBA. Ho un piccolo pippone per voi.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah. Allora, è una cosa breve, però mi ha fatto sorridere, nel senso che quando gli ABBA scelsero il nome ABBA, scoprirebbero subito dei problemi, nel senso che scoprirono che in Svezia esisteva un'azienda di pesce in scatola che si chiamava ABBA. E quindi per utilizzare il nome dovettero chiedere il permesso ufficiale all'azienda e insomma glielo accordò e basta. E poi da qui il carrierone che tutti ben conosciamo.
2: Però hanno dovuto fare 3 mesi in scatola anche loro.
0: Esattamente. Prime apparizioni.
3: Con un filo d'olio tra l'altro.
2: Sì.
0: Mi stavo domandando, ma come mai, parliamo di sogni premonitori questa mattina nella combriccola, perché i sogni premonitori sono sempre premonizioni di qualcosa di brutto?
3: No, cioè, ma non è vero, non abbiamo detto questo, eh.
0: No, però sì, nella maggior parte dei casi c'è persone che hanno paura perché magari una persona muore, come ad esempio la nostra.
2: Beh, di solito poi c'è tutta l'interpretazione dei sogni, sognare che una persona se ne va gli allunga la vita. Dicono.
0: Invece qua se n'è andato proprio.
3: No.
0: Nel senso, vabbè.
3: Ha sognato la dipartita ed è partita.
0: È un po' più complicata. Sentiamo.
4: Ciao a tutti, Laura da Bergamo. Ma purtroppo a me capita spesso di fare dei sogni premonitori. Tipo uno che mi ha molto scioccato è stato che una notte ho sognato che ero in mezzo al deserto su un cammello e andando a vedere il libro dei sogni avevo letto che era un viaggio per lutto. Di lì a poco purtroppo è morta la mia carissima nonna.
0: Vedi?
4: Quindi sì, mi capita spesso e anche di sognare il mio papà e la mia mamma e anche qualche volta, però un po' meno, anche la mia nonna. Ciao a tutti, Laura da Bergamo.
0: Vedi, no, che ha sognato allora sta roba del cammello.
2: Vivi, sì, tutte le volte che le dici ti ho sognato.
0: No, porca miseria. No, nel senso, capito? Uno sogna, che bello, sono su un cammello, cioè la premonizione di un bellissimo viaggio, capito? Non lo so, nel deserto.
3: Però io sto andando nell'interpretazione dei sogni e leggo: sognare un cammello è generalmente un simbolo positivo, fortemente legato alla capacità di resistenza, resilienza e perseveranza.
2: Perché devi superare un momento doloroso che avverrà lì
3: a poco. Però non dà così negatività al sogno del cammello. Probabilmente essere sopra il cammello magari cambia un po' le carte in tavola.
0: Non lo so. Sotto il cammello.
3: Sopra la panca, sopra il cammello, sotto il cammello.
2: La nonna campa sotto il cammello, la nonna.
3: Ma che sta roba?
0: Ma sei tremendo, sei.
2: Bisogna adeguare i proverbi.

0: il singolo nuovo di Fulminacci, Maledetto! Come si chiama? Maledetti! Si chiama così! Questa è la nuova canzone che abbiamo appena ascoltato. Ultimi 10 minuti della combriccola di oggi. Pat, sì. Tu che interpreti bene i sogni? C'è Domenico, sì, che dice che sogna spesso il lato B di sua cognata. Cosa vorrà dire? C'è qualche numero?
1: Ma è no, sopra, no,
2: allora,
1: sotto?
2: Sognare.
0: Sì. Cerca sedere in generale.
2: Il sedere. Però in questo caso della cognata, quindi.
1: Vabbè,
2: allora, sognare il sedere. Ragazzi, ma anche voi. Può indicare la necessità di proteggere i propri confini personali, riflettendo la sensazione che qualcuno stia invadendo il tuo spazio.
0: Il nostro spazio.
2: Eh beh, insomma, c'è un po' di spazio lì.
1: Sì, sì. Dipende dalle dimensioni.
0: Attenzione.
2: No, nel senso, il lato, nel senso che dipende dal il lato quanto è lungo.
1: Sì, se basta fare lato per lato.
2: Sì, l'area. Qual è l'area? Sì, ok.
0: Allora, vedo che attorno a voi ci sono dei giovani ragazzi.
2: Sì,
0: per quello
2: sì,
0: dicevo,
2: sì, sì, sì, giovani studenti della scuola media Donadoni di Sarnico. Sì.
1: Adesso te li facciamo sentire. Al tre, dai, ragazzi, un urlo tutti insieme,
2: urlo,
1: ma forte. Uno, due, tre.
2: Hai capito quanti sono? Mannaggia.
0: Sembrano le meteopattine.
2: Sì,
1: sì, è vero, è vero. Allora, facciamo e con l'applauso, lo facciamo e con l'applauso. Vai, uno, due, tre. Sono loro.
2: Meteopattini e meteopattine, perché sono anche maschietti.
0: Devono fare attenzione alle meteopattine, perché un attimo qui che se ti alzi dalla catreca
2: Vabbè,
0: arriva la
2: Donadoni
0: di Sarnico.
2: Non esageriamo. Allora,

0: con No Roots, l'ultima canzone di oggi per la combricola di Radio Number One. Vi volevo lasciare però con una riflessione da fare tra voi e voi, magari prima di dormire.
1: Allora, dicono che il futuro è già stato scritto, che noi siamo una pagina di un libro già scritto, quindi potrebbe succedere che noi entriamo in un'altra dimensione e riusciamo ad avere anticipazioni del futuro.
0: Hai capito?
2: Caspita. Però, fa riflettere questa
3: riflessione. Sì. Sono preoccupato, ma va bene.
0: Sì. Va bene. Cioè, prendiamo le cose così.
2: Io credo che il destino poi ognuno lo tracci da sé.
3: Il destino è quel che è, non c'è spazio più per farlo.
0: Allora, abbiamo finito. Grazie, Pat Romano.
2: Grazie, Sergio Sironi.
3: E grazie, Manuela
2: Dodoriani.
0: A domani.
4: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.
3: Amici, lo ammetto, sto migliorando, perché dopo aver detto grazie non aggiungo né graziella e soprattutto

0: radio number one. La Combriccola, quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. Delitto di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che a Milano vengono ascoltate come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco, fissato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato e accusato dai PM di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui il ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono, era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan barese rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Attese migliaia di persone, presenti tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi a The Journalist, agli spacca notizie, come sempre qui su Radio Number One con Fabiana e Claudio in questa giornata buia, uggiosa.
5: Mamma mia!
0: Piena di gente! Dove andate? Buongiorno.
6: Buongiorno. Io ho già anche fatto il cambio armadi nel weekend.
0: Sì?
6: Mi tocca ritirare fuori il maglioncino.
0: No, ma non è freddissimo, dai, non è freddissimo. Però
6: ero già lì con i pinocchietti, con le bermude.
0: Ah, con i pinocchietti, vabbè, che esagerato.
6: No, odio i pinocchietti, però voglio dire, ero già lì con le bermude, i pantaloncini. Mm-hmm. Ero già pronto.
0: Vabbè.
6: Ero già pronto per un'estate da protagonista, invece devo.
0: Ho capito. Vabbè.
6: Fare un passo indietro.
0: Dai, vabbè. Devi aspettare un po', poi arriverà questo momento incredibile.
6: soprattutto incredibile.
0: Esatto, incredibile.
6: Allora, domanda, ti posso fare una domanda, Fabiana?
0: Dai, fammi una domanda.
6: Come facciamo ad affrontare un programma che si chiama The Journalist e gli spacca notizie senza parlare della unica, mi sembra, notizia che tutti i giornali riportano come prima oggi?
0: Guarda,
6: come si fa? Come si
0: peraltro
6: fa?
0: Ne parleremo un po' come ne parlano tutte le persone. Cioè, no, chiaramente noi riportiamo, diciamo, gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda, anche perché oggi è una giornata
6: di
0: importante, ma insomma ci siamo fatti delle domande anche tra noi, che si fanno tutte le persone quando leggono diciamo questa storia di Garlasco. Dai, tra poco entriamo nei dettagli, intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
4: The Journalist, gli spazi.

0: questo ritmo che ci porta dritti verso l'estate, anche se oggi sembra un po' quando stai passando dalla fine estate all'autunno, no? Cioè sì, quel tempo un po' così. Vabbè dai, ma non durerà molto. No. Qui a The Journalist, Radio Number One, partiamo perché questa mattina tutti i giornali naturalmente partono con gli aggiornamenti, diciamo non tutti naturalmente, quelli che, di cui sono in possesso, ovviamente di cui è in possesso la stampa, riguardo la vicenda di Garlasco, perché in questi giorni ci sono, diciamo, delle testimonianze, sono chiamate a testimoniare, diciamo, delle persone molto, molto importanti, no? Riguardo l'omicidio di Chiara Poggi.
1: Assolutamente, oggi partono i primi, quelli di oggi più che interrogatori saranno sentite, diciamo, sono colloqui con le gemelle K, con il fratello di Chiara Poggi e poi domani, però ecco, qui c'è, mi sembra un ultimo ora, cioè che Sempio non risponderà ai PM, dicono i suoi legali, perché le indagini non sono chiuse ed il quadro probatorio non è completo, quindi questa, diciamo, è la notizia di questa mattina, no? Perché gli avvocati comunque di Andrea Sempio stanno provando e proveranno evidentemente a fare il loro lavoro, a smontare l'accusa. Però tu dicevi prima ai bar, no? Tu quando entri dentro, no? Nei bar in questi giorni, nelle case, ogni italiano si fa le sue riflessioni, no? Prende posizione.
0: Ma guarda, ti dico la verità, cioè intanto perché naturalmente le cose che di cui si sente più parlare è questo l'abbiamo detto tante volte, come mai a distanza di anni sono stata, perché sapete che adesso insomma la scientifica, diciamo la scienza, sì, ha a disposizione mezzi che molti anni fa non c'erano, probabilmente ci sono state anche, questo non lo sappiamo, ma insomma hanno fatto 8.000 trasmissioni televisive su eventuali lacune, diciamo, nell'indagine e cose strane che sono emerse, ma questo non sta a noi dirlo, diciamo anni fa. Io ho come la sensazione che naturalmente i PM abbiano in mano, diciamo, anche delle prove o la prova regina, diciamo, no? Però ancora aggiungo, questo noi non lo sappiamo.
1: Aggiungo uno speriamo, no? Io aggiungo uno speriamo, non per non per esempio, voglio dire, perché ricordiamo che Stasi
0: per Chiara Poggi, per la povera giusto, Chiara, cioè nel senso famiglia, per la famiglia, no? Per la famiglia.
1: Assolutamente.
0: Allora, diciamo che quello che oggi scrivono i giornali, quindi evidentemente sono notizie di cui la stampa è in possesso, del perché i PM sentono Marco Poggi, il fratello di Chiara, sì, e le gemelle K, perché soprattutto una delle due gemelle, subito dopo l'omicidio, aveva fatto questa formazione, diciamo che adesso può avere un valore sicuramente importante, che secondo lei poteva, diciamo, essere successo qualcosa perché Chiara aveva rifiutato un avance certo, di una persona. Poi bisogna capire insomma se era una frase buttata lì o invece è una frase perché è in possesso, diciamo, di qualche informazione, no? Per questo che viene sentita, che vengono sentite.
1: Poi c'è anche questo discorso dei video intimi di Chiara con Alberto, lei li secretò prima del delitto, quindi c'è anche questa ipotesi, tutta da dimostrare, lo diciamo, che Sempio li abbia visti, e poi c'è un discorso più umano. Oggi c'è ad esempio un articolo di Aldo Grasso sul Corriere della Sera che dice: l'unica certezza, in TV non c'è stata pietà per i familiari di Chiara Poggi.
0: E su questo è vero.
1: Mi sento di essere abbastanza d'accordo.
0: D'accordo.
1: Ma
0: sì,
1: come
0: perché
1: ci orientiamo, Fabia? È difficile orientarsi di fronte a notizie del genere.
0: Ma
1: no?
0: Guarda, io
1: tu prendi
0: la
1: tua convinzione,
0: io ho la mia visione, io ho delle idee. Credo, ripeto, sarebbe veramente clamoroso, ma non è la prima volta che c'è, diciamo, un errore giudiziario, insomma. Credo, penso che ci siano, diciamo, delle prove importanti. Dopodiché io spero davvero su questa cosa della mancanza, diciamo, di rispetto, con tutti i filmati, sì, anche indugiare su certi, devo dire, particolari macabri in TV, non è stato sicuramente bello, insomma, per la famiglia rivivere questo momento di grande dolore, no?
1: Assolutamente no. Allora dai, se volete dirci la vostra, però brevi, 20-30 secondi, un commento, anche la vostra posizione, se vi va, perché io sono convinto che ognuno di noi in fondo
0: poi,
1: no?
0: Ecco, io una domanda me la faccio, me la sono sempre fatta. È vero che questo, diciamo, omicidio è stato commesso ad agosto, no? Ad agosto, sì, non è sicuramente il momento in cui le città, i paesi sono più pieni di gente. Possibile che nessuno abbia visto nulla?
1: Non lo so, io penso che se lo siano domandati in tanti, compresi i giudici. Vediamo, dai,
0: aspettiamo
1: qualche vostra battuta riguardo.

0: La voce di Harry Styles, Adore You, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spaccanotizie. Questa mattina siamo partiti con le novità sul caso di Garlasco, caso che insomma, ti dico, molte persone, è vero, ne parlano, molte altre trovano fastidioso questo continuo spettacolarizzare questa storia drammatica dove ha perso la vita una giovane ragazza e non si capisce ancora come e perché, probabilmente lo sapremo presto, ma insomma tanti programmi, tante indagini, tante foto, tanti filmati, persone tirate in ballo, chi ha fatto delle dichiarazioni, chi ci ha speculato, chi no. Insomma, io devo dire che le idee ne ho poche e confuse. Aspetto.
1: Come tu?
0: No, nel senso che, sai, si tratta comunque della vita delle persone, di una persona che è stata in carcere 16 anni, un'altra che potrebbe rischiare l'ergastolo, quindi sì. Ovviamente tutti si auspicano, certezza, delle prove, suppongo.
1: La verità. Nel frattempo, stando agli atti, gli avvocati di Sempio hanno annunciato questa mattina, con una nota, i difensori, gli avvocati, che Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere domani in procura a Pavia e hanno anche detto che probabilmente chiederanno, io non so che cosa sia questa, una consulenza personologica. Hanno incaricato uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica. Sento questo aggettivo per la prima volta in vita mia, personologica.
0: Perché nei giorni scorsi, insomma, sono uscite tutte queste notizie riguardo questi siti, dove cose che lui ha scritto, messaggi, era ossessionato da una ragazza che in realtà i suoi avvocati hanno detto non era Chiara Poggi, era un'altra barista che probabilmente chiameranno. Insomma, ci sono tante cose da chiarire e probabilmente chiedono la consulenza. Dare un quadro, della capacità di intendere, di volere, di Sempio, che tipo di persona è, se effettivamente corrisponde al quadro che è uscito sui giornali nei giorni scorsi.
1: Comunque questa consulenza è una valutazione, leggo, sintetica, strutturata delle caratteristiche psicologiche, emotive, cognitive e comportamentali di una persona.
0: Quindi, sì, però sai, questa viene fatta oggi, bisogna vedere com'era po' di anni fa.
1: 20 anni fa.
0: Non è la stessa cosa. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, io ho due considerazioni, una è relativa a Sempio. Spesse volte vado a fare la spesa nel centro commerciale dove lui lavora, l'ho già visto diverse volte, e mi chiedo da fuori, che sia innocente o che sia colpevole, quanto può essere pesante, imbarazzante avere a che fare con le persone tutti i giorni che magari fanno illazioni, che battutine,
0: sbatti il mostro in prima pagina.
2: Comunque deve essere abbastanza pesante. Seconda considerazione, che se adesso si ribalta tutto, va bene la famiglia, va bene la memoria di Chiara, ma quel povero disgraziato che sono 16 anni che è in galera?
1: Lo so, è la domanda che ci facciamo tutti.
0: È
1: la domanda che ci facciamo tutti ogni giorno, vorremmo avere una giustizia, o almeno una verità.
0: La verità, certo,
1: dal punto di vista legale. Perché
0: insomma,
1: poi
0: anche la famiglia, che non è molto, non si è espressa, al momento su queste nuove indagini. Vediamo, allora, tra poco sentiamo qualche altro messaggio, per chiudere un po' questo argomento, anche se poi tutti gli aggiornamenti, su questa vicenda arriveranno.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Rose Villain, che tra l'altro è incinta, un bellissimo pancione.
2: Molto bene, sì, ho visto le fotografie.
1: Hai
2: molto,
1: visto?
2: Molto carina, molto carina.
1: Allora, rimanete con noi, tra poco torniamo su questa, diciamo, vicenda di Garlasco e tutti, diciamo, gli aggiornamenti che stanno uscendo. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
5: Umano, il vero enigma sei tu.
4: Io?
5: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
4: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
5: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
4: Altrimenti cosa?
5: Ti maledico!
6: Pomeriggio number one.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
6: Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Radio Number One.

0: Justin Clark con Kizza, I Can't Wait, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, questa mattina abbiamo, per forza di cose, devo dire, iniziato con gli aggiornamenti sulla vicenda di Garlasco, perché oggi saranno sentite le famose, dobbiamo dire, gemelle K, perché una delle due, subito dopo l'omicidio di Chiara Poggi, disse forse subì avance da qualcuno che non accettò il no. E insomma, oggi dopo tanti anni, naturalmente, questa frase
1: assume un significato,
0: diverso. Molto, molto diverso. E come dicevi tu, Sempio non risponderà, sì. È stata richiesta per lui la consulenza personologica, però ripeto, non so se possa avere un senso farla oggi, cioè voglio dire, sono passati troppi anni, no? Quindi le persone nel frattempo cambiano,
1: non lo so. Insomma, questa consulenza, insomma, è fondamentale in ambito, spiegano gli esperti, psicologico, clinico, forense, investigativo, per individuare i punti di forza, fragilità, tratti di personalità e potenziali disfunzioni. È vero, sono passati tanti anni, le persone cambiano, no?
0: Maturano. Stiamo parlando anche di 2 anni, stiamo parlando di quanti anni?
1: Comunque, per precisione, diciamo che le gemelle K verranno sentite come persone informate sui fatti, non sono.
0: Certo. Indagato, così come il fratello di Chiara Poggi.
1: L'unico indagato è Sempio. Vediamo.
0: Sì, poi c'è, diciamo, questo dubbio di questi video intimi di Chiara con Alberto, lei li secretò prima del delitto, e c'è questa ipotesi che appunto noi prendiamo sempre le notizie dai giornali, che Andrea Sempio in qualche modo sia riuscito a vederli.

0: Allora, sentiamo poi i nostri ascoltatori.
1: Sì. Buongiorno, sono Fausta. Scusatemi, io non capirò niente, non capisco niente, ma se sono innocente, perché devo avvalermi della facoltà di non rispondere se non ho nulla da nascondere? Già questa cosa qua a me non mi è mai piaciuta e mai mi piacerà. Comunque questo è il mio punto di vista, per l'amor di Dio. Buongiorno a tutti.
0: Beh, questo però in attesa, diciamo, di raccogliere, sì, di mettere a punto, credo, la strategia difensiva, sì, no? Sì, no, da parte degli avvocati.
2: Sì, non facciamo l'errore, insomma, di valutare. Questo è assolutamente nei diritti di sempre di qualsiasi persona indagata, quindi non deve essere giudicato per questo. Assolutamente,
0: no, questo no, assolutamente no, insomma, sentiamo.
3: Buongiorno The Journalist, mamma mia. Questa storia è proprio la storia infinita. Possibile che dopo tutti questi anni non si riesca ancora a capire chi è il colpevole? Santo cielo, mi sembra un po' come la storia di Avetrana. Tu Fabiana dici possibile che nessuno abbia visto nulla, e anche Avetrana nessuno aveva visto nulla, e poi si scopre che eccetera eccetera eccetera, chi lo sa, è un mistero, è un mistero, sì. Spero che si concluda il più presto possibile questa storia.
2: Speriamo anche noi. Diciamo che questi delitti, Fabiana, noi ne parliamo oggi, questi delitti assumono questa importanza mediatica proprio perché non c'è chiarezza nella soluzione, perché gli altri delitti ai quali, no, per i quali si arriva velocemente ad una soluzione hanno una storia anche più corta,
0: allora,
2: no, più sintetica. In questo caso invece è un grande problema.
0: Noi diciamo spesso che, insomma, avete visto al di là dei programmi televisivi che tantissimi casi riguardanti omicidi, persone scomparse di 20-30 anni fa sono stati incredibilmente riaperti e arrivati a conclusione proprio perché ci sono strumenti di indagine nuove che quindi consentono naturalmente di fare delle indagini molto più approfondite rispetto a tanti anni fa. Quindi speriamo che si arrivi a una conclusione che sia quella vera, insomma, quella che tutti aspettano.
2: Cioè, perché lo speravamo anche l'altra volta. Ricordiamo che nei primi due gradi di giudizio Stasi, ad esempio, era stato assolto, nel terzo poi no, è vero, gli strumenti sono andati avanti, la tecnologia pure, il famoso DNA ora più rintracciabile, stiamo a vedere, sono giorni molto molto complessi secondo me per tutti i protagonisti in campo.
0: Poi ripeto, immagino che ci siano altre prove ovviamente in possesso dei PM. Noi ci ascoltiamo insieme a voi, Elodie.

0: con Miley Cyrus, la musica di Radio Number One. Allora, a chiudere, diciamo, queste ultime notizie, no, che stanno arrivando oggi sulla vicenda di Garlasco, le gemelle K che saranno sentite, il fratello di Chiara Poggi, Andrea Sempio che non risponderà ai PM, insomma si è avvalso della facoltà di non rispondere, chiesta per lui questa consulenza, abbiamo detto personologica, per insomma capire come è a livello emotivo, profilo psicologico.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, sentiamo l'ultimo messaggio di un nostro ascoltatore.
2: Sì. Ciao, a proposito del caso Garlasco, ho letto il libro di Stefano Vitelli, il giudice di Vigevano, che ha scritto in collaborazione con il giornalista Giuseppe Legato, dal titolo Il ragionevole dubbio di Garlasco. È illuminante su come dovrebbe essere amministrata la giustizia in Italia se anche per i giudici fosse previsto il reato di negligenza, imperizia, imprudenza, esattamente come per i medici. Se il referendum sulla legge sulla giustizia fosse stato approvato dalla maggioranza degli italiani, qualche giudice adesso dovrebbe preoccuparsi per le decisioni prese nei confronti del povero Stasi, che, come sta emergendo, non aveva nessuna possibilità di essere sul luogo del delitto il giorno del delitto.
0: Non credo che ci sia un legame su questa cosa. Adesso,
1: in ogni caso, aspettiamo un attimo. Nel senso che
0: esatto.
1: Ad oggi,
0: prima di arrivare a delle conclusioni, esatto.
1: No, comunque, molto interessante questo intervento qua. E penso che sia molto interessante anche il libro del.
0: Sì, molto. È un libro che hanno letto in tantissime persone. Allora, naturalmente, noi intanto, se dovessero esserci altri aggiornamenti, vi aggiorniamo come al solito. Rimanete con noi perché tra poco in arrivo, cioè come sempre, una grande canzone, poi cambiamo completamente argomento, vi portiamo sulle uno degli eventi, diciamo, più glamour che esista al mondo, e cioè il Met Gala.
1: Sì, però c'è una protesta invece un pochettino duretta nei confronti di Bezos e compagnia. Va bene, certo.
0: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Conosci la BC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: immagino sempre di un sacco di amici, di gente che si diverte, che balla, insomma c'è bisogno anche di un sacco di buon umore e lui come al solito riesce a trasmetterlo, non solo quello. Allora, protagonista del nostro spazio come sempre dedicato alle grandi canzoni, parlando di grandi eventi, anche perché su tutti i giornali in queste ore ci sono le foto dei personaggi, degli artisti e dei look, degli outfit di questi artisti al Met Gala, ma sì, naturalmente come tutti i grandi eventi ci sono anche, si coglie l'occasione anche per manifestare, protestare in questo caso contro Amazon.
1: Sì, perché Jeff Bezos è stato uno dei principali sponsor di questo evento che si è svolto al Metropolitan Museum, e allora sono arrivate le proteste durissime da parte insomma di persone in difesa di tutti quelli che lavorano ad Amazon, e la protesta è stata un po' particolare. Sono state trovate un sacco di bottiglie piene di urina, piene di pipì, e sulla quinta strada, sulla quinta Avenue, qualche giorno fa c'era un cartello attorno ad alcune bottiglie con scritto: questa è la toilette per i VIP del Met Gala installati in onore di Jeff Bezos. Quindi una protesta durissima nei confronti insomma del fondatore di Amazon.
0: Sì, diciamo che naturalmente le proteste sono contro le condizioni di lavoro di Amazon, e quindi in tantissime hanno protestato, diciamo, hanno trovato tra l'altro disturbati, ma naturalmente l'intento era quello, vedere queste bottigliette piene di urina vicino a delle opere d'arte. Erano posizionate diciamo in maniera strategica, ancora naturalmente non sappiamo come siano riusciti a metterle, perché ultimamente insomma assistiamo davvero, no, delle incursioni naturalmente di chi protesta, di chi ruba, sì, di ladri, insomma riescono a fare la qualunque. In questo caso però insomma io mi sento anche di, come dire, no, di essere abbastanza solidali insomma con i lavoratori, che del resto diciamo la verità, se non protestano in queste situazioni, no, visibili, cioè così a tutto il mondo, quando lo possono fare? Poi non so che cosa cambi per loro, forse nulla.
1: Allora, tra l'altro questa protesta ha un senso perché si ritorna sul fatto, su alcune dichiarazioni di magazziniere autisti che avevano detto che per rispettare i tempi imposti da Amazon dovevano urinare nelle bottiglie, no? Sui furgoni, sui camion, cioè
0: sì.
1: E quindi riprendendo queste dichiarazioni davvero off limits, la protesta insomma si è impernata su queste bottiglie che hanno fatto scalpore. Beh, la protesta è arrivata comunque, ha fatto il giro del mondo,
0: è arrivata,
1: speriamo
0: poi
1: che possa avere un seguito.
0: Sì, no, devo dire, Jeff Bezos e la moglie credo che insomma abbiano fatto così.
1: Sì, no, è vero, insomma, come
0: sempre, anche perché delle proteste diciamo come contro le condizioni di lavoro un po' così usuranti di Amazon se ne era parlato e se ne parla tuttora. Diciamo che questa è stata molto creativa in tema assoluto Met Gala e quindi sicuramente diciamo una protesta che è arrivata dritta al bersaglio.

0: Il nuovo singolo di Alex Warren si intitola Fever Dream. Rimanete con noi, tra poco in arrivo alla redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi parleremo di questa notizia veramente incredibile, di quello che sono riusciti a fare a dei cani per, come dire, suscitare sui social emozioni, sentimenti di compassione, certo, e pena, ma in realtà i cani erano sani all'origine.
1: Sì, sì, video strappalacrime fa parte della categoria storiacce, sì. Storiacce, tra poco
0: molto brutte.
1: Dopo le news.
0: Tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox!
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
11: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona giornata da Patrizio Romano. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano i suoi avvocati. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo. La guerra in Iran, Trump afferma l'operazione militare sta andando molto bene, Teheran, che punta su nuovi colloqui, lo smentisce. Project Freedom per liberare le navi dallo stretto di Hormuz è un progetto morto. Nuovi attacchi intanto da parte del regime degli Ayatollah sui paesi del Golfo, colpiti gli Emirati Arabi. Il petrolio chiude in rialzo a $106 al barile. Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 vittime su una nave da crociera mentre i passeggeri sono in isolamento, l'OMS valuta l'evacuazione. La nave potrebbe andare alle Canarie. Sono 149 le persone a bordo della Ondius in attesa che scatti il protocollo di sicurezza. Il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti Venezia. Il giovane, che risultava disperso, apparteneva a un gruppo di 3 persone. Le altre 2, di nazionalità polacca, sono state tratte in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Amsterdam è diventata la prima città al mondo a vietare la pubblicità pubblica che promuove la carne e tutti quei prodotti derivati da combustibili fossili. Una decisione che fa discutere. Sta di fatto che gli annunci pubblicitari di hamburger, auto a benzina e compagnie aeree sono stati rimossi dai cartelloni pubblicitari, dalle pensiline di tram e dalle stazioni della metropolitana della capitale olandese. I politici della città affermano che l'iniziativa mira ad allineare il paesaggio urbano di Amsterdam agli obiettivi ambientali del governo locale. Calcio, i posticipi della 35esima giornata di Serie A hanno sorriso alle 2 squadre della capitale. La Roma ha travolto all'Olimpico la Fiorentina 4-0, rilanciandosi in zona Champions. Ora si trova a -1 dal quarto posto, presidiato dalla Juventus. La Lazio invece ha vinto 2-1 a Cremona, spedendo i grigiorossi sul baratro della retrocessione. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le voci di Tiziana Ferro e Giorgia Superstar. 11:04, buona mattinata a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di questa truffa, per mettervi in guardia, perché effettivamente sui social, anche io devo dire mi imbatto frequentemente in questi video, per esempio su Instagram, dove si vedono cani abbandonati, feriti, no, che ti suscitano insomma un po' di così di tristezza, ti fanno pena e che cosa succede? Tu vedi i proprietari che dicono: questo cane è stato abbandonato, è stato ferito, è stato maltrattato, ha bisogno di cure. C'è un ma,
1: il cane invece o è stato ferito apposta per suscitare questa pena da parte delle persone, oppure non è ferito ma viene presentato come tale. Questa truffa l'ha svelata la BBC, che ha indagato e ha scoperto insomma che c'erano un sacco di influencer che convincevano delle persone a mostrare i propri cani sofferenti con le ferite e appunto a chiedere soldi, perché poi alla fine c'è sempre la richiesta di soldi. Una cosa davvero raccapricciante questa, anche perché sappiamo come gattini e cagnolini funzionino in modo particolare sui social. Se sono feriti, evidentemente spingono persone tranquille, innocenti, loro magari a dare anche qualche soldo, no?
0: Allora, diciamo che a fare da contorno c'è questo paese, l'Uganda, che naturalmente nel nostro immaginario è una nazione in cui la miseria dilaga, e quindi naturalmente quando tu vedi un cane in quelle condizioni dici: caspita, è stato ferito un cane, ha bisogno di aiuto, in quella situazione che era, attenzione, creata ad hoc, cioè i cani venivano volutamente feriti, poi ripresi in video per chiedere donazioni. Per fortuna, diciamo, c'è stato questo team investigativo della BBC Africa che sotto copertura, insomma ragazzi, bisogna dire la verità, i giornalisti continuano ancora a fare un lavoro strepitoso e straordinario, ha documentato tutto e raccontato questa vicenda in questo servizio, in un podcast dal titolo Per amore dei cani, e quindi ha portato alla luce in pratica questa truffa. Pensate a quante persone hanno versato, no, soldi pensando di andare in aiuto a questi poveri cani che però sono stati feriti appositamente.
1: Assolutamente. Qual è l'aggettivo giusto per definire questo tipo di reato? La lasciamo lì.
0: Inizia per S, finisce per onzi.
1: Com'è che è? Inizia per S?
0: S, onzi.
1: S finisce per onzi. Onzi. Okay, non ho capito bene.
0: Sbadatonzi?
1: No, sbadatonzi no, sarà un altro.

0: Levitating, Dua Lipa, la musica di Radio Number One. Allora, vi stavamo raccontando questa truffa che è stata scoperta, per fortuna, da BBC Africa. Insomma, persone che in Uganda ferivano appositamente dei cani, riprendevano tutto in video e poi postavano questi video dei cani sofferenti sui social dicendo che erano stati maltrattati magari da altre persone o avevano subito incidenti o abbandonati, chiedendo donazioni per poterli, come dire, accudire.
1: Mi fa sorridere che alcuni di questi influencer africani nel descrivere, no, del dare le soluzioni sulle inquadrature, no, su cosa dire, sulle richieste di denaro, aggiungevano di non avere compassione dei bianchi. I bianchi siamo noi, va bene, che vanno spremuti e prosciugati, perché poi le persone che davano soldi erano anche molto lontane, no, in Europa, negli Stati Uniti, e quindi l'indicazione era esagerata, che quei bianchi là poi pagano, hai capito? Cioè, voglio dire, quindi era una cosa molto molto molto ben avviata,
0: cioè, insomma. Guarda, ormai devo dire che il pericolo o con gente malata o con l'intelligenza artificiale, per cui sei circondato da finti video, finte persone, finte storie, finte voci, riuscire a capire dove sta la verità, ragazzi, è veramente molto molto complicato. Quindi meglio a questo punto non fare nulla, perché
1: lo so, però vedi, anche sai, così facendo magari poi, non so, il vero canile, no, che raccoglie qualche fondo.
0: No, il vero canile, si può aiutare il canile, quello magari vicino a casa, che puoi andare a verificare di persona, no?
1: È vero, cioè, questa può essere un buon consiglio, perché ovviamente ne fanno le spese quelli onesti, ma è sempre così, è la storia del mondo,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Voglio dire, sono
0: no, ma che poi ti fanno effettivamente pena, perché tu guardi questi cagnetti, cioè, ma tu pensa da cosa. No, mi piacerebbe sapere, perché questo articolo non c'è scritto, per fortuna, diciamo, questi imbroglioni sono stati acciuffati, non sappiamo quanti soldi hanno racimolato.
1: Parlano di centinaia di migliaia di euro, sai?
0: Vedi un po'.
1: A furia di 5, 10, 15, 20 euro, è una truffa che
0: adesso
1: che
0: farò così con te. Domani ti do un pugno, sì, poi posto la tua foto con l'occhio gonfio e chiedo un po' di soldi. Ma secondo me non me li manda nessuno.
1: No, allora,
0: no, dico, volete aiutare questo povero uomo con l'occhio gonfio e l'occhio nero?
1: Io mi presto, però poi la smizziamo.
0: Okay? Ma guarda, ti do questa brutta notizia: se ti do un pugno, mi faccio male. Io sicuro. E questo è un dato certo. Vabbè, dai.

0: tears all night.
1: Miley Smith, la musica di Radio Number One. Ma come presto, siamo in anticipo stamattina, che è successo?
2: Meglio dai,
1: non lo so, di solito siamo sempre in ritardo. No, stamattina siamo in anticipo, no, sarà il tempo.
2: Non dare messaggi fuorvianti a chi
1: Va bene, ma chi ci ascolta non lo sa,
2: Sempre giusti, siamo sempre puntuali.
1: Allora, intanto preparatevi, perché tra poco vi diciamo quello che dice la scienza su quanti soldi servono per essere felici. La risposta e la cifra la dà la scienza. Che ne sa la scienza di quanti soldi ci servono per essere felici? Sai,
2: fanno...
1: è soggettiva questa cosa.
2: Dipende, fanno un calcolo, costo della vita, città, lavoro, e buttano lì una cifra. Ad esempio, in Italia, qual è la cifra per essere felici?
1: Cioè, giornaliera o annuale?
2: No, è annuale. Il reddito annuale per essere felici. Poi essere felici non vuol dire essere ricchissimi, vuol dire essere felici, avere
1: non avere problemi, insomma.
2: Problemi, felici forse è una parola sbagliata in questo
1: momento. Non avere problemi, dai, perché per essere felici la felicità non è legata di certo ai soldi,
2: solo ai
1: soldi.
2: Allora, qui pare che ci sia una cifra, ti dico quella italiana, intorno ai 30-40 mila euro lordi annui. Ti dicono, con questa cifra si riesce a respirare, coprire le spese senza quella super ansia costante di non farcela.
1: Però direi che è anche una super cazzola, perché poi in realtà
2: ma che commento è la super cazzola?
1: No, nel senso,
2: col riporto di
1: che
2: uno
1: secondo me esatto, perché poi lui dice vabbè, però se però poi vuoi fare delle cose in più, dici no, allora mi servono soldi in più, insomma.
2: Sì, però siamo d'accordo,
1: perfino troppo facile,
2: però
1: dai,
2: siamo d'accordo
1: risposta,
2: che
1: vabbè.
2: 100.000 euro ovviamente tutti dicono sì, siamo felici. 100.000 euro, sì. 15.000 euro sono pochi perché dipende l'affitto, una cosa, e quindi ti metti lì dentro. Poi possono essere 40, possono essere 50.000, insomma.
1: Però sai cosa ti dico? Che ci sono persone che i pochi soldi se li fanno bastare, quindi potrebbero anche risponderci. Noi i pochi soldi ce li facciamo bastare e quindi noi siamo felici così. Molta gente che è ricca, spende, spande di qua, di là, sullo yacht, le feste, e però è tristissima.
2: Ma sì, anche questa è una super cazzola, te lo dico.
1: È vero.
2: Io. Facciamo
1: infatti,
2: il cambio.
1: Non ci credo neanche io, dai.
2: Anche tu che l'hai detto ci credi, va bene.
1: È vero, dai. Rimanete lì, comunque tra poco vi diciamo che cosa dice esattamente la scienza, ma prima la scienza ci dice quale tempo ci aspetta nelle prossime ore.
2: Ah però, va bene, mi preparo.
1: Dai, preparati.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like Fox! Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: La situazione meteo di oggi, martedì 5 maggio, al nord instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra i 15 e i 19 gradi, centro Italia, maltempo anche qui con piogge, rovesci anche temporaleschi, specialmente in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico. Le previsioni per domani, mercoledì al nord, spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali. Temperature sempre lì con massime tra i 15 e i 19 gradi, centro Italia ancora molto instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi e intervallati da poche aperture. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Proprio perfetto. Così, madama, ma non solo madama, uno se lo chiede, no? Madama Rakesh voleva capire, il nuovo singolo qui su Radio Number One. Allora, attenzione, perché questo studio molto interessante, scientifico, diciamo che ci porta dei dati diversi. Nel 2010 era emerso che per essere, diciamo, tra virgolette, felici, ok, c'era una cifra che più o meno coincideva con quella di $75,000 l'anno, questo nel 2010. Era, diciamo, uno studio portato avanti da questi due economisti, Kahneman e Deaton, insomma, però adesso diciamo che le cose sono cambiate un po', perché noi abbiamo cambiato stile di vita, perché è cambiato il costo della vita, e però diciamo che questo studio ci dice delle cose interessanti del rapporto tra i soldi e la felicità, perché ad un certo punto si è visto che i soldi smettono di incidere, diciamo, sull'aumento del benessere e della felicità.
1: Sì, c'è una soglia, bisogna cercare di individuare più o meno, poi la cifra esatta probabilmente non è, è troppo personale, però è vero che oltre una certa cifra si scatta ad un livello superiore, no? Si comincia ad esempio a non fare più i conti per le cose, si è più liberi, si compra il tempo, dicono gli esperti, no? Quindi questi $75,000 che erano per l'economia americana, comunque non per l'Europa, adesso potrebbero essere anche un pochettino di più. In Europa le stime sono più basse, intorno ai €38,000 annui, però in ogni caso è chiaro, l'abbiamo detto anche poco fa, che vivere bene non costa uguale ovunque, no? Lo diciamo sempre, in centro Milano una cosa, magari in un paesino di provincia un pochettino diverso, anche parlando banalmente degli affitti, no? Quindi la cifra varia, questo è sicuro.
0: Sì, beh, insomma, poi secondo me alcune sono un po' dei luoghi comuni, però, perché sì, voglio dire, è chiaro che se parliamo di persone, uno dice sì, il benessere è una cosa, diciamo la felicità è un'altra, nel senso che il benessere quotidiano è composto da piccole cose, no? Raggiungimenti di piccoli obiettivi, eccetera. Però mi chiedo, quando tu poi, ok, sei brava a fare questo, ma magari hai delle scadenze, le bollette, il mutuo, è quello, la rata della macchina, e però non ti bastano i soldi per pagare, il benessere emotivo riesci a mantenerlo lo stesso, sì o no?
1: No, ma te lo dico
0: ci sono persone che riescono, sì, comunque, sì, però
1: bisogna essere molto bravi.
0: Si chiamano evasori, quelli che magari
1: evasori. Sembravi il compianto Piero Angela. Si chiamano evasori. Vediamo il ritratto del
0: No, nel senso che è vero, uno dovrebbe riuscire a scollegare nella vita, diciamo, i fatti esterni, no, dal proprio benessere emotivo, così non ti fai influenzare da nulla e tu riesci ad essere felice, diciamo, indipendentemente da quello che ti capita. Però ragazzi, è un po' banale dire questo.
1: No, voglio essere concreto, come lo sono stati questi economisti. Allora, in Italia, insomma, questa linea dei 30-40 mila euro lordi ti mette, diciamo così, in condizione di poi dipende quanti figli hai, in quanti sei, però voglio dire, in generale è vero, e penso che possiamo essere tutti d'accordo, che nel momento in cui tu superi 100,000 euro, ok, sei un livello, anche forse leggermente di meno, sei a un livello superiore, meno pensieri. Poi tu mi dirai, sei 100,000 euro, fai più cose,
0: vabbè,
1: non ti basta,
0: certo,
1: però persone normali 100,000 euro, ragazzi, metti a posto tutte le cose, dai, dico,
0: caspita. Allora, diciamo che però l'articolo si conclude così: la felicità, più che una cifra, sembra avere una struttura, cioè sotto una certa soglia economica è difficile stare bene.
1: Giusto.
0: Questo è evidente, perché l'energia è tutta assorbita dalla sopravvivenza, quindi come faccio a pagare questo, dove trovo i soldi per pagare quell'altro? Salendo, ogni euro in più riduce l'ansia, perché naturalmente, vero, sei più tranquillo, hai soldi per poter fare, diciamo, sopravvivere, no? E quindi, vero, ti apre delle possibilità, quindi già avere una speranza ti dà una visione di vita diversa. Oltre questo, cioè oltre la sopravvivenza, il denaro continua ad aiutare, ma in modo diverso, cioè non aggiunge automaticamente felicità, ma la rende più accessibile se sappiamo come usarlo.
1: Guarda, io quando ho tagliato il traguardo qualche anno fa del mio primo milione di euro, oltre quel milione di euro lì, tutti i soldi che sono arrivati non mi hanno più dato quella felicità che mi davano prima.
0: Lo so,
1: cioè,
0: infatti,
1: dopo il milione di euro.
0: Vabbè, però Claudio, potresti anche rendere felici gli altri, perché sai, quello che per te non conta nulla, per altre persone potresti far felice molte persone.
1: Ok.

0: Yukuk, lato 7. No, vabbè, io peraltro non riesco più a pronunciare le cose dopo che è venuto il giocatore del volley Milano giapponese. Certo. Sto cercando di affinare praticamente la pronuncia, quindi mi sono rimessa un po' a studiare un po' le pronunce coreane, sei un po' cinesi e giapponesi.
1: Sì, sì. Tra l'altro ti salutano l'altra sera, sono andato all'aperitivo del Power Volley Milano. La tua socia!
0: Me lo dici dopo una settimana?
1: No, vabbè, era una cosa degli sponsor. Comunque, in ogni caso. Sì. Ci saranno anche l'anno prossimo, quindi il tuo amico giapponese ritornerà in radio.
0: Farò
1: Tatsuko.
0: Beh, in effetti quando ho fatto così mi ha guardato, mi ha detto era troppo veloce. Mi ricordo.
1: Infatti ha detto che non devi allungare, però
0: non deve allungare,
1: non deve essere pronunciato.
0: Ecco, Tatsuka.
1: Va bene,
0: dai, mi impegno. Allora, rimanete con noi perché tra poco c'è una grandissima canzone.
1: E su questo non ci piove. Va bene, poi vediamo.
0: E basta.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Conosci la BC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Arcadium dei Red Hot Chili Peppers, un doppio album di 28 brani. E pensate che insomma il gruppo registrò oltre 40 canzoni puntando proprio all'idea di abbondanza creativa dopo che ci fu questa ritrovata intesa con John Frusciante che lasciò il gruppo. L'album vinse 5 Grammy Awards nel 2007, tra cui miglior album rock e migliore canzone rock proprio con Dani California, ed è spesso citato come l'ultimo grande capitolo della band prima dell'uscita di Frusciante che avvenne nel 2009. Diciamo che moltissimi fan del gruppo leggono, diciamo, questo album Stadium Arcadium come un addio non dichiarato di Frusciante, proprio nella meticolosa cura diciamo, no, del numero dei brani, il tono che secondo molti fan chiudono un'era irripetibile proprio dei Red Hot Chili Peppers.
1: Beh, l'hanno chiusa bene, se proprio dovevano chiuderla.
0: Sì.
1: Voglio dire, un album leggendario, questa canzone Dani California che apre appunto quest'album, racconta insomma di questa protagonista Dani, che non è una persona reale ma un personaggio simbolico, rappresenta una ragazza ribelle segnata da eccessi, fughe, autodistruzione, un po' una sorta di evoluzione narrativa anche di altri personaggi femminili che sono ricorrenti nei testi anche di altre canzoni come Californication per esempio. A me queste canzoni insomma danno sempre una carica un po' particolare, no? Questa qua dei Red Hot Chili Peppers, cioè sono quelle canzoni che a un certo punto tu le metti lì e ti modificano un po' il pomeriggio, la serata, insomma l'evento, non passano così inosservate. Io questa...
0: Beh, devo dire che anche se non lo modificano sicuramente, diciamo che lasciano un'impronta, hanno lasciato sicuramente
1: pesante.
0: Un'impronta
1: assolutamente
0: importante nella scena musicale internazionale. Allora, rimanete con noi perché abbiamo tantissime notizie, stiamo anche cercando di capire da dove partire, dal videogioco all'app Yuka, insomma ne abbiamo tante che sicuramente vi possono essere utili.
1: Guarda che io quell'app lì la utilizzo assolutamente, io la uso.
0: Tu la usi, lì, fai questo, quello, Yuka. Quello, Yuka, lo so, me l'avevi già detto forse. Tra poco vi diciamo tutto, come sempre, qui a The Journalist.

0: Francesca Michelin, nessun grado di separazione. La musica di Radio Number One, tra poco in arrivo la redazione, come sempre con tutti gli ultimi aggiornamenti, tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, mentre tra l'altro sono in corso i funerali di Alex Zanardi,
1: sì.
0: C'è la chiesa piena, devo dire, di gente, la mamma tenerissima, la moglie, il figlio, tantissimi amici. Io devo dire che, guarda, Alex Zanardi l'ho conosciuto tanti anni fa, l'ho intervistato e lui aveva già avuto l'incidente, una persona, guarda, lo sai quando lo dici di tante persone che conosci, una bella persona, no? Però lui era veramente una persona che ti lasciava senza parole, cioè ti faceva sentire stupida per quando ti lamenti delle cose, sai, no? Quelle,
1: certo,
0: banali della vita, riusciva sempre a dire delle cose che ti lasciavano a bocca aperta,
1: direi un
0: veramente
1: profilo,
0: incredibile,
1: un profilo altissimo,
0: sì.
1: Ci sarebbe bisogno di altre persone così, ce ne sono pochissime, davvero molto molto poche.
0: Siamo vicini alla mamma, ho visto un'intervista ieri, veramente molto molto molto carina. Tra poco noi parleremo, sì, di Yuka, questa app che usano in tanti, che però attenzione, sì, minaccia i prodotti alimentari italiani perché boccia delle cose.
1: Bisogna saperla anche un po' utilizzare. Io la utilizzo e
0: io
1: ne
0: no.
1: sono abbastanza soddisfatto. Poi ti dico, poi ti dico.
0: Cioè tu vai al supermercato e usi così.
1: No, non lì. Che io compro, però a casa con calma.
0: Guardi
1: ogni tanto
0: prima.
1: Guardo qualche prodotto così. Non sono schiavo, però.
0: Ah, okay.
1: Però la utilizzo abbastanza.
0: Va bene, sì, dai, sì. Tra poco vi diciamo tutto, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te,
2: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
4: Buonanotte a tutti voi, a Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Patrizio Romano. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano i suoi avvocati. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo. Il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti Venezia. Il giovane, che risultava disperso, apparteneva a un gruppo di 3 persone. Le altre 2, di nazionalità polacca, sono state tratte in salvo da un'imbarcazione di passaggio. In corso le indagini per capire le cause dell'annegamento. Aveva trasformato una Toyota in una Ferrari F355 GTS, sostituendo alcune parti con componenti contraffatti per poi mettere la vettura in vendita come una vera Ferrari. Ma sul posto, insieme ai possibili acquirenti, si sono presentati anche gli agenti della Guardia di Finanza di Catanzaro. L'auto è stata prima sequestrata e poi smontata. Le parti aggiunte sono state distrutte. Il proprietario è stato denunciato per contraffazione. Sinner è atterrato a Roma con un jet privato e si prepara a vivere gli internazionali d'Italia, l'unico torneo ATP che non ha mai vinto. Al via anche un piano per contenere l'amore dei tifosi. L'azzurro soggiornerà in un noto hotel di lusso romano, non distante dal Foro Italico. Tutto ciò con un obiettivo preciso: riuscire a conquistare quel titolo a Roma che l'Italia non ha più raggiunto dal 1976, firmato allora da Adriano Panatta. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, amatissima in tutto il mondo, con Drop Dead. Mezzogiorno e 6 minuti, buon martedì a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di questa app che si chiama Yuka e che molti di voi sicuramente conoscono, che conta 80 milioni di utenti, 8 milioni solo in Italia, e che valuta, diciamo, come dire, i cibi. Però attenzione dal punto di vista, diciamo, dell'impatto sulla salute. Allora, il ministro Lollobrigida ha detto: nessun allarme, è diversa da Nutri-Score. Ma andiamo, insomma, a vedere quali sono i prodotti che boccia.
1: Allora, diciamo prima come funziona, no? Perché poi si capisce perché va a bocciare dei prodotti a noi molto molto cari. Di fatto Yuka va a verificare il contenuto di grassi, sale, zucchero, additivi, e quindi la prima parola che ho detto, grassi, ovviamente Yuka non è un'app intelligente, no? È un'app che tu utilizzi. Quando tu apponi l'app sul codice a barre, ad esempio, della mortadella, cosa vuoi che ti dica l'app Yuka? Cioè, non ti può dire mangiala che sarai felice, ti dice che evidentemente ci sono troppi grassi, quindi mi va a bocciare prodotti a noi molto molto cari. Bisogna saperla usare, secondo me, Fabiana, questa app.
0: Ma allora, intanto diciamo che questa app è francese, e già, insomma, comunque un'app è francese, no, scherzo, dico, però boccia i prodotti italiani. Sì. Allora, chiunque sia andato una volta da un nutrizionista, però già ti fa capire che è un'app che ha un senso, diciamo, limitato, perché limitato, è ovvio, è che la valutazione del cibo non è che la puoi fare singolarmente, no? Devi vedere quante volte, cioè, se un cibo è ricco di grassi e tu lo mangi una volta ogni tot, non ti fa assolutamente male, quindi è sbagliato, cioè è giusto andare a vedere che cosa contiene, questo sicuramente sì, ma l'impatto sulla salute non è dato solo da, diciamo, cioè la quantità di grassi no? Che ha, ma anche gli abbinamenti, quante volte mangi quel cibo, quindi insomma non sta un po' in piedi. Io questo controllo, io vado a vedere cosa c'è, sì, di grassi eccetera, però c'è, cioè, la mortadella piuttosto che un affettato che mi piace, se lo mangio una volta ogni tanto lo mangio, cioè non è che mi impatta.
1: Ma infatti l'app non è un nutrizionista, è un'app che ti misura alcune cose. Io ad esempio la utilizzo molto la utilizzo ogni tanto per vedere se ci sono additivi o meno, ad esempio, no? Per i cibi processati o meno, additivi, quello lì. Ad esempio, tu prendi una scatoletta di tonno, sembrano un po' tutto uguale, al di là delle marche, magari migliori, peggiori. Tu provi l'app Yuka e lei ti dice, ad esempio, un tipo di tonno che ha una qualità superiore.
0: Però, uno già si informa, già non è che può andare a fare la spesa, sai, che palle tutte le volte, guardi quelle, guardi quella,
1: ti dico che la utilizzano in tantissimi.
0: Guarda, io un giorno mi sono imbattuta in una tipa che era davanti, che te lo dico, sembrava una scena del film, com'è che si chiamava quello lì con Verdone, che era tutto puntiglioso, ti ricordi, Viaggi di nozze, lui che c'aveva gli occhialini, com'è che si chiamava, dai, non mi viene in mente il nome. Verdone, Furio.
1: Che lei si butta giù dal palazzo di Venezia,
0: lei a un certo punto si suicida. Allora, Furio, coppia simile, dove però questa volta la rompiballe era lei, guardava le cose lì dei per carità, guarda, però qua c'è scritto che ha questo e quest'altro, dico vabbè, passa, poi guarda l'altro, guarda questo e quest'altro, e poi va di là, e guarda questo,
1: ma non è che puoi metterti,
0: ma non è puoi stare un'ora davanti ai surgelati, peraltro bloccando anche la visuale di quelli di dietro che devono scegliere i broccoli.
1: No, comunque io ti dico, la utilizzo, cioè è ovvio che se compri verdure sarà sempre meglio rispetto ad, cioè lo sanno tutti che un'insalata fa meno male della mortadella,
0: però
1: non ci vuole un'app per dircelo, no? Ma infatti secondo me è stupido utilizzare l'app Yuka con la mortadella, voglio dire, se uno vuole prendersi la mortadella, se la prende, se la mangia, no? Non è che la mangia tutti i giorni.
0: Infatti l'app comunque è non autorizzata, nel senso che non c'è nessuna, come dire, autorizzazione dal Ministero della Sanità che dica che questa è attendibile, diciamo, per valutare i cibi. Può essere attivata in 12 paesi, quindi dal Regno Unito, Svizzera, Belgio, Spagna, Italia, insomma praticamente ovunque, però appunto bisogna saperla naturalmente usare. Qui c'è l'allarme, tra l'altro molto importante, delle filiere agroalimentari, perché la bocciatura dei prodotti italiani, io dico, come si fa a bocciare la mortadella IGP? No dai, ma ragazzi, ma la mortadella IGP, ma non puoi bocciare la mortadella IGP.
1: Però guarda che non è che te la boccia, ti dà un punteggio basso,
0: gli ha dato zero, quindi è bocciata.
1: Ma non è che ti dice
0: per i grassi, ho capito, ma la mortadella IGP senza quei grassi non esisterebbe,
1: ma cioè, questo
0: voglio dire. È come Vasco Rossi senza Alba Chiara, cioè voglio dire, non sarebbe Vasco.
1: Posso far partire la canzone dopo questo?
0: Sì, vai, vai.

0: qua il tuono. Thunder, Imagine Dragons. Allora, stiamo parlando di Yuka, questa app scaricata da milioni e milioni di persone, che però ha un problema con i prodotti, diciamo, d'eccellenza italiani, perché sì, ha bocciato, per esempio, la mortadella IGP, perché dà, diciamo, un quadro del contenuto di grassi, di sale, insomma, cose che se prese, assunte, diciamo, in eccesso, ovviamente non fanno bene alla salute. Guarda, io ho considerato il rapporto che ho con i supermercati, no? Sai che a Milano ci sono i supermercati, quelli abnormi, dove tu entri, per dire, alle 10 e esci all'1. Sfido qualcuno a dire il contrario, no? Con i carrelli, gente che va, sembra di essere a Tokyo. Io il Yuka la potrei usare, diciamo così, di notte. Se vado nel supermercato di notte, giro tranquilla, di sera, non c'è nessuno, vado, mi guardo.
1: Ma non si usa per forza il supermercato, Cioè tu voglio dire.
0: No, però se sei al supermercato è meglio, no? Sei lì, sì, guardi, metti nel carrello.
1: Ma al supermercato poi fai casino, poi si allunga la spesa. Io ti
0: no,
1: dico,
0: ma se non c'è nessuno, dico, no? Di notte, di sera non c'è nessuno, vai lì, bello tranquillo, ti guardi il tuo parmigiano, le tue cose.
1: Comunque questa app fa anche un'altra cosa. Se tu ad esempio prendi un prodotto e ti dice guarda, questo prodotto è scarso, ad esempio a me non dà il punteggio, a me dice scarso, ottimo, buono, mi dà dei voti, no? Se di un prodotto ti dice scarso, ti dà l'alternativa. Ti dice guarda, questo, tornando ad esempio del tono, dei biscotti, questi biscotti secondo me hanno un voto basso, ti propongo in alternativa questi, e ti propone di diverse marche di altro tipo, altri tipi di cose. Io in alcune situazioni ho trovato delle alternative interessanti, oppure sono rimasto molto sorpreso, pensavo di aver preso dei prodotti di ottima qualità e invece erano pieni di additivi, pieni di sale ad esempio. Poi non è un vangelo, ragazzi.
0: No, certo, quello evidente. Allora, è appena arrivato un messaggio di 2:13. Vogliamo fare un appello al nostro ascoltatore, ascoltatrice, di mandarcelo di nuovo, massimo 40 secondi, perché altrimenti non possiamo. No, perché lo vediamo, non si può. Assolutamente. Allora, però, per esempio, c'è un nostro ascoltatore che dice che usa Yuka per la cosmesi, per esempio, non sui prodotti alimentari, Alessandro da Reggio Emilia. E insomma, informarsi, naturalmente bisogna informarsi sul tipo di prodotto, cosa c'è dentro, come viene fatto, insomma, però neanche diventare pazzo, cioè nel senso, no, perché sennò ragazzi non esci vivo.
1: Io ti dico, io la utilizzo più quasi come gioco che non così come curiosità, no? Sono lì a casa, ho preso dei cracker, dico questi qua saranno buoni, dei grissini saranno, guardo e magari ci sono dei grissini, mi dà un voto alto, e altri grissini che sembrano esattamente uguali mi dà invece un voto basso perché sono pieni di conservanti, di sale per esempio. E poi è ovvio, io non
0: però dico, se non ha l'autorizzazione sanitaria, diciamo, la valuta, ho capito, la valutazione chi la fa, scusami.
1: Poi voglio dire, ma insomma, comunque se uno utilizza l'app Yuka con la mortadella, con la bresaola, con il prosciutto crudo, non ha capito niente, voglio dire. No,
0: certo. Anche perché, insomma, dai, voglio dire, è ovvio che sono dei prodotti, allora è come usarla sul vino. Ragazzi,
1: giusto,
0: cioè, voglio
1: c'è
0: dire, sul vino c'è l'alcol dentro. Ah no, favorisce il allora cosa volete fare? È cancerogeno. Certo, se assunto, voglio dire, se uno se ne beve 4 litri al giorno, 2 litri al giorno, evidentemente sì. No?
1: Direi

0: con Emma. No, mi ha fatto troppo ridere, devo dire, il messaggio di una nostra amica, sì, che ha scritto: Yuka mi ha rovinato il moroso, adesso quando si va a fare la spesa io mi do da fare mentre lui passa ore a sparare i biscotti, lo odio.
1: esattamente smetti di colabici, no, bravo, questi biscotti no, non va bene, ce l'ho voto basso,
0: hai capito? Lei tanto fa la spesa, lui sta due ore davanti ai biscotti, sì, stessa storia di questo messaggio, sentiamo solamente l'inizio perché dura un'eternità, è troppo lungo.
2: Pezzettino. Ma buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Allora, sono Stefania e lavoro in una nota catena di negozi che vende prodotti per la pulizia della casa, ma tanto anche per la persona, per la cura della persona.
0: Ok.
2: E io ne ho le scatole veramente piene di questa applicazione qua, va bene che ogni tanto c'è chi viene a prendere i solari, c'è chi viene a prendere la crema viso, c'è chi viene a prendersi il bagno schiuma, e guarda questa applicazione qua e vabbè, lasciamo perdere che stanno lì, come dicevi prima, appunto 5-10 minuti, mezz'ora, Per lo più mi è capitato la cliente che è venuta, voleva una crema a base di bava di lumaca.
0: Ok, per il viso.
2: Ci ha chiesto se noi sapessimo la razza di lumache che da quale è stata estratta la bava di lumaca.
0: La razza. Non ci credo.
1: Ma va bene, questa è secondo
2: cioè,
1: me.
2: Sinceramente, non sapevo come evitare di risponderle ciò che mi passava per la testa. Adesso va bene tutto, ma
0: la razza di lumaca
2: si viveva molto meglio, molto di più quando c'erano i miei nonni. Ricordo che comunque ti prendevi il frutto dall'albero così impolverato, lo passavi
0: lei ci racconta poi tutta la storia simpaticissima, la nostra amica, capito? Perché poi dopo c'è veramente la razza di lumaca, no, e poi la gente va oltre, no? Infatti. Va oltre.
1: Vabbè, la razza di lumaca vince il premio messaggi del mese.
0: Esatto, messaggio del mese, ma forse dell'anno. Infatti. Rimanete lì, dai, tra poco altre notizie.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
5: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
4: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il nuovo singolo di Taylor Swift si intitola Elizabeth Taylor, in diretta qui a Radio Number One The Journalist. Allora, parliamo di un tasto dolente, i costi sempre più alti per l'assicurazione dell'auto, e anche perché c'è una grossa differenza, un grosso divario, per esempio tra Napoli e Milano. Sì. E, tra l'altro sono sempre di più penalizzati i neopatentati. Allora, è stata fatta questa analisi sui costi di gestione dell'auto ed è venuto fuori questo dato, devo dire, interessante.
1: Sì, allora sono stati combinati un po' tutti i costi, o diciamo così i costi principali: assicurazione, carburante, bollo, manutenzione. Facendo delle stime è venuto fuori che la spesa annua in Italia può arrivare anche a 4.486 euro, tenendo conto di tutto ovviamente. Poi anche qui dipende da tante cose, no? Quanti chilometri si fanno, eccetera eccetera. In ogni caso, tra Milano, Roma e Napoli c'è una spaccatura totale tra Milano, che ad esempio si conferma la città più economica, e Napoli, che risulta la città molto molto più cara. Io sapevo delle assicurazioni che costavano di più a Napoli in generale. Interessante.
0: Sì, insomma, tantissimo. Allora, carburante e manutenzione sono le voci più pesanti. Entrando un po' nei dettagli, per una famiglia con figli la spesa media annua si attesta intorno ai 3.500 euro, diciamo. Sì. Il carburante è una delle uscite principali. Sì. Seguito poi dai costi di

0: manutenzione e usura. Ad incidere in maniera significativa è anche l'assicurazione e soprattutto la presenza di giovani conducenti, che impedisce spesso di accedere alle polizze guida esperta, facendo salire il premio medio. Anche qua ci sono delle differenze territoriali.
1: Sì, ma allora a me quello che colpisce di più in assoluto è la voce assicurazione. Cioè, assicurazione, si va da un premio medio a Milano intorno ai 400 euro, a parità di assicurazione stiamo parlando, 400 euro a Milano corrispondono a 1400 euro a Napoli, quindi è molto più cara in termini di assicurazione Napoli. Guarda che è una differenza davvero notevole questa.
0: Importante. Tra l'altro, diciamo, in questo articolo ci sono anche gli esperti che dicono, consigliano su come risparmiare sull'auto e dicono che l'assicurazione è una delle voci su cui è più facile intervenire, no? Quindi cosa bisogna fare? Confrontare le offerte di più compagnie, scegliere la copertura più adatta alle proprie esigenze può fare la differenza, soprattutto per i profili più penalizzati come i neopatentati.
1: Ma posso fare una domanda? Poi non so a chi la faccio.
0: Sì?
1: La faccio
0: infatti, tu
1: no,
0: farla.
1: Ho capito, la mando all'etere a tutti quanti. Cioè, perché a livello di assicurazione, quindi si parla di, no, di incidenti, di pericolosità, Napoli è così molto più cara rispetto a Milano? Cioè, Milano è una città complessa dal punto di vista automobilistico, immagino come Napoli. Possiamo dire che Napoli possa essere più complessa? Non lo so, però una differenza così grande in termini di assicurazione mi colpisce, voglio
0: allora,
1: dire.
0: Allora, io direi di fare una ricerca su questo e di comunicare tra poco l'esito di questa ricerca.
1: Ma cos'è?
0: D'accordo?

0: Eccola qua Selena Gomez con Benny Blanco. Allora, stavamo parlando della grande differenza, diciamo, che c'è, no, fra l'assicurazione che viene pagata a Napoli e quella a Milano. Allora, dai dati, sì, se fate una ricerca, voglio dire, la troverete anche voi, insomma, l'assicurazione a Napoli e l'assicurazione auto è tra le più care, perché principalmente c'è un alto tasso di sinistrosità, quindi, sì, incidenti, sì, e per l'elevata incidenza di frodi assicurative registrate dalle statistiche ufficiali.
1: Quindi è meno conveniente per le assicurazioni assicurare a Napoli, quindi alzano il premio assicurativo. Sì. Poi non ce ne vogliono i nostri ascoltatori,
0: perché lo chiamate premio?
1: Si chiama premio. Cioè, so che non è tutt'altro, non è esattamente
0: che un premio.
1: Però si chiama così.
0: C'è un abisso, questo è quanto, no? Quindi giusto per spiegare, perché sennò è una cosa che potevamo supporlo, insomma, però abbiamo cercato.
1: Cioè, a parità di assicurazione, 400 euro Milano, 1400 euro Napoli, una differenza che pensavo non bastassero le frodi e l'alto tasso di sinistrosità a spiegare, invece pare, insomma, che la spieghino.
0: Ma non so, perché qua ci sono diverse cose, cioè elevato tasso di incidenti e frodi, le tariffe territoriali, il rischio non è calcolato solo sul comportamento individuale ma anche sulla media della zona di residenza. Non assicurati, a Napoli si registra un alto numero di auto che circolano senza una valida polizza assicurativa, circa una su sette.
1: Cioè, quindi aumenta il premio degli altri, di quelli che si vogliono assicurare, per colpa di quelli che non si assicurano.
0: Quindi sì, costi di gestione e compagnie assicurative giustificano i premi più alti nel mezzogiorno con una gestione più costosa e rischiosa. Che dobbiamo fare? Questo è.
1: Proporrei di andare a Napoli per ascoltarci una bella canzone che sta per arrivare. Lì non si parla di assicurazioni, fortunatamente.
0: No, che però. Napoli è terra di cose meravigliose, di artisti straordinari come quello che sta per arrivare tra poco qui su Radio Number One.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Capolavoro, uno fra i tanti, devo dire, scritti da Pino Daniele e Cannocchiove. Una canzone che non tutti sanno, racconta la giornata di una prostituta. Insomma, sotto la pioggia, la sua giornata, il ticchettio delle scarpe sul pavimento lavico di Napoli. Grande Pino Daniele, protagonista come sempre del nostro spazio dedicato alle grandi canzoni.
1: Allora, oggi è una giornata speciale, è la giornata mondiale dell'igiene delle mani, non l'avevo mai sentita onestamente nominare, è una giornata importante direi, perché l'igiene delle mani è molto importante, l'abbiamo imparato qualche anno fa, in cui continuavamo a ripetercelo, ma vale anche oggi, voglio dire, lavarsi le mani serve a tantissime cose. Arriva anche un videogioco per insegnarlo ai bambini piccolini. Beh, questo è carino.
0: Sì.
1: No, è uno strumento
0: utile. Eh sì, un progetto educativo lanciato proprio in occasione di questa giornata, e diciamo magari i più giovani sono meno, come dire, soprattutto i bambini, meno propensi a lavarsi le mani, quindi è stato diciamo inventato questo questo gioco, sì. Visto che le mani, sì, come dicevi tu, l'abbiamo imparato anche durante il periodo del Covid, ma insomma sì, sono il principale veicolo di trasmissione di virus, batteri e altri agenti patogeni, per cui bisogna sempre lavarsi più volte al giorno con acqua, sapone o soluzioni disinfettanti. Io per esempio ho sempre dietro le salviettine, no? Per esempio quando non me le posso lavare. E, allora c'è questo gioco che è anche carino come nome, si chiama Batterix, il videogioco che educa divertendo. E come funziona Batterix?
1: Bisogna chiederlo a Asterix e Obelix. Batterix. Vabbè, è un videogioco.
0: Dai, è un videogioco.
1: Si utilizza, si impara. Vabbè, è un modo carino, insomma, tutte quelle cose che
0: no,
1: servono.
0: No, però guarda, spieghiamolo com'è, perché i bambini nel gioco cosa fanno? Si trovano ad affrontare veri e propri nemici invisibili, batteri realistici che simulano situazioni quotidiane a rischio, e quindi giocando i bambini acquisiscono consapevolezza su come prevenire il contagio. Carino,
1: sì.
0: Batterix.
1: Sì, tra l'altro questo obiettivo qua secondo me è condivisibile anche per gli adulti, perché lavarsi, non tutti gli adulti abitualmente si lavano le mani.
0: Io me le lavo un po' a mo' di chirurgo, cioè arrivo fino al gomito
1: addirittura.
0: Sì.
1: Sei molto brava. No,
0: no,
1: io
0: adesso non è che me le lavo sempre così, però
1: io devo dirti che uno dei lasciti della pandemia è proprio questo. Prima non ero così attento, dal 2020 poi ho cominciato a lavarmi le mani, ce l'ho come abitudine, entro in casa, mi lavo le mani, arrivo in ufficio, mi lavo le mani. Sì, però prima non lo facevo in maniera così precisa, ecco, non ero così. Sì, prima di mangiare magari te le lavavi, però non era una
0: vai
1: cosa.
0: Vai in bagno, ti lavi le mani.
1: No, quello sì, quello sì, però quella è un'altra cosa.
0: Quella è un'altra cosa, però insomma
1: c'è anche chi non se la lava andando in bagno,
0: lo so, però purtroppo uno deve avere fiducia diciamo nell'umanità,
1: nel prossimo
0: perché se no non voglio pormi questa domanda, perché se no, capito, stringi le mani, piacere.
1: Poi l'orario sbagliato per porsi domande,
0: infatti,
1: sull'igiene delle mani. Fra poco mangia,
0: esatto.
1: Avrete un
0: lavatevele prima e lavatevele dopo. E se i bambini avete dei bambini che sono un po' resti, adesso c'è questo videogioco Batterix che può venirvi in aiuto,
1: di
0: sicuro.
1: Pensa a un cameriere che non si lava le mani, che ti porta un bel bicchiere, te lo appoggia sul tavolo. Questo è il suo bicchiere, signora.
0: Ragazzi, ma non voglio pensare.

0: free.
1: Eccolo qua il nuovo singolo dei Duran Duran prodotto da Nile Rodgers, Free to Love, chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
2: Torniamo domani?
3: Sì, direi che sì.
1: Dai,
2: tu che dai, cosa vuol dire?
1: Traducimi, no, dico torniamo domani. Dai. Sì, sì, torniamo dai, domani. Vi lasciamo con One Match. Vai tu, no? Vai tu.
2: Sì,
1: vai tu.
2: Sono qui, domani. Ciao.
4: The Journalist. Gli spacca notizie. The Journalist quando vuoi.
5: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox!
4: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
5: Allora? Hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Pochi secondi all'una, subito le notizie e poi arriva One Match.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano il delitto di Garlasco. Oggi a Milano è il giorno delle gemelle K, che vengono ascoltate come testimoni nell'inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Domani, oltre al fratello della vittima Marco, è stato convocato in procura a Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
13: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Garlasco, non risponderà alle domande di PM. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. I pubblici ministeri di Pavia gli contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Secondo gli investigatori, a scatenare il delitto sarebbe stato il rifiuto ad un approccio a cui l'uomo, allora ragazzo, avrebbe reagito infierendo sulla giovane donna con un oggetto contundente e colpendola almeno 12 volte al volto e alla testa. Una ricostruzione che farebbe uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata e che ora punta con i suoi legali ad una revisione del processo. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, diventate famose per un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di via Pascoli. Le loro deposizioni serviranno per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto. Domani infine sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima.
12: USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Per Washington, grazie all'operazione Project Freedom, ora il canale sarebbe transitabile e sotto il controllo USA. Un mercantile sarebbe già passato, ma Teheran smentisce tutto. Sentiamo Laura Supino.
14: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo, secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicuro nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Dichiarazioni contrastanti anche sul piano negoziale. Trump continua a dirsi insoddisfatto delle proposte di mediazione iraniane e torna a minacciare accordo in tempi brevi o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per Project Freedom, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica.
12: Blitz antimafia a Corleone, arrestate tre persone, tra cui Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Secondo gli inquirenti, i tre avrebbero esercitato un potere di controllo del territorio con incendi dolosi e furti di mezzi alle aziende agricole. Oltre 2.000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Presenti molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. La bara bianca è stata accolta da un lungo applauso. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: One Match. Vediamo chi ha ragione.
9: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti e...
16: ed Andrea Brum Brum Ferrari, buon pomeriggio, ciao zio, ciao a tutti. Siamo pronti per una nuova puntata di One Match.
9: Una bella puntata identificativa, ti piace?
16: Sì,
9: no,
16: sì,
9: perché
16: sì,
9: non
16: sì.
9: Sapevo come spoilerare oggi l'argomento. E to, c'è qualcosa che può indirizzare gli ascoltatori? Identificativa.
16: Oppure mi viene in mente il match del rammarico, del dispiacere, perché
9: no,
16: poi
9: vabbè,
16: tra poco
9: quello...
16: capirete, però sì, in effetti è
9: ma
16: come...
9: Quello, ma perché tu adesso sei triste per la Cremonese di ieri sera, ma non è che ti importa, è quello il tuo rammarico, non è se dimentichi... Vabbè, ne parliamo tra poco?
16: Tra poco.
9: Ne parliamo tra poco, anche oggi inizia un'altra puntatona di One Match.
15: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Comrade con Hug Yourself su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti!
1: E siamo pronti per questo nuovo appuntamento di One Match, un match che, come potremmo definirlo?
0: Dell'ansia che chiunque prova nella vita prima o poi, anche quotidianamente, perché è uno, sì. Dopo do anche una notizia, è una delle cose che succedono almeno 4 volte al mese a tutti dal punto di vista statistico.
1: Ma io direi addirittura una volta al giorno per quanto mi riguarda, almeno vado fuori dalle statistiche.
0: Sì, esatto, sì, tu sì. C'hai la testa tra le nuvole, sai, dai.
1: Veniamo al dunque, parliamo di una condizione in cui ci troviamo, come detto, spesso nel quotidiano e possiamo anche un po' definire la tragedia dei nostri tempi. Perché allora immaginate di essere in questa situazione, fate mente locale, uscite di casa, siete già in giro e a una certa vi accorgete di aver dimenticato qualcosa. Che cosa vi manda più in crisi? Dimenticare il portafogli a casa o dimenticare il cellulare a casa?
0: Galliani! Effettivamente sono due oggetti, se vuoi andare a guardare nello specifico, che sono parte della nostra vita tutti i giorni. Ormai siamo attaccati, potremmo darci due mani in più che li tengono, questi due oggetti. E sono imprescindibili, perché ti togli uno è un problema, ti togli l'altro è un altro problema, ma quale dei due per voi è assolutamente imprescindibile? Allora, partiamo dalle posizioni, pronto? Vai!
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
1: Io assolutamente faccio parte del team che senza telefono non esisti. Sono due situazioni, chiaramente queste di emergenza palese, però è peggio secondo me essere senza cellulare, perché perdi contatti se ne hai bisogno, perdi comunicazione, magari anche orientamento, perché sei in giro, avresti bisogno delle mappe e oppure non sai quando chiude quel negozio in cui devi andare, perché lo cercheresti su Google e non puoi se non hai il telefonino.
0: Ma come che cerchi il negozio su Google?
1: No, sì, per sapere quando chiude, quali sono gli orari di apertura, e poi non puoi mettere la musica nelle cuffiette perché non hai il telefono con te.
0: Quello è un problema.
1: Sì, è un problemone. E poi ormai dai, si paga con lo smartphone, lo fanno tutti, quindi anche se dimentichi il portafogli alla fine non fa nulla, no?
0: Va bene.
1: Dai, state con me, votate per me, per favore.
0: Vediamo un po' da quest'altra parte, ti do io due motivazioni.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione,
0: bello.
2: Filibustiere come un pirata dei Caraibi,
0: pirata.
2: Scorretto come un furetto,
0: furetto.
2: Francesco lo zio Nasti.
0: Allora, uscire senza telefonino è una condizione che in realtà fino a 20 anni fa era la normalità.
1: Ma
0: cioè,
1: oggi non
0: noi
1: più.
0: Sopravvivevamo serenamente. Uscivi col tuo documento, se vuoi, solo la patente, giusto perché se ti fermano almeno ce l'hai. I soldi in tasca, il bancomat, perché non si sa mai.
1: Quanta
0: e
1: roba.
0: Basta, il resto, il telefonino, delle volte non averlo è quasi un plus, un beneficio, perché è quasi prendersi una pausa. Abbiamo vissuto così bene, anzi posso dire, forse è meglio senza telefonino. Adesso uno esce senza telefonino, sta male.
1: Prova
0: tu ad andare in qualche posto dove devi pagare col telefonino e inizia a non andarti l'NFC perché in quel momento non va, il negoziante magari non ha il bancomat che funziona e che non è abilitato per il pagamento, cioè lo sai che capita, vero? Non dire di no, fubetto, anzi
1: no,
0: più le volte che capita che non capita.
1: Ma
0: e se
1: questo
0: capita porre capatà.
1: No, questo non è vero, più volte quando non capita. In più all'inizio hai citato 3 oggetti se porti il telefonino li hai tutti con te, ne basta uno di oggetto da portare fuori e hai tutto. Vabbè,
0: hai tutto.
1: Comunque
0: vediamo.
1: Voi da che parte state? Da che parte
0: vediamo,
1: state?
0: Vediamo.
1: Fatecelo sapere, perché è peggio secondo voi uscire e senza il portafogli, quindi dimenticarti il portafogli oppure il cellulare? È bel match questo. 393 444 0444. Ci sono gli Offenbach con Be Mine.

0: Due ragazzi francesi bravissimi che cantano veramente molto bene, che suonano veramente molto bene, gli Offenbach con Bibine su Radio Number One. Allora, il match di oggi è questo: è peggio uscire di casa e dimenticarsi il portafogli oppure dimenticarsi il cellulare? Tanti messaggi che sono già arrivati al nostro numero WhatsApp, allora direi che possiamo aprire il primo round.
1: Perché ridi sotto i baffi, brutta persona?
0: No, non in realtà. Ha un sorriso così nella vita, fisso.
1: Vabbè. Round, baby, round. Partiamo col primo messaggio.
2: Ma io mi preoccupo di più se dimentico il portafoglio per via anche dei documenti, dei soldi, perché non mi piace tanto pagare con la carta e quindi non ho neanche la carta abilitata sul telefonino, quindi se dimentico il telefonino non mi preoccupo più di tanto, ma se dimentico il portafoglio con i soldi, quello sì.
1: Se ti arrestano per vagabondaggio, come fai a corrompere le forze dell'ordine?
0: Ma andiamo avanti, caro zio Nasti.
1: Allora, altro messaggio da Agostino: per me il cellulare, ho la patente, il bancomat installati. Mi piace questa cosa, installati, perché fa un po'.
0: Poi mi piace anche il messaggio dopo che dice: nella custodia una banconota di scorta. In effetti anche quella cosa lì si usa molto, lo vedo fare da tante persone. Io comunque succede spesso.
1: Io lo faccio. Allora, quando io vado a camminare, in realtà mi porto dietro soltanto il cellulare, perché faccio un giretto, magari un paio di chilometri. Però penso sempre, metti che abbia qualcosa che mi salta in mente durante il tragitto, io una banconota tipo un 20 euro me la tengo sempre nella custodia. Vabbè.
0: Quindi lo zio Nasti lascia a casa il portafogli, ragazzi, avete ascoltato bene? Non è un dramma per lui lasciare a casa il portafogli, eh?
1: No,
0: comunque va bene, non, andiamo avanti.
1: Perché tu vorresti dire così, io mi taglio le gambe da solo, vabbè. Continuiamo ad ascoltare un altro messaggio, dai.
3: Allora, io col telefonino purtroppo faccio tutto, pago, ho l'app io con dentro la patente, quindi nel portafoglio logicamente non ho mai niente, quindi per me è indispensabile non lasciare a casa il telefonino.
0: Vedi.
3: Barbara da Carpenedro, ciao.
1: Sbarbara.
0: Perché è aderente alla realtà di oggi, capito? È aderente alla realtà di oggi, grazie Barbara.
1: Grazie,
0: e adesso
1: Barbara.
0: Zio Nasti, facciamo un po' di sesso e samba.
1: Ti lascio a te il sesso, io farei solo samba al massimo.
0: Ok, però ti prego, facciamolo lento.
1: Basta che lo facciamo. Sesso e samba, Tori F. Gaia.

0: su Radio Number One abbiamo un match accesissimo. Pensavi di vincere facile oggi, eh?
1: Ero partito abbastanza bene, devo dire, però ora le cose si stanno un pochino equilibrando.
0: E ecco, allora ascoltiamo un altro messaggio, altro giro. Via.
2: Senza esitazione, senza cellulare ci posso stare, senza borsellino no. Buona giornata a tutti, sono Claudia Gagliate.
0: Brava Claudia, giusto. Guarda, sono questioni interne, non puoi sindacare il perché e il per come. Uno esce di casa e...
1: Ho capito, però i soldi li puoi trovare, magari per terra, telefonino.
0: Sì, certo. Guarda, col culo che ho io, neanche se faccio 50 km di passeggiata.
1: No, niente turpiloqui, dai, sai che non mi piace.
0: No, no, ci mancherebbe, tu ragazzo fine. Andiamo avanti, leggiti sto messaggio, va che per te.
1: Allora, Ele da Pedrengo, provincia di Bergamo, dice: voto per il telefono, ho soldi e documenti lì sopra, mi mancherebbero solo i contanti che comunque non uso quasi mai. Vedi che comunque qua siamo al passo coi tempi. Poi ammetto che delle volte, se sono in giro col cane per una passeggiata corta, massimo 30 minuti, non mi porto né uno né l'altro. Per quelli lunghi almeno il telefono ce l'ho e lascio a casa il borsello. Quindi attenzione, continuate a mandarci messaggi, perché è tutto molto in bilico. È peggio per voi dimenticarsi a casa quando siete in giro, no? Accorgete, non avete il portafogli, oppure è peggio dimenticarsi a casa il cellulare. Ribadirei il messaggio per mandarci, appunto, il numero per mandarci tanti messaggi al 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
5: Buonasera, capo.
4: Ariecco la cervella artificiale.
6: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
4: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
7: Ma buonasera, Luchino.
4: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
7: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
4: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
5: Lei è un cretino.
8: Happy Hour. Lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta che cerchi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: telefono è il vero portafogli, perché è tutto dentro lì, e quindi secondo me dovete votare per me. È molto peggio andare in giro e dimenticarsi a casa il telefono.
1: Invece noi della nostra generation ce la siamo cavata tranquillamente senza il cellulare, portafoglio in tasca, e vai dall'altra parte del mondo, fai vedere andare in un paese

0: Samurai J con Ossessione, meglio conosciuta come Amore, facciamolo lento.
1: Com'è un'ossessione?
0: Ah, basta! Io posso vedere Brum Brum che balla, è tutto sensuale, si muove come fosse una danzatrice del ventre. Capite? Capite che fare un programma con un uomo così, di due metri, che ti fa la dance del ventre. Va bene, torniamo a noi, sì, perché il match è accesissimo, ragazzi.
2: Cavolo, sei acceso.
0: Molto,
2: sì.
0: Molto acceso.
2: Sì.
0: Altro
2: un
0: round,
2: sacco di
0: round.
2: Messaggi, sì, che sono arrivati. Allora è peggio dimenticarsi il telefono a casa oppure il portafogli, tema molto semplice però molto quotidiano, direi anche devastante. Un sacco di messaggi, ascoltiamo le vostre esperienze e vamos, vamos.
3: Ciao Andrea, oggi mi dispiace ma sto con lo zio Nasti. Dai, cioè mi fai morire. Le mappe, cioè non è che uno va fuori e per forza deve avere la mappa per vedere il negozio, chissà che cosa, sapere gli orari, cioè scusami, solitamente i negozi, anche quelli di abbigliamento, anche in centro, magari aprono alle 10 della mattina e comunque chiudono la sera alle 19:30.
0: Lo sanno tutti.
3: Cioè,
0: ma non è vero.
3: Andrea, perdonami, ma cosa hai bisogno della mappa per trovare casa tua? No. Basta con questi cellulari, veramente. Ti spiace,
2: ma
3: oggi non sto con te. Sono Rosanna. Ciao, ciao.
2: Però
3: ciao Rosanna.
2: Mi dispiace contraddire, però è importante sapere quando apre un negozio, quando chiude. Ma non è detto che se 19:30, non è che si può andare così random a sperare che chiuda
0: Rosanna.
2: Quell'ora, a volte 19, a volte 19:30, a volte 20, se
0: ce
2: sei in città a Milano come mi trovo io oggi qui a Milano,
0: non ce la
2: fanno orario continuato,
0: quelli
2: nei paesi
0: non ce la fa.
2: Spezzano.
0: Basta, ascoltiamo altri messaggi, lo sotterriamo oggi.
4: Ciao ragazzi, sono Angela da Lugano, è per me il portafoglio che se ne frega del telefonino, ci starei anche bene, qualche ora senza il telefonino, no, il portafoglio è fondamentale. Ciao ciao, buona giornata.
0: Un bacione, buona giornata, andiamo, rapido, leggiti anche questo, va.
2: Sul telefono abbiamo anche i soldi e poi 10 euro nella cover li mettiamo tutti e quindi questo voto è per me.
0: Ogni
2: male,
0: tanto anche tu ne acchiappi qualcuno, avanti!
5: Assolutamente il telefono, assolutamente.
2: Infatti.
5: Ciao.
0: Così proprio, assolutamente. Via, uno via l'altro. Oggi se sono...
6: Buon pomeriggio miei cari.
0: Cara.
2: Ciao.
6: Per me è peggio lasciare a casa il cellulare, perché adesso come adesso con le varie app sul cellulare hai tutto. Patente, carta d'identità, tessera sanitaria, carta di credito, bancomat, tutto.
0: Tutto.
6: Numeri utili d'emergenza se ti serve o comunque i tuoi contatti. In contanti io praticamente non pago mai, quindi per me assolutamente sempre il cellulare con me.
0: Basta.
6: Portafoglio, vabbè, anche se lo dimentico. Pace.
0: Baci Monica, basta con questi contanti, con questi banco, ma torniamo ai contanti. Oh, torniamo ai sesterzi, è vero Romani?
2: No, ho capito. Comunque noi intanto andiamo avanti con la nostra musica perché ci sono i Coldplay, però è vero che lo scontro di oggi è ok,
0: tosto,
2: va bene. Senza portafogli magari non vivi, però senza telefono, caro mio zio Nasti, ormai non esisti più.
0: Bah!

0: Every teardrop is a waterfall, Coldplay su Radio Number One, e questo è One Match. Un sacco di messaggi che stanno arrivando per il match di oggi, che diciamo anche a che fare con la base che sentite in sottofondo.
1: Sì, perché anche una questione di soldi,
0: sì.
1: Quindi il prezzo, l'argent, è giusto in questo caso?
0: Sì, perché uno dei temi ricorrenti è: se dimentichi il portafogli o il cellulare, in effetti dico, beh, ma che, con cosa pago? In realtà molti già pagano col telefonino, come me, ed è per questo che per me è peggio lasciare a casa il telefonino.
1: Ma ti faccio questa domanda molto semplice: ti sarà capitato, anzi sarà capitato anche a voi, di arrivare da un esercente che non riesce a farvi pagare col cellulare? E lì cosa fai? Che hai fatto la spesa, c'è tutta la busta piena, oppure hai fatto la prova di 30 abiti, dici passo dopo, questo dice, ah bello, sono andato ieri, sono andato, secondo te?
0: Ma dai, io userei solo una parola in quel caso.
1: In quale?
0: Aggiornatevi, dai, aggiornatevi.
1: E sai che parola usano poi? Sai dove ti mando?
0: Lo so.
1: Dai, messaggi, leggi questo che è carino perché c'è un motivo interessante.
0: Sì, dice: ciao ragazzi, domenica stavo andando a vedere la partita, fortunatamente mi sono accorto che stavo lasciando a casa il portafogli con dentro l'abbonamento. Il telefonino è utilissimo, però senza soldi, carte e documenti diciamo che è un po' difficile. Lo so.
1: Alcuni abbonamenti, alcune cose che abbiamo in cartaceo non sono ancora sui telefonini, quindi anche lì non si può fare. Direi di ascoltare altro messaggio, audio, vai.
2: Ciao ragazzi, io ho 20 euro dentro nella cover del cellulare, per cui per emergenza ho due soldi, quindi cellulare. Ciao!
1: Guarda che è un match assolutamente alla pari, forse uno dei match più belli dal punto di vista proprio numerico che abbiamo fatto da inizio stagione. Bravo!
0: Sì,
1: ti dico,
0: cosa?
1: Questo lo dedichiamo al nostro match.
0: Cosa?
1: tu mi piaci tanto.
0: Ok, sì. Ok, certo. Saif!

0: mi piaci tanto, grazie. Saif su no, Radio Number One, non è carino, per te. Saif che uscirà l'8 maggio, venerdì, quindi con il nuovo album attesissimo dal titolo Santissimo. Uso apposta i superlativi perché ne vale la pena con Saif e anche per questo One Match. Molto molto interessante.
1: Arrivano una valanga di messaggi, ma vedo, come dire, una linea che ha preso una piega, che ha preso il match.
0: Una linea che ha preso una piega, va bene.
1: Vabbè, ha preso una piega, no? Il match ha preso una piega, so che non ti piace, ma leggi pure quello che hai davanti.
0: Il problema non è far passare il pagamento, perché se c'è un problema alla linea lo si ha sia col bancomat che col cellulare. Il vero problema è quando si scarica il cellulare. Come fai a pagare? Dice Teresa da Palermo. Ho capito.
1: Hai capito? Cioè, facciamo un esempio: tu sei fuori, sì. Stai fuori, sì, per mezza giornata.
0: Sì.
1: Ti sei dimenticato il cellulare, sei comunque con dei contanti in mano, ok. Se invece tu hai il cellulare in mano, ma dopo mezza giornata è scarico, è come se tu non avessi nulla. E io qui ti inchiodo, signori della corte.
0: Sì, ho capito, bisogna essere previdenti, perché se sai che il telefono è la tua vita e non esisti senza, lo carichi prima di uscire.
1: Lo carichi, no? È la vita. Continuate a votare, sono gli ultimi.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La grande canzone, che grande canzone, Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life, 1972, compratelo questo! Quando andate all'autogrill, che ci sono ancora tutti quei vani pieni di CD con la polvere sopra, questo l'album che è Songs in the Key of Life, dovete averlo, cioè anche per, solo per averlo lì. Poi
1: e pagatelo col telefonino, perché sarà già inserita la carta all'interno. Tu sei. E lasciate a casa portafogli, che non è un dramma, non è un problema. Non è un problema.
0: Allora, scusa, sì. Io leggo così, cerco di leggere anche a caso i messaggi.
1: Sì.
0: Perché parlavamo della carta d'identità e qui c'è scritto: ciao, sull'app IO la carta d'identità non si può ancora caricare. Quindi se IO è sì, è quella del
1: la
0: dei
1: carta
0: servizi.
1: Degli asini, la carta degli asini.
0: Dai, per chi non lo sapesse, è l'applicazione dei servizi statali. Fatta facile, facile proprio, eh?
1: Sì.
0: Perché puoi caricare per ora il codice fiscale e la patente.
1: E basta la patente come documento di identità, anche se non puoi caricare la carta di identità.
0: Fatti tuoi, se lui vuole avere in mano la carta di identità, vogliamo negare il piacere alla gente di avere in tasca una carta di identità?
1: No, per carità, però io dico per far rima, no? Per carità, la carta d'identità. Però io intendo anche che cioè, c'è anche lo speed. Se uno accede allo speed tramite browser senza appli, è comunque l'identità digitale, la
0: tua
1: identità digitale.
0: Tu stai facendo come facevano i giapponesi, karakiri. Perché
1: Arachiri.
0: Appena hai detto la parola speed, quei pochi che potevano votarti per il telefonino, gli è venuto un conato di vomito alla parola speed e non ti voteranno mai più. Vuoi
1: non
0: vedere?
1: Lo so, però io
0: vuoi
1: ti dico
0: vedere?
1: Sì, ho capito, però io per prendere gli ultimi voti ti posso solamente dire anche un'altra cosa, cioè che ormai affidiamo, vuoi o non vuoi, ok, che ti piaccia o che non ti piaccia, affidiamo al nostro telefono, al nostro cellulare un sacco di cose, di informazioni, ti segni anche gli appuntamenti, promemoria, devo fare questo, quest'altro. Se esci di casa e te lo dimentichi è un problema, perché perdi gli appuntamenti, non puoi neanche avvisare nessuno se ti salta qualcosa. Insomma, secondo me è un grosso problema, invito tutti a votare per me. È peggio quindi dimenticarsi a casa il portafogli. I messaggi, gli ultimi, 393 444 0444. Intanto dito nella piaga, zio Nasti, che fastidio.
0: Hai detto speed.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Rihanna con Rude Boy su Radio Number One, la Riri. Siamo arrivati al termine, ma caro Andrea Brum Brum Ferrari,
1: sì,
0: c'è qui
1: sì.
0: Jolly, c'è qui Jolly, un po' Jolly, un po' Sfinge.
1: Stefano Federici.
0: È lui.
1: È lui.
0: Allora, vuoi avere anche il suo parere, quindi come Jolly può votare?
1: Ma proviamo, dai, allora preferiresti, anzi non preferiresti, sarebbe peggio uscire di casa e dimenticarsi il telefonino oppure il portafogli?
0: Vai!
2: Va, il telefonino!
1: Ah, vedi, ho votato per te.
0: Ma
1: però non esulto perché infatti mi sta calata male.
0: C'è un divario, ma un divario, vediamo subito chi ha vinto!
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Nonostante il voto di Stefano Federici, che ringrazio sentitamente, purtroppo ha vinto lo zio Francesco Nasti. Complimenti, bravo.
0: Con, non fare il pipe. Ma che due ciula che siete, perché la percentuale, ragazzi, non è così. È 57% a favore del meglio dimenticare a casa il cellulare, invece il 33% è il portafogli. Quindi ma hanno paura di dimenticare a casa il portafogli. Guarda,
2: scusi,
0: che strano.
2: Io chiamo la VAR.
0: Chiamate chi ve pare.
2: E 33 fa 90.
0: Allora scusa, 43. Non rompete, ho sbagliato. No,
1: Mamma mia.
0: Il 57 è giusto perché l'ho calcolato. Però
1: c'è un flusso di dati che proprio non è che corrisponde.
0: No, c'è un flusso di dati.
2: Brum
0: che proprio
2: Brum non se n'era accorto, cioè, proprio riguarda lui. Grazie Brum Brum per aver partecipato.
0: Tu però Federici, fatti i cazzi tuoi.
1: No,
0: va
1: grazie.
0: Bene, ce ne andiamo.
2: Io
0: grazie.
2: In matematica avevo 4.
0: Pure noi, si vede. Grazie Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Grazie zio Nasti. Senza telefono oggi non sei offline, sei fuori dal mondo. Rimanete con questo concetto e con Stefano Federici il suo pomeriggio number one. Grazie a tutti.
0: A domani pomeriggio. Bye bye.
1: Ciao.
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
6: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Martedì, benvenuti nel PN1, pronto a partire, sono le 14:01, ma prima del pomeriggio number one ci sono le ultime notizie.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio number one, notizie.
13: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. In un colloquio con un giornalista ha affermato che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Secondo Trump, Prevost preferisce parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare. Dichiarazioni queste che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano, viaggio che avrebbe tra gli obiettivi quello proprio di ricucire rapporti tra Santa Sede e Washington. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano i suoi avvocati. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo. Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 vittime su una nave da crociera mentre i passeggeri sono in isolamento, l'OMS valuta l'evacuazione. La nave potrebbe andare alle Canarie. Sono 149 le persone a bordo della Ondius in attesa che scatti il protocollo di sicurezza. Il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti Venezia. Il giovane, che risultava disperso, apparteneva a un gruppo di 3 persone. Le altre 2, di nazionalità polacca, sono state tratte in salvo da un'imbarcazione di passaggio. In corso le indagini per capire le cause dell'annegamento. Aveva trasformato una Toyota in una Ferrari F355 GTS, sostituendo alcune parti con componenti contraffatti per poi mettere la vettura in vendita come una vera Ferrari. Ma sul posto, insieme ai possibili acquirenti, si sono presentati anche gli agenti della Guardia di Finanza di Catanzaro. L'auto è stata prima sequestrata e poi smontata. Le parti aggiunte sono state distrutte. Il proprietario è stato denunciato per contraffazione. Calcio, i posticipi della 35esima giornata di Serie A hanno sorriso alle 2 squadre della capitale. La Roma ha travolto all'Olimpico la Fiorentina 4-0, rilanciandosi in zona Champions. Ora si trova a -1 dal quarto posto, presidiato dalla Juventus. La Lazio invece ha vinto 2-1 a Cremona, spedendo i grigiorossi sul baratro della retrocessione. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
10: signori, tocca a noi la sigla da cantare.

0: Elena Brancale al mio paese, il titolo di questa bella canzone che ha aperto il sipario a questa giornata di martedì, ovviamente con il PN1, tre ore, come vi dicevo qualche istante fa, in leggerezza, non guardate fuori dalla finestra, c'è la Franci che è triste perché piove e questa giornata si replicherà non so fino a quando.
1: Ciao Stefano, oggi è il compleanno di nostra figlia Jacqueline, puoi fargli gli auguri? Ciao, grazie.
0: Ma sono qui apposta Jacqueline! Auguri Jacqueline, augurissimi. La piccola Jacqueline. Jacqueline, tanti auguri. È un porto di mare, arrivano auguri da parte dei genitori per Jacqueline, auguri anche a Federico, oggi compie 22 anni, da mamma Elisabetta e papà Antonio. Augurissimi a tutti quelli che oggi compiono qualunque cosa. Compiono gli anni. Attenzione signori e signori, ricordate questa sigla? Era quella dei bagnini di Baywatch, uno dei telefilm, una delle serie TV amate dal pubblico che un tempo aveva i 18 anni negli anni 90. Andiamo in UK perché un uomo britannico ha iniziato ad avere allucinazioni involontarie del seno di Pamela Anderson dopo un intervento agli occhi. Quindi si è detto, ma perché dopo questo intervento continuo a vedere il seno fantastico di Pamela Anderson? Quindi cosa ha fatto? È tornato in ospedale e lo ha raccontato agli oculisti che hanno voluto vederci meglio. Ma la notizia è vera, ragazzi. Cioè, un uomo britannico ha avuto queste allucinazioni involontarie del seno di Pamela Anderson ripetute, pensate, fino a 20 volte al giorno per circa 10 giorni. Lui continuava a guardare e altrove, però vedeva sempre il seno di Pamela Anderson, protagonista tra l'altro di serie TV importanti tra le tante, Baywatch. E quest'uomo ha avuto un intervento alla retina e continuava a vedere Pamela Anderson, insomma i Roberti di Pamela Anderson, e i medici hanno diagnosticato quella che è la sindrome di Charles Bonnet, cioè una condizione in cui il cervello genera immagini fantasma per compensare la perdita di stimoli visivi, fenomeno che è regredito spontaneamente. Quindi l'uomo adesso sta meglio per fortuna, ma anche prima non stava malissimo, ha detto i medici, cioè non è che non gradiva vedere il seno di Pamela Anderson. Adesso lui dice non lo vedo più e sta cosa qua

Chemical. Post Malone, canzone di qualche mese fa, 14 e 14 in questo istante, per testimoniare il fatto che noi siamo rigorosamente in diretta dal lunedì al venerdì qui su Radio Number One con il pomeriggio Number One, le nostre tre ore in vostra compagnia al 393-444-0444. Un abbraccio lo devo inviare, ma formato gigantissimo, a Grazia da Vigolo, lei sa il perché.

Madama e Marrakesh, una delle canzoni del momento inserita anche nella nostra classifica, quella del sabato, la Play One, intitolata semplicemente così, volevo capire. Ci sono tante persone che vogliono capire magari quale sarà la prossima canzone, quella che anticipa l'enigma della Sfinge. Vi accontentiamo immediatamente. Ho citato il nostro nemico storico, la nostra nemica, non si sa se sia lui o lei, sta per arrivare quel momento lì, quello con la R maiuscola in ragionamento. Tra poco l'enigma della Sfinge, ma prima Jump,

0: questo enigma. Sfinge, tocca a lei.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati all'enigma del PN1. Con me, anche oggi pomeriggio, il piccolo Adam. Con Fatima, Abdullah, Khaled e Abdul. Siamo diretti alla spiaggia di Ras Mohammed. Dobbiamo far divertire il piccolo Adam. Ecco l'enigma. Propensi alla distrazione, rimetterli in carreggiata non è facile. Chi sono?
3: Che ne so, cosa ne so, malefica di una sfinge. Lei ogni pomeriggio vuole delle risposte che io non le so dare senza l'aiuto dei nostri ascoltatori. Però sia così gentile, ripeta l'indovinello, pardon, l'enigma della sfinge.
2: Propensi alla distrazione, rimetterli in carreggiata non è facile. Chi sono?
3: Chi si distrae? Chi è propenso alla distrazione? Chi va rimesso in carreggiata? Raccontatecelo possibilmente con un vocale 393-444-0444. Noi torniamo tra poco e voi in bocca alla sfinge.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: Pomeriggio Number One.
6: Solo un secondo.
7: Non ti serve altro.
8: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
9: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora? Hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
7: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito in contanti!
7: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Signore,

0: di te.
1: Persone che ti causano le farfalle nello stomaco, lo sanno bene Noemi e Cioffi. Questa è la loro nuova canzone, risentita qui su Radio Number One nel secondo appuntamento della settimana con il PN1, il pomeriggio Number One. Ciao a tutti, sono Stefano Federici, vi accompagno dal lunedì al venerdì tra le 2 e le 5 in allegria, anche con la nostra peggior amica, la malefica Sfinge. Ah, questo è l'enigma di oggi. Torniamo in Egitto.
2: Propensi alla distrazione. Rimetterli in carreggiata non è facile. Chi sono?
1: Fortunatamente ci sono i miei amici.
3: Sono i miei testicoli.
1: No, ma cosa stai
3: dicendo? Che me la dà via.
1: Oh, non c'entra. No. Quelli no, lasciamoli, poverini.
4: Ciao da Umberto da Cesate. Sono quelli che guidano col cellulare.
1: No,
4: ciao, ciao.
1: Non sono nemmeno quelli.
5: Secondo me la risposta sono i pensieri.
1: I Milena
5: di Albino.
1: Quasi ogni pomeriggio ci sono i pensieri nelle vostre risposte. Sono proprio quelli che ci fanno naufragare nel Mar Rosso, nel mare più profondo, con questi pesci colorati bellissimi. Secondo voi la situazione può migliorare o peggiorare? Ditemelo voi.
6: Stefano, l'enigma forse sono i ciclisti.
1: Ma perché, cosa ti fanno i ciclisti?
7: Sono forse gli sbandati?
1: No.
7: Sara da Chiari.
1: Stiamo sempre naufragando. Salutiamo te, amica mia, e gli amici di Chiari, ho paura.
8: Questa chi le è facile?
1: Se lo dici.
8: Quelli nel Pelabroc. Ciao a Gigi.
1: È forse il Pelabroc, caro Gigi?
9: Ma

0: A me ma pare una strunzata.
1: Perdonali questi malefici amici che con la Sfinge ci inviano questi file audio. Andiamo avanti, sentiamo altre risposte, altri ragionamenti.
2: Rita da Bergamo, i figli.
1: I figli? No, non sono nemmeno i figli.
3: Le mogli.
1: Le mogli.
3: Le mogli. Per me sono le mogli. Marco da Bergamo.
1: Allora, non sono i figli, non sono le mogli. C'è qualcuno che deve dire altro?
4: I mariti sono i mariti. Jessica da Mozzo.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
1: Sfinge, aiutaci a capire, dai.
6: Propensi alla distrazione, rimetterli in carreggiata non è facile. Chi sono?

0: Last Friday Night. 14:35, signore e signori, sale dalla cesta il serpente che io non sopporto, anche perché poi, come ben sapete se ascoltate questa trasmissione di pomeriggio, ho l'incubo dei serpenti e il solo pensiero di saperlo salire dalla cesta mi disturba, ragazzi, lo sapete. Grazie per il cambio base. Torniamo immediatamente nella splendida atmosfera di Ras Mohammed, parco marino a pochi chilometri da Sharm el Sheikh, perché c'è la Sfinge con l'Enigma. Risentiamolo.
1: Propensi alla distrazione. Rimetterli in carreggiata non è facile. Chi sono?
0: Chi va rimesso in carreggiata e non è facile?
2: No, allora, a parte gli scherzi, ci ho pensato bene.
0: Vai.
2: Mi sono subito venute in mente loro. I miei due boccia, Gabriele e Samuele. Rimettere in riga impossibile. E propensi alla distrazione.
0: Rimettere in riga.

0: d'Italia sono uniti per dare risposta a questo indovinello, prego.
1: Sono i Conti.
0: I Conti.
1: Maurizio D'Alba.
0: No, Maurizio D'Alba, non sono i Conti. Vai.
2: Sono i Muscoli.
0: I Muscoli.
2: Paolino da Nerviano.
0: Paolino, ma tutto a posto oggi?
3: Buongiorno, Marco. Buongiorno. Da Vinovo. Potrebbero essere i farfalloni?
0: I farfalloni? Vai di cicchi cicchi cicchi. No, non sono nemmeno i farfalloni, ragazzi. Andiamo avanti.
4: Potrebbe essere il discorso, le
0: discorso,
4: chiacchiere.
0: Le chiacchiere.
4: Perché quando perdi il filo del discorso è difficile riportarlo in carteggiata.
0: No.
4: Giusto?
0: No, no, no, no. Non è il discorso e non sono purtroppo le chiacchiere. Il cicchi cicchi cicchi continua.
5: Ciao, secondo me sono i cagnolini. Ciao, Milva, Bolgare, Bergamo. Sono Giocorelloni.
0: Sono i cagnolini, no. Non sono i cagnolini, non sono i cagnolini. Ci siamo goduti un momento veramente cool con il cicchi cicchi cicchi in versione no no no no no.
6: Propensi alla distrazione, rimetterli in carreggiata non è facile. Chi sono?
0: Amici e amiche del PN1, date una mano a sconfiggere la mia peggiore amica, quella malefica di una

0: che canzone firmata Sabrina Carpenter. Questa è House Tour, siete su Radio Number One. Nel secondo PN1 della settimana c'è l'enigma della Sfinge, soprattutto c'è lei, una malefica Sfinge che dall'Egitto non ci dà troppe soddisfazioni. Torniamo da lei, Aras Mohamed, prego.
1: Propensi alla distrazione, rimetterli in carreggiata non è facile. Chi sono?
0: Chi sono? Raccontatecelo voi.
2: Raffaele da Brescia, secondo me sono gli occhi.
0: Gli occhi, perché gli occhi vogliono la loro parte, ma purtroppo Raffaele da Brescia non è quella la risposta corretta. La Sfinge con la zampa dice no.
3: Sono i problemi.
0: I problemi.
3: I problemi.
0: Hai ragione, ma non è la risposta che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare da te. Salutiamo tutti quelli che hanno problemi, chi non li ha.
4: Ciao, sono gli occhi, Emanuele da Locarno.
0: Emanuele da Locarno, non è quello, non sono gli occhi.
5: Ehi, no. Bicarbonato, ma sono Rodolfo, il cuccatore latino, italiano spagnolo. Per me sono le papere che non galleggiano.
6: Bevete di meno la sera.
0: Cioè, come mi ha chiamato? Posso risentirlo, ti prego?
5: Ehi, bicarbonato.

0: Por City, siete su Radio Number One, in corso l'enigma della Sfinge.
1: Ragazzi, Rodolfo numero uno.
0: Numero uno sì, eh.
1: Io farei una di quelle serate con quel personaggio lì che, mamma mia, come sto.
2: Propensi alla distrazione, rimetterli in carreggiata non è facile. Chi sono?
3: Pomeriggio Number One.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: grande canzone delle 14:45 intitolata Free, suonata dalla vostra radio preferita al number one nel PN1 di questo martedì 5 maggio 2026. Buon pomeriggio a voi e grazie naturalmente per averci scelto. Si torna immediatamente in Egitto, parco marino di Ras Mohammed con la Sfinge, con l'enigma di oggi.
1: Propensi alla distrazione, rimetterli in carreggiata non è facile. Chi sono?
0: Il ragionamento l'ha fatto anche lei.
2: Ciao, sono Chiara da Concorrezza. Secondo me la soluzione all'enigma della Sfinge sono gli ormoni.
0: Non sono gli ormoni.
3: Ciao Ste, l'enigma della Sfinge sono i bambini. Christian da Brembate sopra.
4: Ok. Ne muoio.
0: Ma non ha detto una castroneria.
4: Questa boiata l'ha detta davvero.
0: Però si è avvicinato più degli altri tecnicamente. Non è proprio una boiata, ragazzi. Voi siete proprio malefici, eh.
5: Ragazzi, Rodolfo numero uno, cazzo.
0: Lo so, l'hai detto prima. Condivido.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao,
6: Matteo di Cornedo, che sono rientrato dalle vacanze.
0: Beato te.
6: Ma non ho capito bene cosa dice la Sfinge. Mettere in carreggiata, che vuol dire, cavolo? Babbo, io la butto giù lì.
0: Vai.
6: Le ruote del camion.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Non solo le ruote del camion, è tornato dalle vacanze, deve ancora carburare la sua mente.
7: Ciao Stefano. Per me sono gli stimoli sessuali. Lori Bardizza.
8: Bevete di meno la sera.
0: Lori, stai calma.
1: Propensi alla distrazione. Rimetterli in carreggiata non è facile. Chi sono? 3, 9...

0: sfilata di moda, signore e signori, il nostro DJ Stefano Fei, accompagnato dagli amici della tinteggiatura Vavastori, ci stanno ascoltando a Sarnico. Li salutiamo, li abbracciamo. 14:53, era Lady Gaga con Dutchy Runway, direttamente dal Diavolo Veste Prada 2. È una diavola anche lei, la nostra amica Sfinge, la nostra peggiore amica, da Ras Mohammed, Egitto.
1: Propensi alla distrazione, rimetterli in carreggiata non è facile. Chi sono?
0: Chi sono?
2: Ciao, Matteo di Bergamo, per me sono i pensieri.
0: Non sono i pensieri, paghi l'aperitivo perché i pensieri sono stati detti e stradetti. Un'ape per me, grazie.
3: Ciao, sono Giovanni di Cividale Mantovano, volevo dare la mia risposta.
0: Prego.
3: E secondo me sono i pensieri.
0: Giovanni, secondo aperitivo offerto, grazie.
4: Ciao Ste. Ciao. Potrebbero essere i cartelli pubblicitari sulle strade? No. Che distraggono chi guida.
0: Non
4: ciao Giovanni Castelcofredo.
0: Ciao Giovanni.
5: Buongiorno Luca da Manto.

0: Pezzo di qualche tempo fa di Artemas, quando mancano solamente 3 minuti alle 3 di pomeriggio, in diretta dallo studio 1 di Radio Number 1, il PN1, con Stefano Federici davanti a questo microfono e dall'altra parte, in Egitto, Arras Mohamed Lei.
1: Propensi alla distrazione, rimetterli in carreggiata non è facile. Chi sono?
0: Riusciamo ad ascoltarne un paio, ragazzi, dai.
2: Sono i serpenti.
0: Serpenti.
2: Che bisogna rimetterli in carreggiata.
0: Dici, no, no, lo sapevo, no, non sono i serpenti, la risposta non è corretta.
3: Ciao Ste, ciao Sfinge, io arrivo sempre in ritardo, spero che non sia stato detto, però io ci provo. Vai. Secondo me potrebbero essere i figli.
0: I figli.
3: Roberto da Pesozzo. Ciao.
0: Hanno detto i figli, i mariti e le mogli, non sono.
4: La musica che cerchi è qui.

0: martedì, buon pomeriggio a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 15 e un minuto in questo istante. Tra pochissimo torniamo a giocare con la Sfinge, ma prima ci sono le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati, circa 2000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e fuoriclasse paralimpico, morto il 1° maggio a 59 anni. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. La guerra Stati Uniti-Iran vacilla la fragile tregua mentre resta alta la tensione a Hormuz. Secondo il Washington, grazie all'operazione Project Freedom, il canale ora sarebbe sotto il controllo americano. Teheran smentisce intanto alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio. Nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista. Il delitto di Garlasco, oggi a Milano vengono sentite come persone informate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi. Domani all'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato della nuova indagine. I posticipi della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina portandosi a -1 dalla Juventus quarta. Sorride anche la Lazio, vittoriosa 2-1 in casa della Cremonese che resta terz'ultima e che vede complicarsi sempre di più la corsa verso la salvezza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: Ed Elisa li abbiamo risentiti qui su Radio Number One, pezzo che ha aperto ufficialmente la nostra seconda ora insieme in diretta fino alle 5, anche con la Sfinge e questo enigma.
1: Propensi alla distrazione, rimetterli in carreggiata non è facile.
0: Posso dare sono? Un piccolo indizio, dai, propensi alla distrazione non è facile rimetterli in carreggiata, lo siamo stati praticamente tutti, cioè tutti si sono seduti lì e hanno assistito a quello, insomma, più giorni durante l'anno, per anni.
2: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Mimmo.
2: Per me sono gli scacchi.
0: No.
2: Ciao.
0: Purtroppo non sono gli scacchi, amico mio. Osvaldo.
3: Ciao, sono Osvaldo da Bergamo. Potrebbero essere le menti vaganti?
0: Le menti vaganti? No, non sono le menti vaganti. Le idee, la risposta giusta, Morgan, non è quella. Sono gli ascoltatori del PN1, non sono gli ascoltatori del PN1. Purtroppo la risposta non è corretta.
4: Ciao, sono di nuovo Matteo da Bergamo. Per me sono le capre.
0: Le capre, no? Che c'entro le capre? Sabri, politici, no. I figli, Francesca da Costa, no.
5: Ma sono Andrea da Nave, per me sono gli adolescenti.
0: Manca qualcosa. Ti sei avvicinato molto, come quando hanno detto i bambini, però sai, ci sono dei bambini, ma poi diventano anche un pochino più grandicelli, hanno il motorino, lo usano soprattutto al mattino per andare, quindi diventano quella risposta lì che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi al 393-444-0444. Io ve l'ho detto, lo siamo stati tutti.
1: Propensi alla distrazione, rimetterli in carreggiata non è facile.
0: Ci sono quelli bravi e quelli magari più indisciplinati.

0: Can Be Friends, appena sentita qui su Radio Number One. Battute finali, scampoli finali di Enigma della Sfinge, rieccolo.
1: Propensi alla distrazione, rimetterli in carreggiata non è facile. Chi sono?
0: Diciamo che la risposta più bizzarra finora è stata questa.
2: Ciao, sono Edda. La soluzione all'enigma per me sono le persone innamorate dei fulminati.
0: Le persone innamorate dei fulminati. Potrebbe esserci di meglio, ma anche di peggio.
3: Stefano, il dottor Piccione forse è arrivato. Sono gli studenti.
0: Mamma mia.
3: Che sono facili la distrazione e vanno rimessi in carreggiata.
0: Signore e signori, non si sa come, ma lui, l'uomo piccione, è arrivato dove altri non ce l'hanno fatta. È lui, con questo SMS, il campione.
3: Stefano, il dottor Piccione forse è arrivato. Sono gli studenti.
0: È giusto, Massimo.
3: Che sono facili la distrazione e vanno rimessi in carreggiata.
0: Signore e signori, non si sa come, non si sa perché, il quadra che non cosa, il cosa che non quadra, ma lui è il super campione.
4: È la soluzione delle timba della Sfinge, sono gli alunni, gli studenti.
0: Sì.
4: Luca
0: sì.
4: Da Bergamo.
0: Luca da Bergamo, più gli studenti. La Sfinge voleva sentirsi raccontare quello. Anna.
5: Sono Anna da Tavazzano, gli alunni.
0: Sarebbero gli studenti, vabbè. Claudio da Lugano, potrebbero essere gli alunni. Poi c'è chi scrive gli automobilisti.
6: Ora la risposta giusta è guidatori.
0: I guidatori.
6: Samuel.
0: Da Bergamo. Samuel non sapeva più nemmeno chi era. Namo Bergamo.

Life, guida sicuro, l'abbiamo fatto con Miles Smith, appena sentito qui su Radio Number One, dove abbiamo terminato il primo Tutti contro Tutte in collaborazione con l'Istituto Donadoni di Sarnico, visto che stamattina e ieri mattina parecchi dei loro studenti sono stati ospiti del gruppo Radio Number One anche all'interno del mio studio, e con loro abbiamo preparato l'enigma della Sfinge, i professori ieri e gli studenti oggi, quindi saluto professori e studenti dell'Istituto Donadoni di Sarnico che ho conosciuto allegramente proprio questa mattina. Se vi siete persi alcune battute dell'enigma della Sfinge, le trovate sul nostro sito internet, la prima ora tra pochissimo, www.radionumberone.it. In alto a destra trovate le tre lineette, cliccate, andate su riascolta, successivamente repliche, e scegliete l'orario che vi siete persi, o dalle 14 alle 15 o più tardi quello che va dalle 15 alle 16. Intanto Dua Lipa

0: Miley Cyrus in compagnia di una delle ragazze più belle facenti parte della nostra programmazione. Beh, insomma, quando una è bella, Dua Lipa, 15:20, buon martedì. Signore, abbiamo concluso il tutti contro tutte, ma c'è una VAR, la revisione.
1: Ciao Stefano, no, non vale, perché al dottor Piccione la risposta gliel'hanno suggerita i piccioni, non vale, non è farina del suo sacco, eh. Massimo, racconta la giusta, su via.
0: Quindi la nostra Piera mette in discussione il tutto, non vuole momentaneamente assegnare il premio al dottor Piccione perché pensa che sia stato aiutato illegalmente dai suoi amici.
2: Ciao Stefano, sono Mary da Viterbo, ci siamo conosciuti a Charm.
0: Ciao Mary!
2: Ti ascolto adesso molto frequentemente.
0: Grazie, grazie.
2: E sei molto simpatico, vedo che sei seguito da tanta gente e che è anche carina.
0: Meno male.
2: È un piacere seguirti. Sì, voglio salutare mia figlia Danila, mio figlio Fabrizio e il mio tappezziere che fa dei lavori stupendi.
0: Divino,
2: ne
0: immagino.
2: Ha bisogno, mi chiami.
0: Va bene Mary, un abbraccione a te, a Danila e al tappezziere. 393-444-0444. Salutiamo tutte quelle persone che come i tappezzieri stanno facendo lavori divinamente di fino. Torniamo tra pochissimo e preparatevi perché arriverà anche come per magia qui su Radio Number One nel PN1 il secondo tutti contro tutte. Tra poco un telefilm, ops, serie TV da indovinare. Su Radio Number One c'è il
3: PN1. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: 26 live in FM.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

mezza in questo preciso istante. Bruno Mars ce l'ha cantata I Just Might, sempre più vicino al doppio appuntamento a San Siro nel mese di luglio. Sicuramente in molti avranno trovato il biglietto, tanti invece sono ancora alla ricerca di un biglietto per il concerto di Bruno Mars. Questa è Radio Number One. Andiamo in Svezia perché quasi come per magia alcuni salmoni percorrevano il doppio delle distanze rispetto al passato e alcune persone, alcuni esperti hanno voluto approfondire sta cosa. Si sono chiesti: ma perché prima facevano 100 chilometri, adesso ne fanno 200? Cos'è successo? Il motivo di questa iperattività dei salmoni? Beh, c'è stata una ricerca che ha trovato la causa di questa loro iperattività, ovvero colpa dei residui di cocaina presenti nei fiumi in cui questi salmoni naturalmente si trovavano. C'è stato questo studio recente condotto, come ho detto, in Svezia, che ha evidenziato che questi salmoni presenti nei fiumi contaminati da residui di cocaina diventano iperattivi e nuotano in modo compulsivo e percorrono distanze quasi doppie rispetto alla norma. E insomma, c'è un po' di preoccupazione, anche perché poi magari insomma questi salmoni vengono anche magnati da alcuni di voi. Io ogni tanto lo magno il salmone, vorrei diventare iperattivo anch'io, no? Parlare troppo? Già lo faccio tutti i giorni, se poi divento pure iperattivo che faccio? Signore e signori, attenzione ai salmoni iperattivi!

0: utilizzare anche adesso per cercare di entrare in top 10 e perché no salire sul gradino più alto del podio, beccarvi la medaglia d'oro virtuale, il titolo di supercampione con il secondo appuntamento legato al nostro giochino chiamato Tutti contro Tutte, questa volta con una serie TV americana, i famosi telefilm anni 80 che sicuramente... Forse qualcuno riconoscerà quelli più pronti, quelli più furbi, più scaltri, con quel ditino lì prontissimi a schiacciare quel tasto legato al microfonino e raccontarci qual è il titolo corretto di questa serie TV. Signore e signori, preparatevi, perché secondo me qualcuno che la sbaglia c'è. In bocca alla serie TV!
1: Attenzione!
0: Siete pronti? Vai!

come dà al professore dei poteri fantastici. Noi vogliamo sapere da voi qual è il titolo corretto di questo telefilm barra serie TV. 393 444 0444. Ci analizza. Quando

0: questo che finisce l'amore, colpa della canzone estiva di Annalisa che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. 20 minuti ci separano dall'ora della merenda, stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte con una serie TV americana, un professore che trova la valigetta, si mette il costume e il risultato è questo.
1: Attenzione!
0: Poi inizia a volare, però non è che è proprio uno dei più bravi a volare, no? Spesso si spiaccica contro i muri, non si fa nulla, però insomma le botte le prende pure lui.
2: La serie è Casa Keaton, Emanuela da Sarezzo.
0: Casa Keaton, no. Casa Keaton.
3: Genitori Blue Jeans.
0: Genitori Blue Jeans.
4: Rick

0: La top 10, la classifica generale, scopriremo chi avrà il titolo di supercampione in questo secondo tutti contro tutte qui su Radio Number One nel PN1 del martedì. Su Radio Number One c'è il
1: PN1. Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ti fa, signore e signori? Cioè, ci rendiamo conto, grazie ai nostri programmatori, che non siamo più giovincelli. Il tempo è passato un po' per tutti. Era l'estate del 2000, non c'era Facebook, non c'era Instagram, non c'erano i social, c'erano i telefonini, c'erano gli sconti sugli SMS, quando poi te li levavano erano, insomma, parolacce che volavano alle compagnie telefoniche. Altri tempi, forse si viveva leggermente meglio. Era l'estate anche degli Eiffel 65, di Vamos a Bailar, appunto, di Mojo Lady. 15:46, torniamo a giocare, perché ci sono 10 posti da assegnare ai campionissimi, ma soprattutto quelli che non hanno capito.
1: Attenzione!
2: Marco Del Vrelt, il film è Genitori in Blue Jeans.
0: No, non è Genitori in Blue Jeans, vai!
3: La famiglia Bradford, Rossella da Brescia.
0: La famiglia Bradford. Look at what's happened
4: to me. Ciao, la so, Super Pippo.
0: Super Pippo.
4: Ciao, Marco da Varese.
0: Ma come Super Pippo?
5: Ciao Stefano, io

0: suggerimento, no? Nel deserto questo professore universitario biondino ricciolino trova una valigetta, all'interno di essa trova un costume e da lì diventa un supereroe, ragazzi. Qual è il titolo corretto di questa serie TV? Sentiamolo dalla voce del supercampione.
1: Ralph Supermaxi Eroe, Marco da Milano.
0: Signore e signori, Marco da Milano l'ha detto.
1: Ralph Supermaxi Eroe, Marco da Milano.
0: Tutti questi messaggi in arrivo alle 15:35.
2: Ralph Supermaxi Eroe, Mirko da Cappella Cantone.
0: Mirko,
2: ciao,
0: risponde.
2: Stefano, grandissimo.
0: Grande Mirko, grandissimo tuo amico mio.
3: Gianluca da Gussola.
0: Vai Gianluca.
3: Ralph Supermaxi Eroe.
0: Gianluca c'è, terzo classificato. Complimenti Giallo, complimenti vivissimi. Sentiamo altri vocali.
4: Ralph Supermaxi Eroe.
0: Grande, chi sei?
5: Angelo da Villaggio Brol.
0: Angelo da Villaggio Brol, grande.
6: Ralph Supermaxi Eroe, Massimo da Genova.
0: Anche Massimo da Genova c'è, Alex da Bergamo e Ralph Supermaxi Eroe.
7: Sono Virgi da Lecco, ciao number one, Ralph Supermaxi Eroe.
0: Bravissimo, bravissimo. Antonella da Perugia, Ralph Supermaxi Eroe.
8: Ralph Supermaxi Eroe, Fausto da Castelgofredo.
0: Grande Fausto, anche Marco da Arcisate, finché c'è la base c'è speranza per tutti, vai.
9: Ciao, dovrebbe essere Ralph Supermaxi Eroe.
0: Bravo.
9: Stefano da Casteggio.
0: Stefano da Casteggio.
10: Da Mantova, Ralph Supermaxi Eroe.
0: Bravo.
10: Ciao.
0: Brava, brava, brava.
11: Supermaxi, Ralph Supermaxi Eroe.
0: Dai che c'è ancora tempo.
11: Ho già risposto, ho vinto io, ho già risposto.
0: Non hai vinto, non hai vinto.
2: Ralph Supermaxi Eroe, Luca da Mezzago.
0: Grande Luca.
12: La serie TV è Ralph Supermaxi Eroe. Brava. Ciao Daniela da Crema.
0: Brava Dani.
13: Ciao, sono Cristina da Brescia. Potrebbe essere Ralph Supermaxi Eroe.
0: È quello, dai ancora uno.
12: Ralph Supermaxi Eroe.
0: Bravi, bravi.
12: Paola da Mantova, ciao a tutti.
0: La risposta è corretta, era Ralph Supermaxi Eroe. Siete bravi e preparati, soprattutto sulle serie TV anni 80.

4-4, soprattutto nel tutti contro tutte, aumentate sempre più. A volte vi incazzate perché giustamente non riusciamo a leggere le valanghe di SMS che inviate, ma avrete ancora una possibilità per entrare nella top 10 e ascoltare il vostro messaggino vocale al 393-444-0444 tra pochissimo con il terzo giochino legato al tutti contro tutte, il ritorno della Sfinge da Ras Mohammed, Parco Marino vicinissimo a Sharm el Sheikh. Con l'aiuto di Abdullah ci sarà la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Ma prima Gracie Abrams.

0: migliori c'è sta ragazza, il suo nome è Gracie Abrams, il suo progetto è Death So True, che chiude la nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo, subito dopo le ultime notizie, il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Pomeriggio number one, 4 in punto, signori. Tra pochissimo il terzo tutti contro tutte, ma prima le news.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio number one, notizie.
7: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Il presidente americano Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. Parlando all'emittente Salem News, ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. E preferisce parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare e non pensa Trump che questa sia una cosa buona. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Potrebbe essere la settimana decisiva per quanto riguarda il delitto di Garlasco. È appena terminata la deposizione in quanto testimone da parte di Paola Cappa, una delle gemelle Cappa, ora tocca a Stefania. Domani invece sarà il turno di Marco Poggi, fratello della vittima Chiara. E domani sarà anche il giorno dell'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, convocato in procura a Pavia. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, come annunciato dagli avvocati difensori Angela Tassi e Liborio Catagliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo. Vi è più considerato che il fascicolo delle indagini, oltre che incompleto, non è ancora visionabile. Calcio, oggi e domani le semifinali di ritorno di Champions League. Si parte questa sera alle 21 con Arsenal-Atletico Madrid, 1-1 all'andata. Domani invece Bayern Monaco-Paris Saint-Germain, in quel caso si ripartirà dallo spettacolare 5-4 di settimana scorsa a favore dei parigini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

la nuova di Fulminacci apre il sipario, la nostra terza ora insieme. Sono le 4:06, martedì 5 maggio 2026. Buon pomeriggio, buon martedì, benvenuti su Radio Number One.

0: su Radio Number One con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene, malefica Sfinge, chi ride ultimo. Noi abbiamo Abdul a darci una grossa mano. Ecco il primo fax da Ras Mohammed. Questa parola nascosta nel sarcofago è composta da 9 lettere. Ripeto, 9 lettere, 5 le consonanti e 4 le vocali. E adesso si sta per aprire quel sarcofago. Ecco un altro fax dall'Egitto. Il primo indizio è questo. Grazie Abdul. È un lavoro richiestissimo. Quindi pensate ai papabili lavori con 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. È un lavoro richiestissimo. In bocca alla Sfinge.

0: canzone Sapphire, pezzo di qualche mese fa. Ed Sheeran ce l'ha cantata sul palco del PN1, poi è arrivato il serpento e anche Ed se l'è data a gambe. Allora ragazzi, però sta storia qua del serpento va bene, non dormo da notti, voglio dire, basta, dai, grazie, torniamo a noi, ricomponiamoci, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, in diretta su Radio Number One nel PN1 del martedì. 5 consonanti, 4 vocali, 9 lettere la compongono, è un lavoro richiestissimo, vi siete sbizzarriti coi lavori.
1: Ciao, sono Andrea da Chiari e per me è cameriere.
0: Il cameriere non è quella purtroppo.
2: Stefano, il becchino. Raffaella da Mantova.
0: C'è bisogno, prima o poi non è quella. L'idraulico, Alex, non è nemmeno quello.
3: Orso da Legnano, è l'idraulico.
0: No.
3: Sì.
0: No.
3: Sì, ciao Stefano.
0: Ciao Orso. Il falegname Claudio da Corsico, non è nemmeno quello.
4: L'idraulico. No. Ciao da Brescia.
0: Non è l'idraulico.
5: È il calzolaio, Enrico Bergamo.
0: Salutiamo tutti i calzolai all'ascolto. Ciao Enrico.
6: Ciao Stefanuzzo, il tuo amico Max da Cassina.
0: Ciao Max.
6: Uè, come andate a Charme?
0: Tutto a posto, tu come stai?
6: Comunque il lavoro è un sutera morte, traduco il becchino.
0: L'avevo intuito.
6: Ciao amico mio.
0: Ciao, grande, non è il becchino.
7: La parola nascosta è meccanico.
0: No.
7: Paolo da Brescia.
0: Non è la parola nascosta di oggi.
8: Ciao Stefano, il mister Marcello, potrebbe essere l'idraulico?
0: No.
9: Ciao Stefano, la parola della Sfinge potrebbe essere idraulico?
0: No.
9: Diego da Crema, buona serata a tutti.
0: Serve un altro indizio, grazie ad Abdul. Abbiamo detto nel primo indizio è un lavoro richiestissimo, questo secondo me potrebbe darvi quella spinta in più, ci vanno soprattutto le donne, ripeto, ci vanno soprattutto le donne. 3

0: che ci sta accompagnando anche con questa giornata non troppo bella verso l'estate. Rolling Stones, The Colors, siete su Radio Number One. È tornata la Sfinge nel PN1 con la parola nascosta nel sarcofago. 9 lettere compongono questa parola nascosta. Abbiamo detto 5 consonanti, 4 vocali. Il primo indizio è un lavoro richiestissimo. Il secondo, ci vanno soprattutto le donne. E questo potrebbe spianarvi la strada.
1: Ciao, sono Aria da Caravaggio. La parola della Sfinge è fresatore.
0: Ci vanno soprattutto le donne dal fresatore, giusto?
1: Ciao.
0: Ciao, no, non lo so, non penso sia corretta.
2: Ciao, siamo Nicola e Sergio da Brescia. La Ciao. Risposta è per caso incantatore di serpenti?
0: No, non dovete, perché poi qua, ecco, lo sapevo, no, non è l'incantatore.
3: Idraulico.
0: No,
3: Chiara
0: è stata
3: da
0: detta.
3: Bergamo.
0: È stata detta più volte, non è l'idraulico, mi dispiace.
4: Il saldatore. Samuel Zazogno.
0: No, non è nemmeno il saldatore.
5: Sono Simone la nave, il contadino.
0: Il contadino cercava moglie. Abbiamo detto, ci vanno soprattutto le donne.
6: Quando hai detto che ci vanno soprattutto le donne, sono io, Rodolfo, il cuccatore dei sette marittimi. E laghi, scusa.
0: Ma quali
6: sono? Un po' confuso.
0: Ma va, non l'avrei mai detto, caro Rodolfo, non è quella la parola nascosta, non sei tu. Negli ultimi anni anche i maschietti ci vanno. 393-444-0444. È un lavoro richiestissimo. Ci vanno soprattutto le donne, ma negli ultimi anni anche i maschietti ci vanno. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali.
7: Stop!

0: Rebecca con la partecipazione di Lily Allen. Questa è True Love. Siete su Radio Number One. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Tutti i pomeriggi dalle 4 e 5 con Stefano Federici, Abdul e la Sfinge in collegamento dall'Egitto. Oggi da Ras Mohammed. Abbiamo detto 9 lettere la compongono, 4 le vocali, 5 le consonanti. È un lavoro richiestissimo. Ci vanno soprattutto le donne, ma negli ultimi anni anche i maschietti ci vanno.
1: La risposta al quesito della Sfinge è estetista.
0: Chi sei, tesoro?
1: Marina da Mantova.
0: Mantova sale sul gradino più alto del podio. Complimenti.
2: Ciao number one, sono Giulia da Mantova. La parola del sarcofago è estetista. Ciao, un bacio.
0: E grazie a Giulia, Mantova resta sul podio anche in seconda posizione. Complimenti! Cioè, Mantova veramente c'è. Tantissimi ascoltatori e soprattutto tante le ascoltatrici da Mantova.
3: Per noi la parola della Sfinge è estetista.
0: Bravi.
3: Isabel e mamma da Mantova.
0: Cioè,
3: ciao.
0: Cioè, ragazzi, Mantova.
4: Ciao, sono Francesco da Endine. La parola è estetista.
0: Risponde il lago di Endine, provincia di Bergamo.
5: Ciao a tutti, sono Fabio da Monza. La parola, cioè il lavoro.
0: Qual è?
5: Che richiedete è estetista.
0: Complimenti, bravissimo Fabio.
6: Ciao, sono Michela dalla provincia di Bergamo. Secondo me il lavoro è estetista.
0: E anche
6: ciao.
0: Michela c'è dalla provincia di Bergamo, risponde in top 10 anche lei.
7: Ciao, è l'estetista. Gabriella da Bergamo.
0: Brava. O Mantova o Bergamo.
8: Ciao Stefano, sono Francesco da Clusone. È per caso l'estetista?
0: È per caso quello, sì, l'estetista Valentina da Milano. Brava Vale.
9: Sta. Manuela da Dolceacqua.
0: Manuela da Dolceacqua ha detto l'estetista.
10: Secondo me estetista.
0: Bravo.
10: Federico da Clusone.
0: Bravo Federico.
11: Michele da Cremona, estetista.
0: Anche Cremona c'è. 4:23, piccolo break, torniamo tra pochissimo, non con l'estetista ma con il traffico.
12: Su Radio Number One, sempre N1.
13: Pomeriggio Number One.
14: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
15: Andiamo!
14: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
15: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
14: Squat.
15: Sì.
14: Plank.
15: Sì.
14: Flessioni. Uno, due,
15: uno, due,
14: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
13: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
16: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Mary.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox!
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: 4:27, uno sguardo al traffico. Partiamo dall'autostrada 12 perché tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova si segnalano code a causa di un incidente. Altra coda per incidente invece sulla 12 tra Chiavari e Rapallo, sempre verso Genova. Sulla 33 Asti Cuneo, un altro incidente nel tratto di Marene in direzione Asti, causa rallentamenti. Traffico intenso con code per traffico intenso appunto sulla 7 tra Genova Bolzaneto e la 12 in direzione Milano e all'ingresso di Genova Bolzaneto in uscita da Genova. E ancora rallentamenti anche sulla 52 tangenziale nord di Milano, in particolare tra lo svincolo per la statale 36 e Monza Sant'Alessandro e all'altezza di Sesto San Giovanni Sud. Sulla 28 Porto Gruaro Sacile ci sono code per lavori tra Cimpello e Pordenone centro commerciale direzione Sacile. Abbiamo dei veicoli fermi, ad esempio un veicolo fermo sulla 26 tra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona Toce, un altro veicolo fermo sulla 7 Milano-Genova tra Montecatini e Chiesina Uzzanese in direzione Pisa. C'è presenza di pedoni sulla 51 tangenziale est di Milano tra Grate Brianza e Carugate in direzione A1. Prestare come sempre la massima prudenza. È tutto, prudenza e buon viaggio.
14: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Olivia Dean, Sun Thunder su Radio Number One. È partita l'ultima mezz'ora insieme. Attenzione, perché TikTok, dicono gli esperti, ha un nuovo trend che sta catturando l'occhio, la mente e l'attenzione soprattutto dei giovanissimi. Cosa fanno questi ragazzi? Le bolle in bocca, quindi un gioco divertente in apparenza, scenografico, con questo trucco che consiste, diciamo, nel preparare una miscela di acqua e sapone per piatti, e sta lì il problema, e soffiarla per generare nuvole di bolle che spuntano poi dalla bocca. Quindi a prima vista sembra innocuo, ma la realtà, signori, è diversa, ed è molto diversa, perché il sapone non è pensato per le mucose e il contatto con la lingua e soprattutto con la gola può provocare fastidi e irritazioni importanti. Ma questi giovani continuano, non gli interessa, l'importante è fare video e ottenere visualizzazioni. E chi prova, diciamo, questo trend spesso ingoia involontariamente piccole quantità di sapone, causando bruciore interno e soprattutto dolori allo stomaco. Quindi ragazzi, se vedete questi video, questo nuovo trend di bolle, non imitate quello che fanno, perché poi nello stomaco entra questo sapone e non fa bene. Il sapone è per pulire i piatti soprattutto, va bene per fare le bolle, ma non in quel modo. C'erano una volta le bolle in quel contesto.

0: Stay the Night, canzone di qualche tempo fa. Stavamo parlando di questo nuovo trend di TikTok che ha catturato l'attenzione soprattutto dei giovanissimi, le bolle in bocca con questo ingoiar sapone per poi fare le bolle.
1: Stefano, ho sentito delle bolle col detersivo dei piatti in bocca. Guarda, devo dire proprio che i giovani, specialmente oggi, no, non hanno ancora la corteccia prefrontale del cervello sviluppata.
0: Beh, giustamente è una considerazione che ci può stare, dottor Piccione. Grazie per essere intervenuto, naturalmente in difesa di quelle persone che giovani non lo sono più, ma che un tempo magari erano in cortile con il giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra, oppure 1, 2, 3 e ti giravi, stella, è bella sta cosa qua. Poi c'era il classico gioco delle bolle, ma anche nei cortili il gioco dell'elastico, il nascondino, quando non riuscivi a trovare proprio l'ultimo e faceva tana libera tutti, oppure il classico calcio in cortile o il beach volley, cioè la pallavolo in cortile con un cancello davanti, con problematiche legate ai vetri, insomma tutti quei giochi che negli anni 80 hanno fatto sognare migliaia di bambini che a quell'epoca erano bambini, oggi sono genitori e vedono i loro figli con le bolle.

0: time high. Dalla Germania il producer Nico Santos su Radio Number One, quasi alla fine di questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, ci raccontano quelli che erano i giochi da cortile che negli anni 80 giustamente vi hanno resi protagonisti sia i vostri amici di grandi serate, soprattutto fuori casa. Strega comanda color, beh, ci racconta la nostra amica Edda, però dobbiamo fare anche una precisazione, perché io ho detto 1, 2, 3 stella, pensavo fosse proprio così il titolo.
1: Mio figlio di 8 anni fa presente che non è 1, 2, 3 stella, ma è 1, 2, 3 stai là.
0: Io ho sempre sbagliato, allora se dicevo stella invece è stai là, 1, 2, 3 stai là, non ho capito nulla, proprio ignorante nei giochi.
2: Pomeriggio number one.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: fare l'urlettino. Au! Mettendo la mano lì. Billie Jean, Michael Jackson, 16:49, rigorosamente in diretta. Questa grande canzone di Michael. Mi è venuta voglia di andare a vedere il film. Magari qualcuno l'ha già visto. Ma stavamo parlando anche dei giochi di un tempo. Abbiamo detto 1-2-3 stella, poi hanno detto no, guarda che la pronuncia è 1-2-3 stai là.
1: Ciao, per me mi permetto, sono Daniela di Pavia. Non è 1-2-3 stai là. Ai tempi era 1-2-3 stella. Cribio. Se il bambino di oggi dice 1-2-3 stai là, avranno cambiato il titolo. Ciao.
0: Mi hanno cambiato pure il titolo di 1-2-3 stella con 1-2-3 stai là. Non c'è più religione.

0: L'ultima canzone di oggi, ahimè, chiude il PN1 perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Ma se vi è piaciuto, tornerà domani puntuale alle ore 14 qui su Radio Number One, la vostra radio preferita. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it ci sono i riascolta. Vi lascio con Le Donne al Volante. Da Stefano Federici è tutto, a domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like Fox!
10: Siamo arrivate.
11: Che ore sono?
12: Un minuto dopo le 17 noi ci siamo.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One Notizie.
15: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV parlando all'emittente Salem News. In un colloquio con il giornalista Hugh Hewitt ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Secondo Trump, Prevost preferisce parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare e non penso che sia una cosa buona. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano, viaggio che avrebbe tra gli obiettivi quello di ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo lo scontro tra il pontefice e Washington delle ultime settimane. Potrebbe essere questa la settimana decisiva per quanto riguarda il delitto di Garlasco. Oggi in aula ascoltate come testimoni le gemelle K, Stefania e Paola. Domani toccherà a Marco Poggi, fratello della vittima Chiara. E domani sarà anche il giorno dell'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Convocato in procura a Pavia, il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, come annunciato dagli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Catagliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo. Vi è più considerato che il fascicolo delle indagini, oltre che incompleto, non è ancora visionabile. E sono questi due giorni di attività istruttoria che preludono alla chiusura delle indagini in vista della richiesta di rinvio a giudizio per Sempio. Guerra in Ucraina. Nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e oltre 30 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e 2 feriti. Putin sostiene che ci sarà una tregua l'8-9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre il cessate il fuoco annunciato da Kiev inizierà dalla mezzanotte di oggi. Si sono tenuti a Padova in mattinata i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Oltre 2000 persone presenti alla Basilica di Santa Giustina, tra cui Gianni Morandi, Bebevio Alberto Tomba e l'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò. Dobbiamo saper cogliere la sua enorme eredità, ha detto Don Marco Pozza, che ha officiato la funzione religiosa. E chiudiamo col calcio. Oggi e domani le semifinali di ritorno di Champions League. Si parte questa sera alle 21 con Arsenal Atletico Madrid 1-1 all'andata. Domani invece Bayern Monaco Paris Saint Germain. In quel caso si ripartirà dallo spettacolare 5-4 di settimana scorsa a favore dei parigini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Siamo tornate, buon pomeriggio, grazie Stefano naturalmente per essere rimasto con noi, c'è Lilli
2: e Agnese.
1: Eccoci qua, le donne al volante per accompagnarvi fino alle 20, cioè, speriamo di tenervi buona compagnia. Lo faremo parlando anche di montagna.
2: Montagna, montanari e falsi montanari.
1: E falsi montanari, esatto, perché bisogna far fatica in montagna.
2: Sì, altro che sfaticati qua, sì, noi non li vogliamo.
1: Noi siamo pronte a diventare delle superstar.
2: No, non lo siamo già, no, scusa.
1: No. Hai voglia. Tiziano Ferro, Giorgia, loro sì che lo sono.

0: Tiziano Ferro con Giorgia per continuare il nostro pomeriggio. Questa era Superstar e oggi donne al volante col botto.
1: Subito, iniziamo così col
0: Cominciamo subito.
1: Con voi.
0: Polemicona.
2: Ecco, brave. Eliminiamo tutta quella bella gentaglia che va in montagna a chiedere lo spritz ai rifugi, che ci arriva su con la funivia o con le biciclette elettriche.
0: Uè.
2: La montagna è fatica, la montagna bisogna conquistarsela. Ciao.
0: A parte le biciclette elettriche, sono d'accordo.
1: Parlava di te.
0: No, vabbè, insomma, perché parliamo di montagna oggi? Perché la montagna, quella vera, ha ragione lui, è scomoda. Bisogna far fatica,
1: bisogna
0: capito?
1: Conquistarla.
0: Per arrivare in cima bisogna faticare passo dopo passo, spesso anche contro il vento che non manca nemmeno nei mesi estivi. E poi attenzione, perché in montagna tu parti col sole e arrivi su in cima che fa un freddo becco.
1: Esatto.
0: Ci sono tutte le nuvole.
1: Non vedi niente, perché il panoramico, sì, una bella nuvola in mezzo.
0: Esatto. Però noi, appunto, per aumentare anche un po' questa polemica, non tanto della montagna, di quelli che fanno fatica, che fanno il cammino, cioè proprio salgono a fatica, arrivano a 2000 metri, fatica.
1: Bella scarpinata.
0: Fatica, noi ce l'abbiamo con questa scala mobile,
1: sì.
0: Addirittura
1: una scala mobile lunga più di un chilometro, poco più di un chilometro, che è stata installata in Cina, un dislivello equivalente a 88 piani, ok, che ovviamente uno non può fare le scale 88 piani, prende l'ascensore. E allora in Cina cosa hanno pensato? E allora facciamoci una bella scala mobile, così si può arrivare in cima a questa bellissima montagna e si gode di un panorama mozzafiato. Certo, però...
0: Beh.
1: Il problema è che poi il sentiero non lo fai più.
0: È ovvio che c'è un motivo se l'hanno soprannominato scala verso le nuvole, no?
1: Certo.
0: Perché copre questo dislivello di 88 piani, si estende per 1236 metri, diventando una delle strutture sicuramente più imponenti del paese. È costato 20 milioni di euro, però tu prendi l'ascensore e... praticamente arrivi, questa scala mobile, arrivi proprio in cima, 10 minuti.
1: Sì, invece che 2 ore, perché il sentiero prevede una camminata di circa 2 ore, in 10 minuti te la cavi, puoi andarci anche in infradito che non c'è nessunissimo problema.
0: Nessuno ti dice niente.
1: No, anche perché sono lì tutti in infradito.
0: Scatta la domanda.
3: Ma tu?
0: Eh sì.
3: Ma voi
0: siete di quelli che, insomma, pur di arrivare ai 1.300, 1.400, 1.500, più su
1: 2.000,
0: va,
1: 3.000,
0: sì, più su vai, 4.000, meglio stai, 4.000,
1: perché no?
0: Cioè, con la scala mobile non ci vai,
1: no,
0: a 4.000, però vabbè, insomma,
1: meno male.
0: restiamo umili.
1: Chi va con l'elicottero,
0: sì,
1: vabbè,
0: un'altra roba. Vabbè, restiamo sui 1.500, dai.
1: Va bene,
0: 1.500
1: dai.
0: Metri, cioè, voi siete di quelli che in montagna ci vanno scarpinando?
1: Esatto.
0: Come si dice,
1: sangue.
0: Adesso magari anche no, però sto facendo un po' di fatica effettivamente. Oppure meglio la scala mobile, dai.
1: La funivia, la seggiovia.
0: Da che parte state? È un one match
1: oggi.

0: to Love, nuovo singolo per i Duran Duran che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One. Parlavamo di scale mobili verso il cielo, sì, sulle montagne, appunto, per non farsi due ore di camminata, di dislivello, e quindi in 10 minuti comodamente puoi raggiungere la cima di questa montagna cinese e ammirare il panorama
1: con la scala mobile,
0: certo, senza fare fatica, senza sudare.
1: C'è Marta di Milano che dice: amo camminare in montagna e ringrazio anche il mio compagno che mi ha convertita, perché io prima ero più per il mare e non è che vedessi la montagna proprio benissimo, invece adesso sì, adesso sono assolutamente convinta e faccio fatica, perché bisogna fare fatica,
0: sudare.
1: Brava Marta. Io anche al centro commerciale uso le scale a piedi, non mobili. Questo è Alberto.
0: E poi
1: noi abbiamo riso 10 minuti per questo messaggio.
0: Ragazzi, Luigi da Gallarate, sei il nostro mito. Noi amiamo la montagna, noi donne al volante,
1: sì,
0: sia chiaro, andiamo anche abbastanza spesso nei weekend, però secondo me tu hai vinto tutto, perché lui ci dice: io sono umilissimo, mi fermo in pianura e mi faccio raccontare.
1: Luigi, sei veramente un numero uno.
0: Number one.
1: Coez, fra quintale, che cosa?

0: Amore, che colpa ne ho io se non ho voglia di far fatica? Si chiede qualcuno. E allora, però in montagna mi sembra che i nostri ascoltatori, Agnese, siano tutti abbastanza concordi, insomma. In montagna si va per camminare e fare anche un po' di fatica.
1: Faticare, sudare e poi ricompensarsi magari con un bel pranzone al rifugio, perché
0: sì.
1: No? Tanti ci dicono, però quando poi vai su e assapori quella polenta con il cervo, cosa ti possiamo dire?
0: Esatto, così. Sì, perché poi insomma uno vuole anche la ricompensa.
1: Beh, certo, hai fatto fatica, hai smaltito, hai buttato fuori, giustamente devi ingrassare di più con la polenta al burro, giusto.
0: Bene, basta così, tra poco il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: quello con la viabilità, quindi diamo uno sguardo al traffico in tempo reale.
1: Beh, iniziamo con la 1, la Firenze-Roma. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Sulla Milano-Bologna rallentamenti per perdita di carico tra Modena Nord e Modena Sud. In direzione di Bologna traffico rallentato sempre per la perdita di carico tra Modena Sud e Modena Nord anche in direzione di Milano. Sulla 4 tra Monza e Cormano in direzione di Torino ci sono code anche allo svincolo di Capriate per chi arriva da Milano, e attenzione perché sulla 4 la Venezia-Trieste ci sono lunghe code per un incidente tra la barriera di Trieste-Lisert, Monfalcone Est e Villesse, raccordo Villesse-Gorizia in direzione di Venezia. Sulla 13 la Bologna-Padova ci sono code per traffico intenso tra l'allacciamento A4 e Padova zona industriale Interporto in direzione di Bologna, e poi sulla tangenziale nord di Torino traffico rallentato con code a tratti tra Borgaro e la tangenziale sud in direzione di Bardonecchia.
0: Viaggiate con prudenza e con noi Donne al Volante.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Frustration Smile di Red Hot Chili Peppers, da Stadium Arcadium, album che proprio oggi compie 20 anni, doppio album da ben 28 brani, una scelta rara nel rock mainstream, perché ormai chi pubblica più 28 brani tutti in uno?
1: Assolutamente, pensa che loro ne registrarono 40 addirittura e poi scelsero insomma queste 28, perché comunque una selezione la dovevano pur fare, insomma questa abbondanza creativa. E beh, insomma è così, l'album vinse comunque 5 Grammy Awards nel 2007 ed è spesso citato come l'ultimo grande capitolo della band prima dell'uscita di scena di Frusciante nel 2009. Tra l'altro Desecration Smile non era pensata come singolo, ma fu talmente forte la richiesta insomma di tutti, di chi faceva anche il nostro mestiere, no?
0: Certo.
1: Anche di chi faceva radio, di no
0: la fatelo, vogliamo,
1: sì fatela diventare un singolo. I Red Hot Chili Pepper poi ci hanno pensato e l'hanno rilanciata. Grandi comunque, l'abbiamo risentiti molto volentieri qui a Radio Number One, e c'è Kamrad.

0: Strong qui a Radio Number One con le donne al volante. State con noi, tra poco arriva una grande canzone, ma poi parliamo di un gioco.
1: Di un gioco, sì, un gioco che oggi compie un po' di anni, vecchiotto.
0: Sì. Ma poi soprattutto noi giochiamo? Tu giochi?
1: A carte, certo, sì, a allora, scopa, briscola, scala 40, noi batte nessuno.
0: Sì?
1: Sì, certo. Adesso giochiamo un attimo, tiro fuori il mazzo.
0: No, scala vedere. 40 non mi batte nessuno.
1: Ah sì? Hai una sfida? Stai lanciando la sfida?
0: Certo che
1: adesso
0: sì.
1: Adesso tiro fuori il mazzo.
0: Vabbè, poi tra poco ne parliamo, eh.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il Tosa Erba Semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: pubblicato nel 1992, grande canzone per George Michael, Too Funky, tra l'altro, chiamalo stupido, si era circondato nel video appunto di questa canzone di le più grandi belle modelle degli anni Ottanta. Parliamo di Ever Zigova, Linda Evangelista, Tyra Banks e tante altre, insomma. Estelle, c'era anche Estelle Holiday, che era veramente notevole. Sì. Beato lui, insomma, si circondava di tutte queste belle donne, ma noi donne al volante, appunto.
1: Esatto.
0: Facciamo stare il belle.
1: Ma perché no? Ma scusa, anche tu come ti vuoi sminuire? Carine, simpatiche.
0: Sì, dai, più o meno. Il Totocalcio, ecco, parliamo di quello. Ecco. Quello sì che è bello. Allora, il Totocalcio oggi compie 80 anni. Sì, la prima schedina fu giocata nel 1946.
1: Esattamente, questa prima schedina in un'epoca in cui l'Italia cercava di ripartire dopo la guerra, e fin da subito è stata molto più di un gioco, perché per tanti è considerato come un rito collettivo, perché tu vai a scommettere sulla partita. All'inizio magari era solo la tua squadra del cuore.
0: 1x2.
1: Esatto.
0: 1x2. E poi c'erano questi, io mi ricordo quando ero una ragazzina, che c'erano questi mariti in giro con la famigliola e la moglie, i bambini, e lui con la radiolina attaccata all'orecchio, perché doveva sentire i risultati delle partite.
1: Sì, doveva capire se aveva scommesso giusto.
0: Tutto il calcio,
1: no.
0: Minuto per minuto. Novantesimo minuto. Ah, vabbè, insomma, quanti ricordi. Ma voi giocate a tutto calcio, ad altri giochi, insomma, di questo tipo? Che giochi ci sono? A parte il gratta e vinci,
1: il turista
0: per sempre, queste robe, ma quelle sono cose di fortuna, devi grattare.
1: Esatto.
0: Se ti va bene, vinci un sacco di soldi.
1: Però anche qui alla fine è fortuna, perché tu puoi dire: sicuramente quella squadra vincerà perché sta insomma affrontando l'ultima del campionato, e poi la squadra non vince.
0: Ogni domenica c'era la caccia al 13.

0: niente, Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Perché
1: cioè,
0: lui
1: cos'è?
0: Fa le capriole.
1: È una dichiarazione?
0: No, è che lui fa le capovolte sul palco. Ah, e quindi è prestante. Dai, sì, beh, lui, sì, io non ce la farei.
1: Lui salta da un punto all'altro, sì, non so come faccia, sembra un giocoliere.
0: Fa parkour,
1: sì, sì, probabilmente. Ecco, cioè, è un cantante che fa parkour, esatto. Allora, attenzione, rimanete con noi, ci chiamiamo Donne al Volante non a caso. Oggi in modo particolare perché parleremo delle multe che danno a noi automobilisti, ma anche di quelle che sono un po' una leggenda.
0: Esatto, un po' borderline,
1: sì,
0: su alcune
1: un po'
0: cose.
1: Borderline, sì, esatto. Sì. Oppure noi siamo convinti di alcune cose, poi in realtà non è così. Vabbè, rimanete lì, perché quando si parla di multe è sempre meglio sapere, eh?
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Radio Number One, noi siamo le donne al volante.
8: Sono le 18.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Radio Number One Notizie.
13: Bentrovati, si teme un'escalation a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, dichiara l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. E nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario alla difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. E da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma. Alla vigilia della sua missione, il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici. Il delitto di Garlasco, oggi a Milano, sono state sentite come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani, nell'interrogatorio, si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine. Tennis, domani al via gli internazionali d'Italia in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Sinner debutta sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e potrebbe trovarsi di fronte negli ottavi Berrettini. È tutto, a più tardi.

0: e Sombra con il nuovo singolo Potential. Siamo le donne al volante, Lily
1: e Agnese,
0: e siamo qui per tenervi compagnia e raccontarvi anche alcune cose, come ad esempio il codice della strada. Ci sono delle regole, noi siamo convinti che magari facciamo delle infrazioni, ma non è così. Certe volte non è così, altre volte il più delle volte sì, siamo colpevoli, però insomma non sempre. Ad esempio, siamo convinti che guidare in infradito o con i tacchi o a piedi nudi possa essere vietato. Ma non è sempre così.
1: Esattamente, non esiste un divieto esplicito per quanto riguarda le calzature in generale alla guida. È vero però che se queste compromettono il controllo dei pedali e quindi del veicolo, si può davvero allora incorrere in una sanzione per guida non adeguata alle condizioni.
0: Esatto, quindi non è che ti possono contestare il fatto che sei in infradito, ma quanto il fatto che l'infradito potrebbe scivolarti sul pedale e tu andare a cozzare contro qualcuno. Quindi c'è una multa prevista dall'articolo 141, dai 42 ai 173 euro. C'è poi la sigaretta al volante. Ora
1: riapriamo capitolo.
0: Qui sì, ci sono tantissimi fumatori, tantissime persone che guidano fumando.
1: Certo.
0: E
1: però fumare alla guida non è vietato, ok? Si può fare. Diventa sanzionabile in due casi. Uno, se interferisce con la guida e quindi anche se il mozzicone viene gettato dal finestrino, perché lì è abbandono di rifiuti su strada. E poi normative esterne al codice della strada, in verità, vietano il fumo in presenza di minori o donne in gravidanza. Quindi se fumate nello stesso veicolo, avete una persona incinta e dei bambini, ecco, non, teoricamente non lo potete fare.
0: Sì, multa prevista da 42 a 173 euro. A me fa un po' sorridere questa cosa che può essere sanzionabile anche il lancio del mozzicone fuori dal finestrino.
1: Beh,
0: lo
1: sì.
0: Fanno tutti, ed è veramente una cosa di cui noi abbiamo parlato spessissimo. Quindi fumare alla guida non è vietato in senso assoluto, però attenzione, perché potreste anche essere multati. Cuffie e musica, quando scatta la multa?
1: Ma scatta solo se mettete entrambe le cuffie e quindi queste vi isolano completamente, okay. non sentite il motore, non sentite quello che accade fuori, insomma i suoni esterni. Sono ammessi però gli auricolari singoli oppure comunque il sistema di viva voce che ormai abbiamo quasi tutti.
0: Esatto, quindi queste sono alcune regolette che ogni tanto bisognerebbe ripassare. Tra poco parleremo anche delle quattro frecce.
1: Oh, che bello!
0: Ci si apre un mondo, sì. Qua.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga, ma che fastidio tutti i comportamenti degli automobilisti che proprio non ci piacciono. E voi al 393-444-0444 ne avete anche le prove.
2: Sì, abbiamo parlato di regole del codice della strada, tra cui quello del lancio dei mozziconi di sigaretta dal finestrino.
3: Ciao, buona serata al volante. Ma il fatto del mozzicone lo fanno tutti, perché noi italiani 9 su 10 siamo dei gran maleducati. Innanzitutto la sigaretta poi è accesa, ci può essere uno in bicicletta, uno con una cabrio, e io che vado in moto, se mi becco, anche se ho il casco, un mozzicone in testa, li corro dietro e lo fermo, perché non è possibile. Altro che 42 euro, 400 euro e 5 punti sulla patente. Vedrai che il portacenere se lo tiene e se la spegne lì, Io vedo con una rabbia per certe cose. Ciao care, una buona serata a voi e agli ascoltatori. Ciao ad Antonio.
2: Ciao Antonio, grazie. Guarda, sottoscriviamo su tutta la linea proprio. E a questo punto parliamo anche delle quattro frecce.
1: Le quattro frecce. Oh. Perché c'è chi non mette la freccia per girare, ma chi invece abusa delle quattro frecce. Perché una delle convinzioni che abbiamo radicato proprio in noi stessi è che basta attivare appunto queste luci di emergenza per fermarsi ovunque, sui marciapiedi, vicino alle strisce pedonali, in mezzo alla strada,
2: doppia fila, in tripla fila,
1: ma anche in quarta, perché no? Però attenzione, non esistono deroghe per divieti di sosta, perché le quattro frecce in verità servono a segnalare una situazione di pericolo oppure di emergenza, non a giustificare insomma un parcheggio così temporaneo.
2: Cioè solo se ti sta nascendo un bambino, sì, e ti sta uscendo proprio
1: col fazzoletto bianco,
2: esatto,
1: anche devi segnalare fuori dal finestrino.
2: Allora metti le quattro frecce che almeno indichi questa cosa, se no non si può fare. Poi siamo tutti un po' convinti che pozzanghere e pedoni siano, cioè quello di schizzare l'acqua sui pedoni,
1: certo,
2: cioè tutti ci facciamo un sacco di trip mentali quando c'è una pozzanghera grande, sta piovendo, tra l'altro domani sarà una giornata di temporali, quindi pozzanghera, sta passando qualcuno a piedi, tu arrivi con la macchina, zoom,
1: e fai la doccia,
2: e lo lavi,
1: la doccia,
2: cioè, quante
1: sì,
2: scene così abbiamo anche vissuto sulla nostra,
1: esatto,
2: pelle,
1: esatto,
2: un sacco di volte. Ecco, però attenzione, perché non esiste, cioè non c'è un riferimento normativo da questo punto di vista. Non è che se tu bagni un pedone ti fanno la multa.
1: Ecco, questo
2: non
1: però
2: è così.
1: Non vi giustifica adesso a prendere la macchina e fare acqua planning appunto sui pedoni, sia chiaro. Però ci potrebbero essere delle multe solo se il conducente non adatta la velocità del veicolo alle condizioni della strada.
2: Vabbè,
1: se ci sono i crateri in strada e voi guidate a 130, ecco, forse vi dicono qualcosa. Cosa.
2: Però il codice della strada è un po' bastardo, posso dire,
1: sì, perché
2: allora bagnare i pedoni no, però andare troppo forte in condizioni strane.

0: sono un po' leggende, a volte invece sono assolutamente plausibili, no? Cioè fai delle cose. Certo. Però c'è Alberto che dice: c'è la pozzanghera, tu puoi bagnare i pedoni?
1: Sì, nel senso, passi? Non è che puoi. Non,
0: cioè,
1: ti dicono, cioè no, non ti danno la multa.
0: Non ti danno la multa per quello, perché hai bagnato un pedone. Però dice Alberto: se quando tu mi hai bagnato,
1: sì,
0: 2 metri dopo c'è un semaforo e ti devi fermare perché è rosso, io ti... cioè, poi rido, sì, io.
1: Esatto, poi rido,
0: vabbè,
1: io.
0: Vabbè, sentiamo.
2: Io ho visto cose che voi umani non potete capire. Gente che fuma alla guida, e mentre fuma alla guida usa il telefono, cambia stazione alla radio e si regola il sedile. Tutto assieme.
1: Wow!
0: Veramente. Ma quante mani ha?
1: Ma sì, ma infatti, va, è un polpo, non lo so.
0: Vabbè, non è finita qui. Non è finita qui.
3: Beh, dai, avete scelto proprio un bel argomento,
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Liberi di viaggiare!
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: traffico in questo momento con tutti gli aggiornamenti.
1: Partiamo dalla 4 Venezia Trieste, perché in direzione di Venezia c'è un incidente tra Palmanova e l'allacciamento Villese che ha causato la chiusura della carreggiata, e ovviamente ci sono anche code anche sul raccordo A34 Villesse Gorizia in direzione appunto di Villesse, con chiusura del nodo autostradale, quindi fate attenzione. Sulla 4 il tratto Torino-Milano all'altezza dello svincolo di Pero Molino Dorino in direzione Milano è in corso un intervento per un veicolo in fiamme. Segnaliamo anche che tutte le tangenziali sia di Torino che di Milano sono particolarmente trafficate. E poi sulla 8 Milano-Varese c'è un incidente tra la tangenziale ovest e la barriera di Milano Nord in direzione di Milano. Ci sono code anche per traffico intenso tra Lainate e Castellanza in direzione di Varese. Sulla 26 la Genova Gravellona-Toce ci sono code per incidente tra Alessandria Sud e la A21 in direzione di Gravellona-Toce. Sulla 10 la Genova Ventimiglia code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e la A7 in direzione Genova, e poi code a tratti per 7 km causa lavori, i soliti lavori tra Borghetto Santo Spirito e Orco Feglino in direzione di Genova. Sulla 1 Milano-Bologna c'è in direzione di Milano tra Parma e la A15, attenzione, c'è maltempo che sta causando delle code. E poi concludiamo con la 1 sulla Firenze-Roma, c'è un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, ci sono code sia verso Bologna che verso Roma, qui però per traffico intenso.
0: Distanze di sicurezza sempre da mantenere, radio accesa per essere sempre informati e naturalmente buon viaggio.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: ma poi non lo sono. Bagnare un passante quando tu passi in macchina, c'è una pozzanghera, lo bagni. C'è Cristina, Maria Cristina, che ci ha raccontato che erroneamente, cioè proprio lei non voleva, ha bagnato una signora. E allora è scesa dall'auto, ha preso un maglione che aveva in macchina, l'ha asciugata e l'ha accompagnata a casa.
1: Ma che carina! Ma che tela! Ma io ti voglio nella mia vita!
0: No, noi la vogliamo nella nostra vita,
1: sì,
0: Maria,
1: certo!
0: Cristina. Va bene, vogliamo invece parlare di rimanere senza benzina. Attenzione, anche questa è una cosa che può succedere. Ma cosa succede quando ti succede in autostrada?
1: Beh, allora lì una bella multina potrebbe scattare, perché sì, restare senza carburante non è vietato, può capitare appunto, però lo diventa, quindi sanzionabile, se provoca intralcio oppure pericolo, come può essere in autostrada, quindi una strada a scorrimento veloce e intenso. È certo che sei in terza corsia, prima corsia, ovunque ti si blocca perché non ha più benzina, ecco, la multa arriva.
0: Quindi è proprio la conseguenza del nostro comportamento,
1: certo.
0: Quindi dobbiamo essere noi, essere attenti. La disciplina è contenuta nell'articolo 176 del codice della strada, nel caso vi capitasse, multa probabile da 167 a 665 euro, più possibile decurtazione dei punti. Quindi quando il segno della benzina,
1: della riserva,
0: la riserva, ecco, se siete in riserva fermatevi, fate benzina, anche se ci costa un occhio, però insomma,
1: 10 euro metteteli.
0: Sì, ok. Il pedone ha sempre ragione? Questa è una bella domanda. È vero che gli automobilisti devono fermarsi sulle strisce, lo sappiamo, insomma, sulle strisce pedonali, ma anche i pedoni hanno obblighi precisi, non attraversare all'improvviso. C'è gente che sembra che si butta sotto, cioè proprio così,
1: certo,
0: arrivano, pam, non guardano, insomma, le strisce, io vado. Cioè, l'ho fatto anch'io una volta e ne ho sentite su un carrello.
1: Non l'hai più fatto.
0: Utilizzare gli attraversamenti quando sono presenti.
1: Sì.
0: Quindi bisogna attraversare sulle strisce. In caso di incidente la responsabilità può essere condivisa.
1: Sì, dipende dal caso, quindi insomma attenzione.
0: Anche qui le sanzioni sono altissime.
1: Certo, sì. Perché il conducente può rischiare da 167 a 665 euro, anche qui con punti decurtati dalla patente. Il pedone da 26 a 102 euro.
0: Beh, insomma, non poco.

0: Metro City, Self Aware qui su Radio Number One. Abbiamo dei messaggi, delle storie, signori.
1: Sì.
0: Uno cosa può dire? Niente.
1: Storie sul codice civile,
0: sul
1: codice
0: strada.
1: Della strada.
0: Tutte due,
1: che
0: guarda,
1: poi anche
0: due.
1: Il codice civile. Sì, insomma. Qui parliamo di mozziconi buttati dai finestrini.
2: Allora, a me è capitato un pomeriggio, stavo andando in scooter d'estate col casco, ovviamente di quelli aperti, nel senso soltanto con la visierina, ma non di quelli integrali. E il, posso dire, coglione con la macchina davanti mi butta il mozzicone acceso oltretutto dal finestrino. Ovviamente cosa fa? Mi va la cenere rovente nell'occhio.
1: No,
2: c'è mancato davvero poco, ragazzi, che io finissi fuori strada. Perché oltretutto non è che dici lo lanci in basso, no, l'ho lanciato in aria, e quindi in proiezione mi è proprio venuto a sbattere in faccia, entrandomi poi la cenere nell'occhio. La patente me la devono strappare proprio sul muso.

0: E qui chiudiamo l'argomento codice della strada, seguiamo le regole?
1: Ma sì, forse ti danno la multa, forse no, forse, beneficio del dubbio.
0: Vabbè, tra poco una grande canzone, forse,
1: no, questa è una certezza.
0: Questa è una certezza.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima, no respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 1978 dall'album Jets, i Queen con Don't Stop Me Now. Brian May tra l'altro non era molto convinto, e poi questa canzone fu usata a matrimoni, funerali, insomma ogni tipo di festa veniva utilizzata, e allora lui ci ha un po' ripensato e ha detto: ma sai che forse è una canzone che mette una grande gioia?
1: È vero, mette una grande gioia. Non è solo Brian May a confermarlo, ma anche uno studio del neuroscienziato Jack Pujoli, che ha inserito proprio Don't Stop Me Now tra le canzoni più felici al mondo grazie al suo tempo veloce, la sua tonalità, un contenuto molto positivo. Ma effettivamente, se
0: come
1: sei
0: fai
1: triste,
0: a stare fermo con
1: se sei
0: questa
1: triste
0: canzone?
1: Fuori no, c'è la pioggia, stai guidando nel traffico, parte questa canzone e un sorriso ti viene.
0: Sì, è vero, poi picchietti, insomma, così
1: fai finta di suonare la chitarra.
0: Donne al volante, Radio Number One, grandi canzoni, l'appuntamento anche della sera dalle 22 alle 23 con Lilly per Number One Classics e un sacco di bella musica anche questa sera.
1: Vogliamo altissimo.
0: C'è Taylor Swift.

0: tutto fa sparire. Dua Lipa qui su Radio Number One.
1: Quante ore di viaggio riusciamo a sopportare in aereo? Ne parliamo tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Buona serata con le donne al volante. Sono le 19, tra poco le news.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
13: Bentrovati. A dispetto delle perduranti tensioni nel Golfo Persico, i mercati confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. In Europa maglia rosa Milano che guadagna il 2,27%, lo spread scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento anche oggi le quotazioni di gas e petrolio, che rimane ancora sopra i $100 al barile. E rimane pesante il balzo dei prezzi del comparto energia. Dal 27 febbraio, fa sapere la Commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. Il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato, almeno 375 euro in media lo scenario migliore, lo riferisce il Fondo Monetario Internazionale. Sopra la media l'Italia, più 450 euro, che potrebbe però salire fino a 2270 nello scenario peggiore. È tutto, a più tardi.

0: insieme. Volevo capire, anche noi vorremmo capire come mai ogni giorno ci sono tanti incidenti, però me ne dobbiamo segnalare da donne al volante qui a Radio Number One. Allora iniziamo con la tangenziale est di Milano, c'è un incidente allo svincolo di Rogoredo in direzione Lecco Ramo da San Donato, e poi sulla A4 c'è un incidente anche allo svincolo di Rodi, ramazione Molino Dorino in direzione di Milano, quindi fate attenzione. Di viaggi però noi donne al volante vogliamo parlare, di viaggi in aereo, quelli lunghi,
1: sì,
0: quelli che dopo un tot di ore ti viene quella roba nelle gambe che non riesci più a stare fermo.
1: Esattamente.
0: E che ti devi assolutamente muovere. Poi se viaggi anche in economy è finita. Perché sei lì proprio.
1: Magari nel posto in mezzo.
0: Sì, che bello.
1: Oppure nei quattro posti, quelli della fila centrale sugli aerei, quelli più grandi. Ovviamente non vicino al corridoio, no? Lì schiacciato in mezzo agli altri passeggeri che non conosci neanche.
0: Oppure sei vicino al finestrino,
1: sì,
0: che è una posizione tutto sommato.
1: Beh, anche
0: che
1: un po' più larga.
0: Ambita, tutto sommato. Ma devi alzarti per andare in bagno.
1: Magari quelle 350 volte perché non ce la fai.
0: Esatto, perché hai
1: bevuto tre birre prima di salire su. Quindi sai com'è.
0: Hai una vescica, insomma, un po' piccola.
1: Sì, sì,
0: esatto,
1: sì.
0: E quindi devi andare in bagno spesso, a noi donne capita, tra l'altro.
1: Sì.
0: E quindi devi continuamente far spostare sti poveracci che stanno vicino a te, ed è un po' imbarazzante per certi versi.
1: È un po' imbarazzante.
0: Poi magari uno dorme, capito?
1: Lo devi scavalcare.
0: Vabbè.
1: Però in
0: comunque,
1: verità, per il tuo fisico non è poi così male, perché proprio se ad un certo punto sei lì seduto da tante ore in aereo e non ti muovi, le gambe iniziano a farsi sentire, reclamano un aiuto, vogliono un aiuto, e quindi quello che è consigliato è proprio appunto alzarsi, fare un po' di stretching, fare un pochino di movimento. Ma c'è chi ha pensato anche a soluzioni alternative.
0: Esatto, anche perché sta spopolando su TikTok un consiglio, un trucchetto, cioè quello di portare nella borsa, insomma da viaggio, una pallina da tennis. La metti dietro, se hai anche problemi di mal di schiena, cose di questo tipo, anche o semplicemente appunto per le gambe, tu metti la tua pallina proprio sopra il coccige, proprio qua,
1: sì,
0: qui dove c'è l'osso sacro,
1: certo,
0: in sostanza, e vai contro il sedile e ti muovi regolarmente. Ora io non
1: fai
0: voglio
1: dei massaggi,
0: sì, ti
1: ecco,
0: fai un po' dei massaggi. Ora io non voglio pensare a cosa possono pensare le hostess che ti vedono muoverti,
1: che fai
0: sculettare, sculettare sul sedile dell'aereo.
1: Vabbè, cioè, questo fa le sue,
0: lasciamolo, esatto.
1: Esatto,
0: però questo movimento aiuta moltissimo.
1: Aiuta, lo si può fare anche all'altezza delle spalle, della nuca, del collo, e anche sotto ai piedi.
0: Esatto. Ma sai che stavo pensando una cosa, anche le persone magari in questo momento che ci stanno ascoltando e che passano tante ore alla guida, anche quello potrebbe essere un'idea. Mentre siete lì alla guida mettete la pallina da tennis,
1: sì, ma magari se stai fermo, perché se poi sei anche,
0: ho capito,
1: se viaggi,
0: intanto che stai viaggiando tieni il volante e sculetti.
1: Sai
0: un
1: cosa?
0: Po'
1: allora,
0: e
1: purtroppo non potete vedere la Lilly, ma in questo momento sembra una persona che fa finta di andare in bicicletta.
0: No, io stavo
1: però
0: simulando,
1: il movimento è quello,
0: stavo simulando insomma lo sculettamento sulla, vabbè, niente, vabbè. Insomma, fate un po' come vi pare, comunque sembra che funzioni.
1: E fatelo a ritmo di musica.
0: Esatto.

0: Brancale con Delia e Levante al mio paese qui su Radio Number One. Continuiamo a parlare di aerei, vogliamo a Chicago perché c'è la compagnia aerea britannica British Airways che qualche giorno fa ha pubblicato un annuncio di lavoro abbastanza interessante.
1: Sì, praticamente stanno cercando dei piloti per stare a terra e li pagheranno $100,000.
0: Beh, non
1: cioè,
0: male,
1: che non
0: male.
1: È nemmeno male, insomma.
0: All'anno, sia chiaro.
1: All'anno, sì, insomma, hanno pubblicato questo annuncio, come diceva appunto Agnese, un annuncio di lavoro per l'assunzione di piloti di Boeing 777 e 787 con una missione specifica, cioè spostare gli aerei a terra tra il terminal dell'aeroporto e un altro posto.
0: Sì, un altro terminal.
1: Quindi proprio loro sono piloti a terra.
0: Esattamente, sì, spostano l'aereo e basta. Perché tutto ciò? Perché c'è una complicazione logistica legata alla gestione dei passeggeri. I voli della British Airways atterrano al terminal 5 perché è l'unico dotato di dogana e controllo passaporti per gli arrivi internazionali, ma le partenze avvengono dal terminal 3 e quindi bisognerà pure spostarlo sto aereo. Negli altri aeroporti ci sono i trattori di pushback, si chiamano così quei veicoli, quelle macchinine speciali che trainano appunto gli aerei a motori spenti.
1: È vero.
0: Chicago non ce l'ha e quindi
1: deve fare diversamente. L'annuncio si rivolge in particolare ai piloti che hanno raggiunto l'età pensionabile, perché anche i piloti ovviamente vanno in pensione.
0: Certo.
1: Negli Stati Uniti le norme insomma impongono il ritiro dai voli commerciali al compimento dei 65 anni, quindi loro stanno cercando persone che sono lì per andare in pensione.
0: Esattamente, per fargli fare appunto solo questo lavoro senza farli decollare.
1: Sono piloti americani?
0: Ma in verità tutti, vuoi candidarti?
1: No, io
0: perché sei pilota?
1: Non ho il brevetto.
0: Ma tu non eri donna volante?
1: Sì, io volo. Ma non ho il brevetto.
0: Ah, no, non donna pilopatante.
1: No, non sono io che al massimo con l'aliante al massimo
0: con la liana all'altro.
1: No, quello no, non ancora. Però se vuoi schiantarti tu
0: va bene.
1: Allora adesso voglio vedere la firma.

0: Tate McCreek. Donne al volante, Radio La Meruana. Attenzione, perché venerdì 15 maggio a Milano potrebbe esserci uno sciopero dei mezzi pubblici di 24 ore, uno sciopero locale, quindi riguarda solo Milano.
1: Esattamente, solo ATM. Al momento non ci sono dettagli sugli orari garantiti, le fasce di garanzia, ma saremo noi donne al volante che vi aggiorneremo.
0: Esatto, aggiornamento meteo in arrivo tra poco.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore,
5: perché io sono indietro sulla spalla di Gran Canaria, non era Canaria, abbiamo il cusolario, no? E siamo quelli di indietro, quindi sempre tutto il meglio.
4: È chiaro, no?
6: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
3: Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Questa sera ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Nico Schiodetto per sapere che tempo farà domani. Buonasera Nikos.
9: Ciao, buona serata a tutti voi. Buona serata.
10: Domani temporali, confermiamo?
9: Domani sì sì, tutto confermato, giornata instabile, un po' come oggi, anzi di più domani, perché arriva un nuovo impulso di aria fresca oceanica instabile appunto da ovest. E quindi sarà una giornata altamente perturbata durante la mattinata e il pomeriggio, a tratti anche la serata. Quindi insomma tutto il nord della Toscana domani si formano rovesci a sfondo temporalesco e a più riprese, quindi giacca, ombrelli, come oggi ci saranno piogge e appunto anche qualche rovescio temporalesco localmente intenso, anche in serata, tardo pomeriggio, prima serata in Lombardia, qualche temporale con rischio anche la grandine. Tra l'altro le temperature tendono un po' a calare perché appunto nelle aree soggette a piogge massime che rimarranno sotto i 20 gradi, sarà una giornata decisamente più fresca, però in vista di giovedì poi ci attendiamo un parziale break, un miglioramento, anche le temperature tenderanno ad aumentare, quindi direi che il peggio è nella giornata di domani, già giovedì un miglioramento.
10: Bene, ci prepariamo allora domani per poi riguardare il sole, forse, si spera.
8: Grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nico.
9: Ciao, buona serata a tutti voi.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino, da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Runway, questa è la colonna sonora naturalmente del Diavolo Veste Prada 2. Oh, cioè, ogni sera quando torno a casa ci sono i parcheggi del cinema che io insomma, vedo tutte le sere. Pieno, eh?
1: Beh, certo.
0: Pieno, così tutti che vanno a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, non l'ho ancora visto. Mannaggia.
1: Ce la faremo.
0: Lasciatemi un posticino che arrivo anch'io.
1: Ma sì, dai, riusciremo comunque a gomiti alti a farci strada e a entrare nel cinema, forse.
0: Ci proverò anche una di queste sere.
1: Brava.
0: Intanto vogliamo parlare di overtourism, sembra che sia una parola diventata ormai... E sulla bocca di tutti.
1: Sulla bocca di tutti, certo.
0: Si parla di overtourism, troppa gente, troppo turismo, troppo tutto. E allora anche in India, nelle parco safari, hanno dovuto prendere dei provvedimenti.
1: Esatto, immaginatevi questa scena in questo parco nazionale che si chiama Ranthambore in India, dove c'è una tigre che si guarda intorno spaesata, circondata dalle auto dei turisti e costretta anche a farsi largo appunto tra i veicoli per ritrovare la casa sua, la via delle foreste, mentre nel frattempo una folla protende i propri smartphone nel tentativo di scattare la foto migliore che insomma possono fare,
0: esatto.
1: Quella da postare su Instagram.
0: Esatto. Così l'India prova a correre ai ripari e con una sentenza della Corte Suprema, destinata forse a segnare anche una strada obbligatoria su scala globale, quindi non soltanto in India, ha portato al divieto dei telefoni cellulari nelle zone più gettonate per il turismo, dove ci sono appunto queste grandi riserve, dove ci sono soprattutto queste tigri che sono animali anche spesso in estinzione. No?
1: È
0: cioè,
1: vero.
0: Un animale in estinzione.
1: È vero. Non solo, saranno anche vietati i safari notturni, perché generano disturbi maggiori,
0: certo,
1: agli animali, e i visitatori quindi sono costretti a lasciare lo smartphone in una scatola proprio prima di entrare nella riserva, così almeno non danno fastidio a nessuno.
0: Ma perché dobbiamo sapere dare fastidio a tutti?
1: Poveri, ma anche agli animali, poveri.
0: Ma perché? Cioè, bisognerebbe, sì, allora vai a fare un safari in India, quante volte lo fai nella vita?
1: Una
0: volta, no? E quindi ci sta che vuoi fare delle foto, ma non essere invadente.

0: Olivia Dean, la sua voce raffinata che canta So Easy to Fall in Love qui su Radio Number One. So easy to modificare una macchina per spacciarla come un'altra.
1: Cos'è? Un slang nuovo, sì,
0: okay. Una lingua nuova inventata.
1: Ok, qui dobbiamo, ci tocca, dobbiamo riaprire la rubrica. Se non sei capace, lascia stare. È il caso di questo proprietario di auto. In realtà lui aveva trasformato una Toyota in una Ferrari F355 GTS, sostituendo alcune parti con componenti contraffatti per poi mettere la vettura in vendita come una vera Ferrari. L'auto è stata sequestrata in un autosalone e smontata. Tra l'altro, a eseguire questa operazione ci sono stati non solo i finanzieri del comando provinciale di Catanzaro, ma coaudiovati da personale specializzato inviato dalla Ferrari, che ha visto la foto della vendita e ha detto no, qui no, decisamente

0: non ci siamo.
1: Eh sì, perché c'era proprio un annuncio anche online per questa automobile, con appunto stemmi, loghi, anche le parti meccaniche originali dei, insomma, giapponesi, che sono stati sostituiti proprio con quelli italiani.
0: Santo cielo. Il proprietario è stato prima denunciato dalla procura per contraffazione e successivamente rinviato a giudizio.
1: Quindi andrà a processo.
0: Andrà a processo. Però se l'è un po' cercata.
1: Un pochino sì, dai, ma proprio la Ferrari, ma lo sai che quelli della Ferrari sono pignoli.
0: Ma poi da una Toyota a una Ferrari, adesso con tutto il rispetto per la Toyota.
1: Che è una grande macchina, però, insomma.
0: È che non si vede la differenza.

0: a Radio Number One con le donne al volante. E che bello viaggiare in treno.
1: Molto bello, sempre
0: anche perché
1: bello.
0: Stavamo parlando fuori onda di quanto costano il pieno.
1: Sì, la benzina,
0: quanto costa il pieno,
1: carburante,
0: insomma, dell'auto in questo periodo. E quindi viaggiare in treno potrebbe essere una bella soluzione. Soprattutto se volete andare all'estero. E insomma, ne parliamo tra poco, dopo una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: like a rainbow.
1: Un po' triste, un po' malinconica, Cyndi Lauper 1986 con Through Color, e questo singolo è diventato anche un inno popolare nella comunità gay, ma Cyndi Lauper ha spiegato che questa canzone le era entrata proprio dritta nel cuore dopo la perdita della morte di un suo amico per HIV. E tra l'altro lei ha cofondato anche il True Color Fund, un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata a sradicare il problema dei giovani LGBT senza fissa dimora. Insomma, una bella cosa quella che ha fatto Cyndi Lauper, grande canzone, grande donna lei, brava. Insomma, qui a Radio Number One, con le donne al volante, noi invece vogliamo viaggiare in treno, perché potrebbe essere un'alternativa. E poi adesso ci sono tutte queste tratte, insomma, Milano-Parigi, wow, e ci arrivi in un attimo. Ma attenzione, perché puoi fare una Milano-Monaco di Baviera in un attimo.
2: Sì, sì, insomma, è quello che il Frecciarossa, il Trenitalia vorrebbe fare. Si sta espandendo, insomma, per andare in Germania. Per ora ci sarà un collegamento diretto tra Milano Centrale e Fortezza, che è una località di villeggiatura dell'Alto Adige, a nord di Bressanone. Sarà attivo inizialmente ogni sabato, poi insomma si svilupperà meglio, ed è insomma un primo passo in vista dei futuri collegamenti con la Germania.
1: Esatto, a partire dal prossimo sabato 20 giugno sarà possibile. Tra l'altro, questo collegamento in direzione Alto Adige sarà effettuato con un Frecciarossa in partenza da Milano Centrale alle 8:15, arrivi a Fortezza alle 11:52.
2: Perfetto.
1: Quindi veramente poco. Poi nel senso opposto il Frecciarossa parte da Fortezza alle 17:05 più o meno, per arrivare a Milano Centrale alle 20:45. Guarda che in 2 ore e mezza, 3 ore sei lì.
2: Sì, più o meno, sì, esatto.
1: Beh, non male.
2: Se
1: non
2: però
1: male.
2: Da Fortezza poi si vuole andare appunto in Austria, ma anche in Germania, lì si può proseguire con i treni locali e appunto viaggiare verso nord.
1: Ma che bello, viaggiare. Guarda che ci vogliono 3 ore solo per attraversare Milano,
2: sì,
1: per
2: figurati.
1: Dire.

0: giorno più bello della mia vita, firmato American Authors qui su Radio Number One. Speriamo che lo sia stato, magari
1: esatto.
0: Oggi è stata una giornata meravigliosa per tutti voi.
1: Paolo Fox vi ha detto che vincerete la lotteria, oppure che vi innamorerete e quindi vi siete innamorati proprio oggi pomeriggio.
0: Ma che bello,
1: mentre attraversavate la strada siete inciampati, una ragazza è venuta vicino a voi, vi ha sorretto e guardandovi negli occhi vi siete accorti che siete fatti l'uno per l'altro.
0: Questo è amore. Eh?
1: Ma quando mai?
0: Ma mai, ma neanche nei film succedono cose.
1: No, ma
0: così.
1: Esatto, neanche nei film. Nemmeno nei film, però nella vita di tutti i giorni arriva quel momento qui. Quel momento qui dove noi siamo di là. Andiamo di là. Ragazzi,
2: pronto?
3: Buonasera.
1: Mi è piaciuta questa introduzione.
3: Ma siamo in umido oggi, siamo in umido.
1: Piove, insomma. È vero, è così.
4: Oggi chi gira in scooter come me può fare 4 docce al giorno.
0: Bello.
3: Che risparmio di acqua, vedi? Certe volte queste cose bellissime, però vabbè, niente, oggi è una giornata così, un po' tristina, quando c'è il grigino siamo un po' meteoropatici tutti quanti.
1: Vabbè,
3: dai,
1: però si unisce l'utile al dilettevole, ragazzi. Cioè, tutto sommato, in questa malinconia di fondo, quando ci sono queste giornate così un po' grigie, si può trovare quell'emozione anche... Non so nemmeno io, ma perché sto dicendo
0: queste
1: cose?
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Ma non lo so.
4: È vero,
0: dove
4: però.
0: Ti stai arrampicando? Allora, Marmo, non dare.
4: Il rumore della pioggia è romantico, vero, sono d'accordo con Lilli.
0: Ok, vabbè.
3: Ma io arrendo. Come siete romantici?
0: Mi arrendo.
3: Vabbè, siete dolci.
1: Io sono così romantica che torno anche più tardi. Guarda, dalle 22 alle 23 vi racconto quanto piove. Vabbè.
3: Una romanticona stasera.
0: Non se ne va.
1: Vi aspetto nel Number One Classics. Noi due torniamo domani
0: alle 17.
1: Ma che bello!
3: Ciao.
5: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Buonasera, sono passate 20 ore dopo la mezzanotte su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Tra nuovi tentativi diplomatici e guerra aperta, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più in bilico. Tra i nodi irrisolti, il controllo dello stretto di Hormuz rivendicato da entrambe le parti. E intanto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio, Trump torna ad attaccare il Papa. Sentiamo Alessio Galea.
4: Si teme un'escalation militare nello stretto di Hormuz. Il Project Freedom, un fallimento, afferma l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo strategico stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington sia da Teheran. In mezzo al braccio di ferro giunge l'annuncio del colosso danese del trasporto merci Maersk. Una nostra nave ha attraversato lo stretto scortata dalle forze americane. Falso, ribatte Teheran in una giornata segnata dal fuoco incrociato. Le forze americane avrebbero affondato nel Golfo Persico 6 imbarcazioni iraniane, mentre Teheran afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Sul fronte diplomatico, oggi la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale con il suo omologo cinese. Punta invece a ricucire gli ultimi strappi sia con Palazzo Chigi sia con il Vaticano. La missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio al via domani, ma la vigilia è stata infiammata dal nuovo attacco frontale di Trump al Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto in un'intervista. Marco Rubio sarà ricevuto da Leone XIV giovedì al Palazzo Apostolico.
3: Arrestato a Corleone per associazione mafiosa il nipote di Totò Riina, il 60enne Mario Grizzaffi, che avrebbe ereditato dallo zio e da Bernardo Provenzano il ruolo di capo mandamento locale. In manette anche altri 2 uomini, mentre restano a piede libero altri 3 indagati per i quali il GIP di Palermo ha rigettato la richiesta di misure cautelari. Gli inquirenti avrebbero scoperto gli estremi di una mafia rurale che dal 2017 controllava il territorio con condotte intimidatorie, inclusi furti, danneggiamenti e incendi di macchine agricole. A Padova stamani almeno 2000 persone sono giunte per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, simbolo senza tempo ed esempio di resilienza. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Una grande folla e tanta commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i presenti e prima di arrivare nella Basilica i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, con loro anche molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Il ricordo di Luca Pancalli, ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico e suo grande amico.
6: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
5: Davanti all'altare è stata esposta durante le esequie la sua handbike, simbolo della straordinaria carriera sportiva in Veneto. Per oggi proclamato il lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna, dove Zanardi è nato.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
7: Radio Number One, Happy Hour.
0: Siamo già. Signor Gabbro, ci siamo già, signor Gabbro.
8: Buonasera, signor Luchino, ciao a tutti, buon martedì, certo che ci siamo.
0: Ma è martedì, poi noi siamo felicissimi perché c'è il nostro amico Salumiere che ha fatto uscire il suo nuovo film, il nostro Salumiere Pierpaolo, no? Bellissimo, lo consigliamo a tutti di andare a vedere. Pierpaolo Veste Praga, che è il famoso prosciutto che è lui.
9: Lei è un cretino.
0: Ottimo inizio. Iniziamo così la serata, che dire, questo è il programma che alza il livello della radiofonia proprio a livello mondiale, questo è un dato di fatto, ormai è il più ambito da tutti i broadcast internazionali, però dopo di noi a seguire le donne volanti che salutiamo, che fino a poc'anzi vi hanno accompagnato.
8: Dalle 17 alle 22 c'è l'Amplen,
0: esageriamo. Va bene, mentre nel frattempo salutiamo coloro che si stanno già prenotando per lo spazio spazio del dedicato.
8: Veloci perché poi finiscono, mandate i vostri messaggi al 393 444 0444.
0: Ma giusto per farvi capire dove vi trovate, metti il caso che siete appena arrivati e non conoscete bene la situazione del locale qua e l'ambiente, allora prima cosa che facciamo, prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno. E qui
8: oggi chi c'è? Sono curioso. Guarda.
0: Oggi, attenzione, San Geronzio. Quindi se avete un amico che si chiama Geronzio o un'amica che si chiama Geronzia, prima chiamate noi, che abbiamo gente brava che poi... E poi da lì potete chiamarli e farci gli auguri degli onomastici.
8: Ma non c'è mai un giorno, dico, no, io, niente. San Lorenzo, no, San Luca, San Paolo, Geronzio.
0: Niente, attenzione, perché invece oggi è la giornata mondiale dell'igiene delle mani. Metti il caso che qualcuno è un po' distratto e si dimentica, tenete a mente che le mani bisogna lavarle, e non solo quello.
8: Direi.
0: Ma di questo apriremo un documentario. Va bene, un paio d'ore nell'happy hour e allora iniziamo. Cosa dice lei?
8: Andiamo. Certo.

0: Cliff, Miles Smith, Nile Horan, Radio Number One. Buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour.
1: Guardi, buonasera, signor Lucchino, ha visto che c'è un po' di pioggia oggi? Meno male che siamo al chiuso. Guardi,
0: signor Gabbro, noi volevamo fare già una trasmissione all'aperto, no? Dopo affronteremo anche un discorso relativo all'estate tra un attimo. Però prima di quello abbiamo una cosa più importante. Anzi, salutiamo anche, ciao Luigi, salutiamo gli amici di Bergamo, di Brescia, salutiamo anche gli amici di Verona. Buona serata anche ad Anna, i Laghi, la Brianza.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti e ben arrivati all'Happy Hour. È il momento più atteso quello dell'oroscopo.
0: Diciamolo perché da qualche settimana abbiamo un po' stravolto il formato precedente, perché prima aspettavamo che voi chiedeste i segni zodiacali, vero. Però arriva una lunga lista e dopo sembra di far torto a qualcuno perché più veloci si aggiudicavano la lettura, no?
1: Quindi tutte le sere abbiamo deciso di estrarre dal nostro cilindro il segno vincente. Non cambia invece il fatto che non leggiamo l'oroscopo di domani, le previsioni, il futuro, le cose.
0: No,
1: quello di oggi.
0: Esatto, per evitare le banalità, così che possiamo confermare o meno se gli oroscopari ci avevano o non ci avevano ragione, come sempre. No, questo è un dato di fatto.
1: Quello si sa, ma che segno c'è oggi?
0: Oggi abbiamo estrauto, come si dice in italiano, l'Ariete. L'Ariete è il momento di tirare fuori le grandi ambizioni, i progetti, le idee che hai sempre esitato a tirare fuori dal cassetto, hai capito?
1: Infatti le stavo per chiedere, ma da dove? Dall'armadio, da sotto al letto? Dov'è che li nascondono?
0: È il cassetto che fa la differenza, io lo dico sempre, soprattutto se il cassetto è quello di un bar, di un ristorante. Il cassetto, diciamo.
1: Speriamo che non siano chiusi a chiave.
0: Mettiamola così. Va bene, allora fateci sapere se vi ci ritrovate all'interno della lettura del vostro segno zodiacale, o metti il caso che siete di un altro segno zodiacale e però ci hanno azzeccato lo stesso, così siamo curiosi di capire dove ci hanno
1: azzeccato. Volte fanno confusione, un segno per l'altro, comunque non ci azzeccano mai. Beh, aspettiamo l'eccezione che conferma la regola, noi l'aspettiamo
0: con ansia, anche se siamo molto ansiosi, perché poi quando piove così mette un po' d'ansia questo tempo, vero? Un pochetto.

0: Cobra Starship Icona Pop, Never Be in Love. Siete nel posto giusto, siete su Radio Number One, siete nell'Happy Hour, quello dove ogni sera beviamo delle cose, c'è un po' di gente, poi ovviamente.
1: Buonasera.
0: Sì, capo. Buonasera. Prima mi ha insultato.
2: Ci sono tutti proprio?
0: Non lo so se ci sono tutti.
2: Pensavo che con la pioggia qualcuno.
0: No, ma magari stava a casa così.
3: Beh, stasera non c'è neanche un posto, mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
0: Buonasera, Berti, innanzitutto buonasera. No, poi ci racconta tutto quello che c'è. Però va bene, buonasera, è arrivato anche il signor Berti, il cliente fisso del locale. Poi Gandalf dovrebbe essere in cucina, ma non lo accerteremo più tardi.
2: Vedremo.
0: Nel frattempo c'è Anna Maria che conferma il fatto che per quanto riguarda il segno dell'Ariete non
2: neanche oggi, niente,
0: non ci hanno azzeccato. Poi vabbè, poi fate un po' voi, potremmo fare mille cose, no?
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, non era quello.
3: Stasera non c'è neanche un posto, no, mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
0: L'ha già detto Berti.
2: È confuso oggi, sì, il 5 maggio, sì. Signor Luchino, probabilmente anche il Berti è tornato un po' con la testa alle elementari, quando si imparavano le poesie a memoria.
0: Esatto.
2: E oggi c'è quella di Manzoni, se la ricorda? Ehi fu, siccome immobile.
0: Mamma, lei come si ricorda le poesie? È bravissima.
2: Una volta si imparavano a memoria.
0: Una volta però. Il signor Maurizio nel frattempo dice: io metterei una canoa in doppia fila stasera. Sì, non è una brutta
2: giustamente
0: idea. Però a proposito di canoa, a proposito di acqua, a proposito di mare d'estate, accennavamo al fatto che vabbè, già qualche giorno fa si parlava della messa in dima per quanto riguarda la nota prova costume, di cui mettiamo da parte l'esito, però ormai da qualche settimana hanno aperto i diversi bagni e le diverse spiagge sulla nostra penisola, anche perché in occasione del 25 aprile, poi c'è stato il 1° maggio e via dicendo, poi questo fine settimana butta un po' male a livello meteorologico, però.
2: No, ma io li ho visti, ero in radio questo weekend, sui social, tutti quanti erano al mare, chi con la focaccia, chi con la piadina, esatto, sulla riviera romagnola, comunque c'era il sole, un bellissimo weekend.
0: Però molti si stanno ponendo in questa situazione per organizzarsi e cominciare a pianificare quella che sarà questa estate, che dovrebbe essere insomma ricca di turismo nella nostra penisola, perché ci sono tutte quelle problematiche relative al petrolio e tutti annessi e connessi, di cui non stiamo ad approfondire, che non ci sembra il caso, perché qui siamo leggerini come ogni bar.
2: Poi qui c'è la grande differenza tra chi ha già prenotato effettivamente e chi invece come me si riduce all'ultimo.
0: Esatto, esatto. Ma lei seppi una cosa, no? Che è giusto a titolo informativo. Chiaro, sta facendo degli scherzetti le compagnie aeree a proposito di prenotazioni precedenti fatte per quanto riguarda la tassazione ulteriore del biglietto aereo. Quindi cioè ogni sorpresa è dietro
2: l'angolo. Ma mai i prezzi che scendono?
0: No, mai.

0: Ricordare che siete su Radio Number One.
1: Buonasera, signor Lucchino. Sì, tutto a posto?
0: Tutto
1: postissimo. Senta, sì. Avrei bisogno di un'informazione. Lei è sempre sul pezzo.
0: Dica.
1: Ma il prezzo del gas com'è? Allora, buonasera.
0: No, siccome noi teniamo informati, visto che mica tutte le giornate vanno per il verso giusto, allora noi teniamo d'occhio il prezzo del gas, perché metti che la giornata è andata così storta, ci avete comunque il gas dove rifugiarvi. In questo caso il gas oggi ha chiuso in calo, così se la giornata è andata storta, fate bobis.
2: Happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo.
3: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
4: Bagno 30?
3: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
4: No!
3: Guarda che i menage a trovare non sono
4: contesi. Era per la completezza di informazione.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: E come sempre a quest'ora un'occhiatina a quella che è la situazione meteorologica, ma attenzione, non a quella della giornata che sta per chiudersi, ma a quella della giornata di domani. Allora, domani mercoledì, attenzione al nord, spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi localmente, forti e nelle ore centrali. Al centro ancora molto instabile o perturbato con rovesci temporali, mentre al sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e in alta Campania. Per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: signor Gabro, è
1: primo, ci siamo arrivati anche in questo martedì, il primo spazio del dedicato.
0: Ma sì, voi sapete che ogni sera all'interno delle due ore, quelle dell'Happy Hour, potete scegliere la vostra canzone e dedicarla a qualcuno, se vi pare, piace, o anche a voi stessi. L'importante è ascoltare buona musica, come diciamo sempre noi, e devo dire che puntualmente voi ci riuscite con quelle che sono le vostre richieste. Oh, molti stanno chiedendo di che cosa dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare della carriera del signor Gabro nel cinema e nel...
1: Sì, io ho tante qualità, potrei fare anche l'attore.
0: È un condizionale. Ah, non è che aveva fatto l'attore, avevo capito che faceva l'attore.
1: Vabbè, il contratto non l'ho ancora firmato, però non è che ne posso dire tutti i miei segreti adesso.
0: Lei stava così, un attimo così, nel privé qui, mi ha detto due o tre cose, stavo cercando di capire, forse c'era la musica alta, non ho capito bene. Va bene, ricordiamo il numero di WhatsApp.
1: 393-444-0444, vediamo chi è stato il più veloce stasera ad aggiudicarsi il primo spazio.
0: Il più veloce.

0: 1978, poi ripartirà il suo tour come ogni estate accade per il centro Italia e non solo, con tutti i suoi grandi successi. In questo caso una canzone che ha richiesto Ivani, una canzone che poi tra altre cose non ha scritto lei, ma l'ha
1: scritta... era stata scritta, è vero, inizialmente da Bruce Springsteen.
0: Esatto, l'ha scritta Springsteen e tra le altre cose pare, da leggenda metropolitana, che ci fossero nello studio di fianco mentre stava realizzando il nuovo album Springsteen, aspetta che stavo cercando H-Town, che doveva essere pubblicato, c'era una serie di canzoni, tra le tante c'era anche questa. Nello studio di fianco c'era Patti Smith. A un certo punto Springsteen disse: questa canzone non va bene per questo album.
1: Casualmente, e lei disse: ci penso io.
0: No, no, fu una cosa così nei corridoi, sai, quelle cose che cadono.
1: Bello, bello, una bellissima storia.
0: Sono delle cose che succedono quando si facevano i dischi, quelli veri, no? Dove c'era quelli che suonavano e non schiacciavano i bottoni del citofono come fanno adesso. Vabbè, glissiamo, passiamo ad altro argomento. Argomento interessante, secondo me, dal mio punto di vista. Il fatto che partirà

0: realizzarli viene usato fossile o altre situazioni, cioè quindi tutte queste cose qua che cambiano un po' il mondo, diciamo.
1: Beh, dai, un'ottima idea, strana perché è molto nuova, sì, una novità sicuramente, però ci sta a educare le persone a comportarsi bene, no?
0: Certo, poi mi dirà cosa mangeremo un giorno, però di questo
1: l'importante è mangiare proteine dopo gli allenamenti, qualche carboidrato, ma niente schifezze, dai, qualche volta lo sgarro del fine settimana ve lo concedo.
0: Mamma mia, adesso cosa mangiare? Aspetti che chiedo a Gandalf, ma mangiamo qualcosa stasera o no, visto che siamo diventati green anche noi, no?
2: È impossibile, mio signore.
0: È impossibile, niente. Signor Gabbro,
1: era avanti, lo sapeva già.
0: Non maniamo neanche stasera.
1: Ci sta educando ad essere green, a essere sostenibili.
0: Ma io sono
1: emozionato. A comportarci come si deve.
0: Io non so come faremo. Sicuramente caleremo di peso.
1: Niente più aperitivi, sì, la cena, la dieta sana.
0: Niente. Buona serata, questa è Radio Number One. Adesso c'è Harry Styles.

0: Questo cameo di un pezzo dei Supertramp degli anni 70, rimesso e reinserito all'interno di questa canzone, un pochettino più recente perché risale agli anni 2000. Buona serata, benvenuti, questa è Radio Number One, c'è il signor Gabbro.
1: Ci siamo, questa è l'Happy Hour, tutti i giorni in onda, da lunedì a venerdì, dalle 20 alle 22, con noi, con voi, i vostri spazi del dedicato, ci siamo tutti.
0: Nel frattempo Samantha dice, con tutti questi divieti, cosa faremo da grandi? Guarda, non te lo sappiamo dire, siamo curiosi.
1: Potremmo fare i cartelli stradali.
0: Sì, però quelli corretti, possibilmente. E ultimamente vedo gente che i cartelli stradali non li rispetta neanche un po', ma questo poi è un
1: altro. Ma forse perché sono miopi?
0: Non lo so, chi può dire, però ci sono sempre delle notizie che ci tirano sul morale, tipo quella che la crisi portata da tutta questa situazione mondiale di questo momento, peserà sulle famiglie dai 450 ai 2300 euro, quindi tutto sotto controllo. Se uno era un po' preoccupato per l'aumento della spesa dell'aereo, del treno, dell'elicottero, in questo caso abbiamo rovinato tutto, li abbiamo gambizzati, se lo diciamo.
1: Assolutamente. Nota positiva però che per la prima volta dopo una guerra, un po' di caos, i mercati hanno reagito bene in soli 11 giorni, perché dal crollo siamo passati di nuovo all'apice.
0: Ah, perché lei va a fare la spesa al mercato e sono rialzati i mercati.
1: Quella è l'inflazione, è un'altra cosa. I mercati finanziari sono rialzati.
0: Ah, perché lei è uno che guarda la borsa. O la
1: fondamentale, borsa, fondamentale risparmiare, investire, ma poi io sono genovese, signor Luchino, lo sa.
0: Signore. O la borsa o la vita, va bene.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Number One presenta... Dedicato.
0: Guardi, ci arrischiamo così. Schiaccio un play e vediamo cosa... Sì.
5: A proposito di Green, ragazzi, in arrivo due panini con la porchetta. Va bene, signori?
1: Dai, che poi ci viene fame sul serio, Maurizio. Lo sa che non mangiamo mai niente.
0: Noi non mangiamo niente. C'è Gandalf che non ci va. Possiamo trovare mille soluzioni.
6: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma chi? Ma non ho capito. Gandalf, torni in cucina. Va bene, questo è l'Happy Hour. Questo è il vostro open bar preferito. Ogni sera su Radio Number One. Ci siamo io che sono Luchino, no, ci sono sempre io.
1: E lei.
0: E poi c'è il signor Gabbro. E poi c'è anche il Berti, se lo troviamo. Adesso dovrebbe essere dietro il bancone bar, ma di questo ne parleremo più tardi.
1: Ci sono anche i vostri spazi del dedicato al

0: negli anni 60 per due grandi del cinema, una era Betty Curtis e l'altra era Petula Clark, e tra le altre cose scritto anche con una contribuzione nella produzione italiana, tanto che la firma di una parte artistica era del De Roma, così la chiamavano così, De Roma, poi era francese, una cosa.
1: Era il secondo spazio, terzo del dedicato, e vi ringraziamo perché ogni sera riusciamo a riascoltare, a rivivere quelle emozioni di una volta.
0: Ringraziamo Laura che ha richiesto questa canzone. Ci abbiamo ancora degli spazi per il momento, ma per il momento ascoltiamo Sabrina Carpenter.

0: siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito e ovviamente...
1: Tra pochissimo arriverà un altro spazio del dedicato, non è proprio questo il momento perché siamo quasi alla fine della prima ora, signor Lucchino.
0: Attenzione, perché adesso se volete prenotarvi e scegliere la vostra canzone, accorrete.
1: Rapidi però,
0: rapidi, eh.

0: usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Buonasera, questa è Radio Number One.

0: come sempre ci siamo noi.
1: Donne,
0: sì.
1: Al barlucchino.
0: Sì, poi c'è anche il signor Gabbro. Comunque, siamo qua da un'ora. Volevo
2: ci
0: dire.
2: Siamo, ci siamo. Ciao a tutti, anche a chi si fosse collegato per la prima volta.
0: Esatto, questo è uno spazio, è un locale dove ogni sera vi aspettiamo, vi facciamo compagnia. Volete far parte del locale? Qual è il problema? Se volete interagire con noi, potete farlo.
2: Abbiamo un numero WhatsApp 393-444-0444 che potete utilizzare anche per richiedere il vostro spazio del dedicato.
0: Esattamente, come per esempio, che dire, ha fatto un'amica.
2: Ah, l'ha fatto?
0: L'ha fatto, e allora salutiamo Alessandra che voleva una canzone.

0: Spinnova the Richard, gruppo texano che americano con questo filone musicale che era un po' un'alternativa rock del periodo degli anni 90 e che si contrapponeva un po' alla realtà inglese.
1: Dolcissima questa canzone, tra l'altro il nome della band ha preso ispirazione da un libro scritto da un tal Lewis che è l'autore delle Cronache di Narnia.
0: Diciamo le cose come stanno qui, c'è James Bay.
2: To keep you close to me, but life got in between.

0: mai? E vai!
1: E vai, Alfa! Oh, signor Gabro, vede, lei può andare.
2: Mi dica tutto, mi dica tutto, signor Luchino.
1: No, no, niente, così, si fa così, questa non...
3: Questa è piaciuta anche a me.
1: Ma qualcuno le ha chiesto qualcosa. Ogni tanto sbuca da qualche parte, ma Berti dov'è? Berti...
4: Dai che beviamo qualcosa.
1: Ancora, Berti, ma niente.
2: Dai che sono le 9:12, basta.
1: Non ce la va.
2: Hai iniziato alle 6.
1: Diciamolo, signor Gabro. Allora, attenzione, volevo ricordare una cosa importantissima, che abbiamo ancora degli spazi per il momento, per il dedicato. Attenzione, che non è mai successo che a quest'ora abbiamo ancora degli spazi, quindi se metti qualcuno che magari è un po' così titubante, se volete richiedere una canzone potete farlo. Uno spazietto, uno ce n'è ancora.
2: Avete ancora una possibilità.
1: Una possibilità. Nel frattempo, a proposito di possibilità e di cose strane di cui stavamo parlando precedentemente, ce n'è una strana, insomma, anomala, fuori dagli schemi, dalle abitudini che abbiamo quotidianamente. Il fatto
2: belle
1: che
2: le nostre abitudini.
1: A Perugia hanno questa associazione ha dato spazio su una parete, su un muro di questa della cittadina, dove poter affiggere come lo chiamiamo? Non so neanche come chiamarlo. Cioè, praticamente è un ricordo al proprio animale che è defunto.
2: Ok.
1: E quindi praticamente facciamo questo promemoria, dice oggi Sam ci ha lasciato, eccetera, eccetera, eccetera, con la data e queste cose qua. Diventa un po' un promemoria, già ne abbiamo, già insomma, già è una tristezza quando insomma mettono fuori.
2: Dai, speriamo che ci siano appese poche foto e che gli animali stiano tutti bene. Cosa dobbiamo dire?
1: No, quello sì, però vede che ci sono tutte queste cose. A proposito di cose strane, secondo me in questo momento ci stiamo sparando delle situazioni un po' fuori dagli schemi e dalle logiche che ci sono sempre state, che forse sono un po' una forma di svago per quanto riguarda molte persone, almeno io così la penso.
2: Ma chissà se i nostri ascoltatori appenderebbero una foto o meno del proprio animale domestico. Certo. Potrebbero raccontarcelo al 393-444-0444.
1: Un gatto, un topo, un criceto, quelle robe lì.
2: Quello che volete.
1: Quello che vi pare. Un uccellino, un pesce,
2: il canarino.
1: C'è Song.

0: su Radio Number One e buona serata a tutti gli amici che stanno a vedere. Subito lei ha detto attenzione, ultimo spazio, sono arrivati 84.000 messaggi.
1: Ci sarà spazio solo per uno di voi, il più forte, il più veloce, il più audace. La fortuna aiuta gli audaci.
0: Quello che è stato più veloce, diciamolo. Allora, nel frattempo hanno risposto. Clara dice: io sinceramente la foto del mio gatto un domani non l'attaccherei mai a un muro.
1: Vabbè, Clara, tienila come sfondo, dai, no, va bene, no, lo stesso.
0: No, uno lo tiene come ricordo e dice: questo era il mio gattino, questo era il mio cane, queste, tutte queste cosine qua ci stanno, no?
1: Però, beh, lo sa che lo vorrei un cane.
0: Fare un necrologio così non lo so. Fino a che, come lo vorrebbe, vorrebbe un cane quando?
1: Vorrei un cane.
0: Adesso?
1: In questo se momento. Se riesce a regalarmelo adesso, sì. Però non avrei tempo per portarlo in giro perché poi si lavora tutto il giorno, è sempre più difficile passare dei momenti con i nostri animali.
0: Sì, effettivamente sì, è un dato di fatto. Poi ognuno ha i suoi problemi, come per esempio Gandalf, lei che problemi ha?
2: Vega è ormai un pianeta morto dove nulla può sopravvivere.
1: Niente. È rimasto lì, è rimasto
0: a Vega, il pianeta morto. Va bene, d'accordo. Va bene, allora siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour. Benvenuti, siete nel posto giusto. State lì perché tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato tutto per voi.
3: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Se hai uno smart speaker
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu,
4: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi.

0: Come sempre ci abbiamo tanti spazi.
1: È arrivato il momento del penultimo spazio del dedicato. Siamo pronti a vedere chi è stato anche in questo caso il più rapido.
0: Guardi,
2: non ci abbiamo più spazi. Sì,
0: grazie.
1: Meno male che l'ha detto lui.
0: L'ha detto Berdi, se no eravamo messi male. Va bene, salutiamo invece tutte le persone che stanno messaggiando. Ahimè, qualcuno magari scrive. Salutiamo anche Giovanna che ha scritto, ha chiesto una canzone che non è più nell'archivio perché ci sono delle seconde canzoni che noi non pubblichiamo, non inseriamo, non vengono inserite dai programmatori, quindi ahimè non l'abbiamo trovata, però può capitare raramente, ma possono succedere anche queste cose. Salutiamo invece anche Stefano. Ciao Stefano, buona serata anche a te. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando e salutiamo anche chi manda i messaggi vocali. Vedi, per essere più rapidi dice mando il messaggio vocale e faccio
1: fatto
0: prima
1: bene,
0: no?
1: Certo.
3: Più veloce, sì. Another Brick in the Wall, Pink Floyd.
0: No.

0: Un po' di storia della musica, Another Brick in the Wall, Pink Floyd, era il 1979.
1: Era un altro spazio del dedicato e tra l'altro una chicca, una curiosità è che il produttore Ezrin scelse un coro fatto di studenti veri, erano dei ragazzi in una classe di Londra e poi grazie anche a questo è diventato un manifesto generazionale.
0: Comunque un'icona e un manifesto generazionale questo dei Pink Floyd, dove comunque sapete tuttora ci sono ogni tanto qui là concerti sporadici con Gilmour che suona, vabbè.

0: tardi con la nostra Lilly.
1: Dalle 22 alle 23 i più grandi successi anni 70, 80, 90.
0: E certe volte anche 100, perché sono così belli che fanno unplay praticamente, così.

0: Sandy Swims, Lose Control, siete su Radio Number One. Buona serata, questo è l'Happy Hour. A voi protagonisti, anche se non ci abbiamo più spazi, questo l'abbiamo già
1: tra
0: detto.
1: Tra pochissimo, però, arriva l'ultimo. L'ultimo, dai, ce lo godiamo tutti insieme.
0: Direi di sì. Adesso, però, in Maroon.

0: da salutare Sami, la dobbiamo salutare che non l'abbiamo ancora salutata.
1: Ciao Sami.
0: Anche Max, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando. Qualcuno aveva un messaggio per lei, guardi, adesso glielo dico così.
2: Ma volevo fare una domanda al signor Gabbro, visto che lui ha fatto le scuole alte. Ma prima lei intendeva canarino come uccellino o il canarino quello che si usa per la digestione? Mi lo dà questa informazione il signor Gabbro?
0: Canarino si beve caldo, tutti. Però,
1: guardi, io intendevo proprio quello che si chiama ino, quindi non fa tanta differenza canarino, uccellino, pulcino.
0: Il canarino, quello non da bevere, come si usa dire, no? Perché, e poi tra l'altro il canarino si beve a caldo sulle piste da sci una volta, prima che adesso ti ritirassero la patente, perché adesso se sci sulle piste e hai bevuto qualcosa ti ritirano la patente.
1: Però adesso c'è il bombardino.
0: Sì, sì, ma che è la stessa cosa più o meno, però poi dipende dal gusto, solitamente c'è il mandato. Adesso cosa facciamo? La pubblicità?
1: Ci vuole la patente quindi per sciare?
0: Sì, no, guardi, di questo ne parleremo sicuramente in una puntata molto ampia, va bene. Salutiamo gli amici che questa sera non ce l'hanno fatta per lo spazio del dedicato, perché ovviamente gli spazi sono esauriti. Come
3: ho pagato tutto quello, ecco, che ho bevuto.
0: Sta andando via Caderti.
1: Arrivederci.
0: Vada pure, non c'è problema.
3: Ciao ragazzi,
0: sì,
3: beviamo domani.
0: Sì, va bene. E ovviamente attenzione, perché domani sera torniamo con l'appuntamento del dedicato e quindi potete domani sera recuperare quello che questa sera non siete riusciti ad ascoltare.
1: È arrivato il momento del quinto spazio. Stasera devo dire complimenti a tutti gli ascoltatori. Grandi pezzi, vediamo adesso l'ultimo.
0: Salutiamo.

0: You're my soul, mother talking, radio number one, grazie per la richiesta. Questo era il periodo quando c'era l'Eurodance, che era in contrapposizione con l'Italo Disco, e questo era un gruppo che arrivava dai paesi del nord e vendeva un sacco di dischi, appunto, in mother talking.
1: Infatti, signor Luchino, l'ascoltavo sempre quando ho vissuto in Germania, perché queste tastiere elettroniche vanno un sacco sia lì che nell'Europa dell'Est.
0: Sì, andavano moltissimo, sì, decisamente. Infatti questo trend arrivava da quei paesi là, mettiamola così, e l'abbiamo ballata tutti anche qui nella penisola, direi proprio di sì.
1: Certo.
0: Direi di sì. C'è Taylor Swift.

0: Blues, bellissimo questa canzone da qualche annetto fa. A proposito di qualche annetto fa, ricordiamo che tra non molto parte l'appuntamento con Number One Classics con la nostra Lily.
1: Subito dopo di noi, tra sei minuti esatti, anni 70, 80, 90, un viaggio all'interno della grande musica.
0: Quindi
1: su Radio Number One.
0: Attenzione.

0: canzone estiva che non è una canzone estiva, quella di Annalisa, come dice lei. Con questa andiamo a chiudere la giornata di quest'oggi, però è vero? Che dice, signor
1: Ritorniamo
0: Gabbro?
1: Domani con l'Happy Hour, sempre dalle 20 fino alle 22. Buona serata a tutti, ci risentiamo in un bellissimo mercoledì.
0: Domani, che sicuramente bellissimo, ci sarà anche del sole, speriamo tutti quanti, no?
2: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, si dice, va bene, che dire, buona serata come sempre, fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi, almeno voi, è bene.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Questa sera siamo in vena di cantare e ballare, quindi siete nel posto giusto. Benvenuti nel Number One Classics di Radio Number One. Ogni sera dalle 22 alle 23 ci ritagliamo uno spazio per ascoltare la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, e peschiamo proprio dagli anni 70 con Thelma Houston. Questa è Don't Leave Me This Way.
1: Number One Classics.

dedicato a chi è stato lasciato, perché bisogna sempre prendere le peggio cose sportivamente. Quindi anche per noi Thelma Houston cantava Non lasciarmi in questo modo, Don't leave me this way. Le versioni di questo pezzo sono tantissime. La prima è di Aaron Melvin and Blue Notes del 75, poi Thelma Houston un anno dopo, e nell'86 i Commoners ottennero un grandissimo successo con una versione ancora più ritmata. State ascoltando Number One Classics, io sono Lilly e arriva anche Paul Young. Nell'83 riportò al successo con una splendida cover un pezzo degli anni 70, Love on the Common People.

Rispondo a chi mi chiede: ma Paul Young, che abbiamo ascoltato prima, è morto? No, chissà perché c'è stato un periodo dove tutti lo davano per morto, ma fortunatamente per lui è vivo e vegeto. Siamo rimasti in Inghilterra con le Spice Girl e la loro Stop. La musica in realtà non si ferma nel number one classics, e abbassiamo le luci perché Stevie Wonder creerà l'atmosfera giusta per la nostra serata con Send One Your Love. Era il 1979.

0: Uno dei miei gruppi preferiti di sempre, ero una ragazzina quando andavo in un locale dove suonavano solo musica new wave e io impazzivo per loro e per tutta quella generazione di artisti di quel genere, dai Cult ai Cure, dai Depeche Mode ai New Order. Quanti come me erano i Simple Minds tra i miei preferiti, c'erano anche loro. Naturalmente li abbiamo riascoltati con New Gold Dream dell'82 nel Number One Classics. Anche questa sera grande musica, state lì, torniamo tra poco.
1: Number One Classics.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classic 2001.

colonna sonora del film omonimo nel Number One Classics. Io sono Lilly. Questa sera anche gli Earth, Wind & Fire con That's the Way of the World, la più bella musica degli anni 70-80-90. Se siete arrivati soltanto adesso, peccato, ma qui trovate solo la musica più bella per le nostre serate. Ci sono U2 con With or Without You, era il 1987.

Madonna, una donna che non ci stanca mai, perché come poche altre artiste sa come rinnovarsi e rimane sempre in cima tra i grandi. L'abbiamo riascoltata con Frozen del 98, ma tra le novità c'è il suo ritorno con Sabrina Carpenter e preparatevi ad un nuovo album di Madonna in uscita il prossimo 3 luglio. Il meglio della musica anche degli anni 70 e quasi in chiusura di quel decennio, la Kool & The Gang tornava in classifica con Ladies Night. State ascoltando Number One Classics.

0: Era Cool and the Gang con Ladies Night. Io sono Lily e Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Quando pensi all'eleganza, alla classe, tra le artiste a cui pensi immediatamente c'è sicuramente Sade. Stronger Than Pride, se amate questo genere musicale, non può mancare tra i vostri dischi. Paradise, dal 1988, ha fatto parte della playlist di questa sera nel Number One Classics. Io sono Lilly e vi porto tra le luci delle discoteche degli anni 70 con le Sister Sledge.

Spargete la voce a Radio Number One ogni sera dalle 22 per 60 minuti. La voce è quella che diamo alla musica più bella degli anni 70, 80, 90. C'è di tutto e per tutti i gusti. E questo è quello che vogliamo dalla musica che ha fatto la storia.

0: Ci salutiamo qui, io sono Lilli, una donna al volante, scendo, parcheggio e vi aspetto domani alle 22, sempre qui. A tutti buona serata. Number one classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, 1:04.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Quando

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.